0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Su Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
2: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, le 3:02.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights, il suono della notte.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
2: per ascoltarci dove e quando vuoi. La musica che cerchi è

0: il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica. Stay.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai, ciao bella gente.
2: Dai, che fai? Ti attacca il campanello di Midbaya alla forare stamattina è giovedì, manca venerdì e poi è sabato e vai, e vai, e vai.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Buongiorno combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: iPad, non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: Io la sapevo così, ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac, ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene, ciao da Ricci Max.
2: Buongiorno mia cara Maria, c'è radiofonologe, sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, pat, il cane non voleva fare la cacca, pat, dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi, e niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, c'era il Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
2: Buongiorno Combriccola, cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo, ciao Federico!
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco!
3: Gli Scombriccolati del Mattino! Con Radio Number One!
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai!
5: Con Radio Number One!
4: Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate!
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri!
4: Tieni sempre accesa Radio Number One!
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere!
4: La musica che cerchi è qui!

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei dare favore di farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono, ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao ciao.
2: Per dirinnina, il Sironi è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao.
3: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
4: Number One! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combriccola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
2: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere, mi fate ballare anche in macchina, ma siete proprio i number one. Ciao.
3: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
2: C'è chi narra diversi divini mentre io sorseggio vini diversi.
3: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

A breve sugli scombricolati, consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
2: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
3: Ciao ragazzi, ciao combriccolona. Ciao, ciao, ciao.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione. Oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
2: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia, ho una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
2: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiotto.
3: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentra!
2: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
3: Gli scombriccolati del

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: informazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
2: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
3: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
2: Salute!
3: Ciao Sombricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
4: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi!
5: Gli scombriccolati del

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia e dunque anche al centro-nord, dove inizialmente il tempo sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Nella seconda parte del giorno segnaliamo qualche isolato piovasco sui rilievi del centro Italia. Questi fenomeni però tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi sempre se non erro.
2: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao ciao ciao ciao ciao, buona giornata.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola, gli scombriccolati del mattino.

0: chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Slumbers Wars. Ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, Omar D'Averzo!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hey Manu, hey Sergio, Patrizio, pisellino mio. Wow, che bello sentirci. Baci, baci.
2: Ma come siete messi? Io sto benissimo. A parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ciao scombriccolati, buongiorno. No, vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore. Adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Nel mezzo del mattino di nostra vita mi ritrovai con gli scombricolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ma quale ristorante di Russo? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di lambrusco e gli fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta. Arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: C'è chi ha già fatto 3 caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combricola!
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.

0: Sabato a Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona mattinata da Patrizio Romano. Violato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump ha minacciato una intensificazione dei bombardamenti americani sull'Iran nel caso in cui Teheran non interrompa le offensive contro le navi nello stretto di Hormuz. Sui social il capo della Casa Bianca ha definito l'azione una risposta agli attacchi iraniani del giorno precedente. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. Un vasto incendio è scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa, a Milano. Le fiamme, che sarebbero partite da un container, non hanno provocato feriti. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. Una donna di 59 anni è morta dopo un arresto cardiaco durante un intervento di rimozione delle protesi al seno in una clinica privata del Salento. La procura di Lecce ha aperto l'inchiesta e iscritto 3 persone nel registro degli indagati. In Italia è in corso la terza ondata di caldo africano dell'anno. Ieri a Cremona toccati i 40 gradi, 41 a Spinadesco, sempre nel cremonese. Temperature oltre i 38 gradi anche a Milano e sopra i 37 in molti altri capoluoghi della Lombardia. Mondiali di calcio al via le sfide dei quarti di finale stasera alle 22 a Boston. Si gioca Francia-Marocco. Mercoledì amaro invece per i colori italiani al torneo di tennis di Wimbledon. Nei quarti di finale KO Jasmine Paolini in 2-7 contro l'Ucraina Kostiuk e Flavio Cobolli in 3-7 nella sfida con il giovane britannico Ferry. Domani Jannik Sinner incontrerà Djokovic in semifinale. Al momento è tutto e ora spazio alla combriccola.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino. E ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero. Tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Manuela Doriani, eccoci qua, belli pronti per iniziare una nuova puntata della combricola di Radio Number One. Buongiorno Patrizio Romano.
1: Buongiorno, buongiorno Manuela Doriani, buongiorno a Sergio Sirone.
2: E non lo so se è un buongiorno perché poi fa caldo e dopo ciò devo accendere il ventilatore, il condizionatore no perché mi fa male il collo e dopo spegniamo di qua, chiudi di lì, apri di là che entra il sole, è un lavoro.
0: Tira su di qua, tira su da giù, tira su da su.
2: È un lavoro.
0: Che acciacchi hai questa mattina?
2: Ma dalla sciatica, dalla sciatica antica al sentore di, come posso dire, acidità.
0: Ah no, ok, va bene. Tu Patrizio, tu
1: sì, un pH posto? Leggermente alto, sì.
0: Un
1: po' di acidità che è arrivata, sì.
0: Va bene, buongiorno, buongiorno scombricolati che non siete altro. Noi siamo pronti, da qui fino alle 10 siamo insieme, iniziamo con Giova, Alfa,

si muore di caldo. Si muore di caldo. Questa è la combriccola di Radio Number One. Doma Alfa, con buon vento. Il primo di oggi, sigla.

0: eccoli, ma... eccoli qui. Beh, ma sei bravissimo a fare le sigle, ma sai che hai un futuro come siglatore ufficiale?
1: Potrei fare
0: come...
1: il sigloro.
0: Potresti fare il siglaiolo.
1: Il siglaiolo.
2: Attenzione, attenzione, che qui ci sono declinazioni pericolose.
1: Ma siamo tutti un po' siglaioli.
2: Beh sì, è vero, cosa, quello è vero.
0: Cosa è successo al Max? Cosa è successo?
3: Buongiorno, Combricola. Buongiorno, miei cari. Mariachi.
2: È un po' rallentato stamattina.
3: Radiofonolo.
0: Più veloce.
3: Dai, niente, parlo piano perché ieri, riascoltando il podcast, ho sentito che ogni volta che mi parte un vocale, spavento la Manuela. Vorrei però precisare che non sono sempre veloce.
0: No.
3: O meglio,
0: no.
3: Dipende dalle condizioni.
0: Certo.
3: Ciao Max,
0: bravo Max. Bravo. Troviamo una via di mezzo, non troppo lento, troppo veloce. Così.
4: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number Ones. Visto che oggi è giovedì, non potevo fare a meno di salutare tutti i miei amici, quelli un po' più antipaticini, quelli un po' più sappientoni. Quelli un po' smorfiosetti, tutti quelli un po' antipatichini, no? Quelli lì proprio brutti, però sono sempre amici anche loro. Quindi, amici del Vaffa! Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averso.
0: Ciao Omar, ma chi sono questi qua che ti danno fastidio? Dici a noi.
1: Dircelo.
0: Dici che li chiamiamo, li mandiamo dove

0: che ha cut burns.
1: Come la verdura.
0: Come la vellutata di verdure, sì, esattamente. Sì. Va bene, la Cat Burns su Radio Number One alle 7:12 minuti. Ti ci vediamo, Sergio, ti ci vediamo.
2: Sì, Sergio, ti ci vedo a fare il siglaiolo.
1: Sì. E allora?
2: Ciao ragazzacci, un abbraccio.
1: Non questo mi fai ridere,
2: ciao
1: Max. No?
2: Ciao Manu.
1: Ciao Max.
2: Ciao
1: Max. Ciao Max. Ciao Max. Non mi fai ridere.
0: Stamattina ho letto una roba, sfogliando quel che rimane del mio profilo Instagram dopo l'attacco hacker, e c'era una domanda: teletrasporto o mantello dell'invisibilità? Cosa scegli in questo momento della tua vita? E
1: posso,
0: perché?
1: Posso già dire?
0: Puoi già dire, certo.
1: Teletrasporto tutta
3: la vita. Assolutamente, sì.
0: Teletrasporto sì, anche sì, tu? Sì, sì, sì. A non diventare invisibile, no, pensati... No. Pensati, Patrizio, mentre sei in redazione con tutti i tuoi colleghi giornalisti,
3: sì, che parlano
0: tutti,
3: male colpo, di
0: diventi
3: me,
0: sì, scopri certo tutto quello che dicono.
3: Ma non mi interessa.
0: E ti puoi dare anche una bella manata in faccia, che tanto gli arriva una manata e non capiscono da chi e da cosa e per cosa. No,
3: no, preferisco essere teletrasportato a Bali, ad esempio, non lo so.
0: La sa sta.
3: Ah, no, me lo
1: finisci, se finisci su un'altalena è finita.
3: È quello il problema, sì.
0: E tu dove ti faresti teletrasportare?
1: Io? Io non userei più l'auto, giuro.
0: Ah,
1: basta.
0: Beh, giusto, basta. Per venire a lavorare col teletrasporto è comodissimo.
1: Ma no, ma per fare qualsiasi cosa, cioè, capisci?
0: Certo.
1: Che vieni qua che dovevo dirti una cosa.
0: Ok, perfetto. Sai quanti soldi risparmiati anche in benzina? In effetti sì, teletrasporto pure io. E i nostri ascoltatori, teletrasporto o il mantello dell'invisibilità? 393 444 0.

0: bella canzone, Charlie Puth e Meghan Trainor con Marvin Gaye su Radio Number One. Scusate, stavo ridendo per il messaggio che stavo ascoltando di questa nostra ascoltatrice. Ascoltiamo un pezzettino, mi ha fatto molto ridere, dico, ma chi è un narcotrafficante praticamente?
1: Sentiamo. Io teletrasporto a Gugu.
0: Sì.
1: A parte che adesso non mi muovo.
0: No. Però.
1: Ma l'ultimo viaggio dalla Bolivia, che ho dovuto scappare in Cile, poi andare in Perù per tornare in Cile, per tornare in Bolivia e poter arrivare a casa. Oltre ai soldi spesi in biglietti e bustarelle.
0: E bustarelle, hai capito?
2: Non ci ho capito nulla.
3: Fatto... ma chi non fa Bolivia, Colombia, Cile, Cile, Bolivia, Colombia, Bolivia, Colombia, Cile?
2: Cioè, tra l'altro con le bustarelle Perù. Anche.
0: Esattamente. Io sarei passata anche dal Paraguay a fare un giretto così,
2: Assunción.
0: Assunción, dall'Argentina, così a Buenos Aires un giretto.
4: Ari, buongiorno, Copricola! Invisibilità forever! Cavolo che mi trovate! Ciaone!
0: Ciaone! Bussettete! Tutti scelgono tutti il teletrasporto, però in realtà.
5: Ciao ragazzi, anche io assolutamente teletrasporto come Sergio, come

0: ci stava proprio bene un Conan Gray a quest'ora. Stavo giusto pensando, come ci vorrebbe un Conan Gray? Guarda, pom, è arrivato. E questa è la combriccola di Radio Number One, tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: favorito di Bergamo.
1: La musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Torna in Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale.

0: radio number one.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
3: Info al 338-22-98-731. Comprorodoro.it.
5: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
6: Nostra redazione sulla 4, la Milano Brescia code a tratti per traffico intenso tra allacciamento tangenziale est di Milano e svincolo di Cormano direzione Torino, code anche tra Cormano e barriera di Milano Est in direzione Brescia. Abbiamo poi code sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A1 e allacciamento A7 direzione 8 e ancora tra allacciamento A4 e strada provinciale 59 Vigevanese in direzione A1. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e Monza e sulla est tra Cologno Monzese e Lambrate. Sulla 6, la Torino-Savona, ci sono cantieri con rallentamenti tra Fossano e allacciamento A33 in direzione Torino. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, lavori tra Borghetto, Santo Spirito e Andorra in direzione Ventimiglia con altri rallentamenti. E poi code sulla 7, la Milano-Genova, per un chilometro tra barriera di Milano e tangenziale ovest, direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, traffico intenso su Via del Mare all'altezza di via di Aciglia in direzione Roma, rallentamenti anche sull'Aurelia tra largo Tommaso Perassi e largo Don Luigi Guanella e poi problemi di circolazione su via Flaminia tra il grande raccordo anulare e viale di Tor di Quinto. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
7: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Brasil, saudade, saudade, il pezzo bossa nostra di Gaia su Radio Number One. Io vado a farmi una cachaça a Rio de Janeiro con il mio teletrasporto e voi ascoltate il Focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione. Si è chiuso dunque il vertice NATO ad Ankara in Turchia. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, gli alleati sono uniti nel loro sostegno a Kiev a difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale di questo vertice. La NATO per il 2026 si impegna a fornire all'Ucraina 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza, addestramento e ribadisce l'impegno a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. La premier italiana Giorgia Meloni afferma: rispettiamo gli impegni, ma stabilendo noi modi, tempi e priorità. Se investiamo in difesa, i soldi restano in Italia. Anche Trump ha parlato a margine del vertice NATO. La Spagna è stata cattiva, ha detto, l'Italia è stata buona e quasi tutti sono stati buoni, anche se hanno avuto un momento cattivo. Vabbè, insomma, un po' involuta la frase, comunque il senso l'abbiamo capito. E il tycoon ha poi sottolineato che al di là dei piccoli screzi ci siamo, però proprio stamattina arriva una dichiarazione nella quale lo stesso Trump, a distanza quindi di poche ore da queste dichiarazioni, dice: sono pronto a ritirare tutte le mie truppe, tutti i miei militari dall'Unione Europea. Staremo a vedere. Vasto incendio ieri sera nella zona nord di Milano con alte colonne di fumo. Il comune ha invitato a tenere le finestre chiuse, a non sostare all'aperto, è divampato all'interno di un deposito di un corriere BRT Bartolini tra i quartieri Bovisa e Tergano, giusto? Spero di aver pronunciato giusto l'accento, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite da un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa di questa azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. Non ci sarebbero fortunatamente né feriti e nemmeno intossicati. L'incendio però ha provocato questa densa colonna di fumo, un forte odore di bruciato e queste sensazioni sono state avvertite in gran parte della metropoli, in gran parte di Milano. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, la colonna di fumo era visibile anche a tanti chilometri di distanza e il comune, visto il pericolo, ribadiamo, ha consigliato ai cittadini, quelli che abitano nella zona proprio vicina all'incendio, di tenere chiuse le finestre in via precauzionale. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One. Baby,

0: Dracula!
1: Dracula!
0: Il pezzo dei Maroon 5 su Radio Number One di qualche anno fa, riascoltato questa mattina nella combricola. Vi posso dire, vi posso fare uno spoiler? Spoiler alert! Tra poco giochiamo, regaliamo 2 biglietti, non vi dico perché cosa, vi dico solo di fare attenzione perché tra poco appunto c'è un gioco. Detto questo, torniamo sul mantello dell'invisibilità / teletrasporto. Cosa scegliete tra uno e l'altro?
2: Buongiorno combricola, io scelgo il teletrasporto per andare in giro per l'universo a vedere se ci sono altre forme di vita. Federico, e ti telefono casa.
0: Telefono, lui è un livello superiore, sì, capito? Sì, lui non gliene frega niente. Sì,
3: interplanetario, andare... sì.
0: Esatto.
2: L'importante è che sia niente. Inter.
3: No, questo no.
4: Ciao Sergio, ciao Pat.
3: Ciao.
4: Buenos dias, Manu.
3: Buenos dias.
0: Se finisce così, lui vabbè, niente.
2: Né invisibile, né trasportato.
0: È diventato invisibile, basta, si è fermato. Tra poco giochiamo. State attenti.

0: Olivia Dean nella sua delicatezza, la sua raffinatezza, si chiama So Easy to Fall in Love, questa canzone.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ve l'avevo detto, io ve l'avevo detto che avevo dei regali per voi anche questa mattina. Radio Number One ti regala spettacoli e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per lo spettacolo di Stefano Nazzi il giovedì 16 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Che devi fa? Devi semplicemente mandare adesso WhatsApp col numero, al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta a questa domanda.
2: Eccola qua la domanda: quale di questi quotidiani nazionali è nato prima? Corriere della Sera, La Repubblica, Il Mattino, Avvenire. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Amici delle Stelle, il pezzo di Alan Sorrenti. Stavamo guardando Alan Sorrenti, io e quella pettegola di Pato Romano.
1: Siamo, no, è ancora un bell'uomo.
0: Siamo due vecchie zambette,
1: sì, sì. Proprio. No, si tiene bene, ha 75 anni adesso l'ex ragazzo. 75.
0: Ammazzalo, esatto.
1: Formissima, avercene di Alan Sorrenti così.
0: Esatto, 1977, abbiamo detto le grandi canzoni di Radio Number One, era Figli delle Stelle. Andiamo a bomba sul nostro gioco di questa mattina. Vi regaliamo due biglietti per assistere a questo spettacolo bellissimo di Stefano Nazzi al Lazzaretto di Bergen. Chi è stato il più veloce?
2: Mirko
1: con la K, attenzione, perché c'è Mirko con la C, ma lui è Mirko con la K. Ciao Mirko.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao. Allora, ricordiamo la domanda: quale di questi quotidiani nazionali è nato prima? Corriere della Sera, La Repubblica, Il Mattino, Avvenire, quale?
3: Corriere della Sera.
1: Bravo. In quale anno? Devi dirci anche l'anno. No, scherzo, però
3: no.
1: Lo sai. Che...
3: no.
1: 1876, anche Sergio Sironi non era ancora nato.
2: No, siamo coetanei io e il Corriere.
0: Il Corriere, esatto. Caspita, veramente, 1876, Repubblica 1976, Il Mattino 1892 e Avvenire 1968, come me. Abbiamo la stessa età, io e l'Avvenire.
2: Avete un Avvenire?
0: Esatto, io sono molto contenta che Mirko abbia vinto, perché Mirko partecipa a tutti i giochi ma non ce l'ha fatta mai praticamente. Vedo
3: sì, ma perché tiravo sempre a caso le risposte.
0: Ah, okay. Che ridere, cioè Mirko vai, Mirko Capperi, e poi gli è andata bene con Mirko Corriere della Sera.
2: Esatto.
0: Allora, esatto. Due biglietti, due per te e chi vorrai, giovedì 16 luglio al Lazzaretto di Bergamo a vedere lo spettacolo di Stefano Nazzi, che deve essere molto bello, quindi bene, insomma, siamo contenti per te.
2: Buon divertimento, ciao.
3: Perfetto, grazie ciao. Mille a tutti, vi seguo sempre.
0: Ciao Mirko Capperi, buona giornata. Mirko Capperi mi ha fatto molto ridere, chissà qual era la domanda che prevedeva la risposta Capperi, chi lo sa, non lo sapremo mai, non importa. Oh, nel frattempo vedi che l'abbiamo chiamato delle volte, delle volte, cari miei, chiedi e ti sarà dato, quindi fate bene attenzione a quello che chiedete. Arriva Tame Impala, number one.

0: gli parla così tutto il tempo. Allora, lui a lei, lei parla così tutto il tempo. Dacula, buongiorno tesoro, come va stamattina?
1: Zammela a Zanni perché è la gola.
0: Dacula. Buongiorno, buongiorno.
2: Non si sente.
0: Ah, no. Scusa, allora stavamo parlando, ricapitoliamo. Prima del gioco stavamo parlando di mantello di invisibilità contro teletrasporto. Esatto. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa sceglierebbero. Avendo queste due opportunità, quale sceglierebbero? Sentiamo.
3: Buongiorno, complicolati.
0: Buongiorno.
3: Io scelgo il teletrasporto, se a voi va bene.
0: Sì, sì.
3: Ma voglio essere trasportato in un cavo di banca.
0: Ah,
3: ok. E ritrasportato magari alle Canarie per divertirmi alle spalle di qualcuno. Scioppali!
0: Vedi, vedi! Piccoli delinquentelli piccoli crescono.
2: Come nel film I maghi del crimine. In un cavo della banca.
0: Mi svuota il cavo e poi mi viene alle Canarie. Ma vai alle Bahamas, che cosa viene a fare alle Canarie?
4: Buongiorno ragazzacci, bello il domandone di oggi. Dai, il mantello dell'invisibilità sarebbe una figata, una tentazione, però scelgo il teletrasporto perché non c'è paragone.
0: Senti il programma.
4: Mi avete fatto immaginare la giornata di oggi. Pranzo in lomellina, bolliti, tutte belle cose leggere, che ne so, caffè via Veneto a Roma, ammazza caffè a Sydney, birretta ad Amsterdam per lavare via il pranzetto leggero e poi un bel bagnetto in un'isola di quelle lì, tipo dove abita la mano, le Canarie, le Bahamas, e la mia giornata sarebbe finita. Ciao ragazzi da Max.
0: Max non mi male, sembra un bel programmino, come mai il caffè ad Amsterdam, la birretta ad Amsterdam, solo la birretta ad Amsterdam,
1: perché voi magari non lo so, no?
5: La combriccola, quando vuoi,
6: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Musica che cerchi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
1: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
11: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
12: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.

0: 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi. Alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
2: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest

0: canzone estiva finisce così, anche la canzone di Annalisa che abbiamo ascoltato su Radio Number One alle 8 e 6 minuti. Buongiorno!
1: Buongiorno di voi, eccoci qua. Buongiorno di voi.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto al nostro grande magazzino, pronto per tutte le offerte. Tu è venuto per cercare, ti stavo ascoltando radio, perché noi qui negozio ascoltiamo radio, no?
0: Ah, bravo.
1: Radio Nambelone.
2: Sono cinesi, quindi ascoltano Nambelone. Buongiorno, Wang Chao, giusto? Il tuo nome.
1: Wang Chao.
2: Sto cercando, perché me l'ha suggerito la Manu Doriani, un bel mantello dell'invisibilità.
1: Non li troviamo, li abbiamo appoggiati da qualche parte, ma noi li vediamo
2: più. E quindi non vendono proprio tutto.
1: No, noi abbiamo, solo che non troviamo.
2: Vabbè, allora ho bisogno anche di una sveglia.
1: Capito, sono reparto B.
2: Reparto B? Ma mi sembrano un po' finiti.
1: No, quello è orologio che urla.
2: Cosa fa? Chicchirichì?
1: Esatto, è un gallo. Tu metti vicino letto, lui fa chicchirichì, stesso lavoro.
2: Vabbè, avete una ciabatta per cortesia?
1: Una ciabatta, numero?
2: Ma una ciabatta elettrica, dai.
1: Ah, scarpa concorrente, sì.
2: Senti, allora, una bilancia, mi serve una bilancia.
1: Persone o arance?
2: Per pesarmi,
1: allora
2: dai.
1: Specchio, pesa meno, costa meno. Dai.
2: Oh, mamma mia. Una cornice.
1: Per foto?
2: Ma no!
1: C'è scritto sì, però.
2: Sì, ho sbagliato riga.
1: Allora, per foto?
2: Allora, avete una prolunga?
1: Quanto prolunga?
2: 3 metri.
1: Cammini di 3 metri con la presa.
2: Mamma mia, una candela, basta.
1: Romantica,
2: e poi
1: romantico o blackout?
2: Blackout.
1: Ah, romantica costa uguale?
2: Vabbè, mi arrendo, basta.
1: Capito. Cosa dai, dimmi.
2: Cosa devo dirle io? Cosa hai capito?
1: E oggi tu compra domani.
2: Oggi non compro niente.
1: Perfetto, ecco. Come sempre, cliente soddisfatto.
2: Ma
1: però dobbiamo fare più distanza tra una riga e l'altra, perché sennò non vede.
0: Non vede niente.
1: Tu vuoi comprare occhiali?
0: Io voglio la sveglia che urla.
1: Te la porto domani.
0: Una bella sveglia che urla la mattina alle 5:15.

0: Benson, Lush Life su Radio Gamberone. Ha scritto un nostro ascoltatore che prima ci ha capito male, ha detto Radio Gamberone, ho capito bene. Nambalone. No, era Nambelone.
1: Nambelone.
2: Se tu vuoi, noi facciamo anche del letro di negozio, anche l'istolante.
0: Sì, anche l'istolante.
2: Sì.
0: Va bene, bene, ok, non avevo dubbi. E, no, Nambelone, perché il nostro amico cinese non ha la L, se no Gamberone. Allora, attenzione, cambiamo argomento.
1: Sì, parliamo di numeri. Voltiamo. Numeri da circo, verrebbe da dire. Vista l'atmosfera. No, vabbè, vista l'atmosfera. Che
0: cos'hai, Patrizio?
1: No,
0: oggi?
1: No, sono un po' così, scombricolato. Allora,
0: Madonna.
1: È conosciuta come la regola del 3. Allora, attenzione, perché il numero 3 ricorre da millenni, ed è presente in molti ambiti, dalla mitologia alla retorica, dalla religione alla narrativa, ma anche, diciamo, nella comunicazione moderna. I geni esaudiscono 3 desideri, 3 erano i moschettieri, così come i re magi, la Santissima Trinità, le 3 grazie e poi molte altre figure della mitologia, della religione, della narrativa di ogni epoca.
2: Anche
1: a proposito,
2: anche il panettone erano 3.
1: Erano i 3 il panettone?
2: Le tre Marie,
1: certo, certo, è vero. E poi anche noi della combricola, siamo in 3. È 3 il numero perfetto, c'è la regola del 3.
0: Eccoci qua.
2: Che entusiasmo la mano.
1: Porca miseria,
2: qua.
1: Veramente.
0: È tre Marie.
1: E allora vi chiediamo, diteci 3 frasi, 3 parole, 3 desideri, insomma 3 cose riferibili in radio, non delle cose troppo pruriginose, che vi passano per la testa in questo preciso momento. Ne vogliamo sentire 3.
0: Che qualcuno mi porti subito la colazione.
1: Sì.
2: Sono troppe.
1: È una prima frase, poi?
0: È una, che qualcuno mi porti subito la colazione. Un desiderio che qualcuno mi porti la colazione.
2: Ah, secondo lui ha detto 3 parole.
1: 3.
0: Ah, 3 parole, sì. Sole, cuore, amore. Dammi 3 parole. Sole, cuore, amore. Ah, 3 parole devo dire. Vabbè, sole, cuore, amore. Vale. Vabbè.
1: Sì. Io ti dico soldi, vacanze e amore.
2: Cappuccio, brioche e succo d'arancia.
0: 393 444 0444. Avevo capito 3 desideri, ce ne avevo 3 di pronto.

0: Jelly Roll con Losers su Radio Number One. Ma che ridere questa cosa delle tre parole. Dammi tre parole.
1: Sole, cuore, amore.
0: I tre porcellini, sì, dice una nostra ascoltatrice. Ecco. Vero,
2: è vero. La regola è del tre, vedi? Guarda come si perpetua.
0: E abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: dammi tre parole.
3: Scombricolati, vostro vichingo. Vi voglio bene.
0: Grandissimo. Anche noi, sono solo due, a te. Anche tutto noi.
4: Ciao scombriccoli. Tre parole.
2: Dai.
4: Ferie. Ho fame e traffico.
2: Traffico,
4: tanto. Sono a Milano. Ciao Auro.
0: Ciao Auro, sei simpaticissimo Auro, ti vogliamo bene. Allora, non trovo più quello, no. Non trovo più quello che no, non lo trovo più. Allora, vabbè, ce n'è un altro. Pat bevi meno.
2: Beef de meno.
0: Ne stanno arrivando talmente tanti che faccio fatica a trovarli. Tra poco vi leggiamo tutti.
5: Io posso dire quella più bella? Le tre parole più belle? Posso?
2: Dai, su.
5: Radio Number One. Sono stato abbastanza ruffiano?
2: Sì, caro.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi.
7: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
7: No,
5: ma
7: poi
5: è
7: anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
7: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
3: One. Viabilità.
4: Buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Abbiamo traffico intenso sulla 4, la Milano-Brescia tra tangenziale est di Milano e viale Montecenere direzione Torino. Corre anche sulla 8 la Milano-Varese tra Busto Arsizio e Lainate in direzione Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, rallentamenti tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la 12 direzione Genova. Abbiamo poi code sulla 35 la Brebemi tra Calcio e Chiari Ovest per un incidente con 2 chilometri di traffico bloccato in direzione SP11. Rallentamenti anche sulle tangenziali milanesi, tangenziale nord tra allacciamento A4 e allacciamento SS36 del lago di Como. Rallentamenti anche sulla tangenziale est allo svincolo Carugate Brugherio nord direzione Lecco. E traffico intenso anche spostandoci in Piemonte sulla A55 diramazione Moncaglieri tra lo svincolo San Paolo e Torino corso Unità d'Italia. Lavori sulla 6 la Torino Savona con rallentamenti tra Carmagnole allacciamento tangenziale sud di Torino direzione Torino. Sulla 5 la Torino Courmayeur all'altezza di Châtillon ci sono materiali dispersi sulla carreggiata, anche qui ci sono rallentamenti. Spostandoci a Roma e dintorni segnaliamo traffico rallentato sulla via Ardeatina tra via della Marrana e via Don Umberto Terenzi e poi traffico intenso sulla tangenziale est della capitale nel tratto uscita via delle Valli piazza Concadoro e via Salaria Villada direzione piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Finalmente è iniziata l'estate.
1: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
1: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
1: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Man, dito nella piaga. Stavo ridendo, sto leggendo le tre parole che ci stanno arrivando al 393-444-0444 dai nostri ascoltatori. Mamma mia, che fantasia che avete. È il momento del focus di Patromano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, si chiude il giallo che riguarda l'eredità di Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio a 93 anni. Lo stilista non aveva, lo ricordiamo, eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo ricco patrimonio a chi voleva, e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi. Ebbene, secondo la ricostruzione, in particolare del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede nel Liechtenstein. Il testamento, consegnato nel 2023 ad un notaio svizzero di Gastad, assegna tutto alla Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation di Vaduz. Giammetti è stato, lo ricordiamo, il compagno, il socio in affari storico di Valentino. A questa fondazione sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, diverse ville, e non citiamo poi in quali città: Londra, Roma, New York, eccetera eccetera. Opere d'arte, ci sono anche dei Picasso e dei Warhol, un castello in Francia e diversi conti correnti esteri. Cambiamo argomento, non ha spicci, nessun problema, può pagare col bancomat. A Sanremo alcuni venditori ambulanti si tengono al passo coi tempi e sono muniti di POS per ricevere anche i pagamenti elettronici. La novità, forse destinata ad allargarsi anche ad altre località, riguarderebbe un discreto numero di ambulanti, più o meno regolari, verrebbe da dire, che vendono, che ne so, rose, giocattoli, costumi da bagno, ventilatori, accendini, eccetera eccetera. Una nuova possibilità di pagamento che avrebbe suscitato, è vero, la curiosità tra i turisti, soprattutto quelli stranieri, ma anche un po' di preoccupazione da parte delle forze dell'ordine, che si organizzano per eventuali controlli, perché in tanti si chiedono come sia possibile che questi venditori ambulanti si facciano pagare tramite il dispositivo POS. Resta da capire dove finiscono questi soldi, visto che i POS, per legge, devono essere collegati a scontrini, prevedendo l'obbligo di connessione a registratori di cassa, sia digitali che fisici. E questo per trasmettere, lo ricordiamo, automaticamente gli incassi all'Agenzia delle Entrate. Chissà dove finiscono i soldi. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Dance, Cake by the Ocean. Che anno era? Il 2016. Su Radio Number One alle 8:34. Eccoci qua, siamo noi.
1: Tre parole per lui. Oggi è distratto, disattento. E come mai? Quindi le tre parole è cos'ha, come Pat?
2: Ma non è vero!
1: Cos'ha, Pat?
2: Non è vero, semplicemente che ho perso una riga nel leggere qualcosa e capita.
0: Sei su un altro pianeta, Marrano, Fellone e Infingardo, che non sei altro. Queste sono le tre parole di una nostra ascoltatrice. Marrano, Fellone, Infingardo.
2: Perché stiamo della regola del tre, lo ricordiamo. Questo tre che ricorre da millenni in molti ambiti: mitologia, retorica, religione, narrativa, comunicazione moderna. Insomma, questo tre che ci perseguita.
0: E noi abbiamo chiesto tre parole ai nostri ascoltatori al 393-444-0444.
1: Marco da Sondrio, le tre S. Salute, soldi e sesso.
2: E
1: vai, via.
0: Niente, io vedo Patro Mano che fissa, sembra attento, no? Che stia per leggere qualcosa, in realtà no. Fissa il vuoto.
1: Guarda l'infinito. Se lo guardi negli occhi vedi il deserto.
0: E tu sei lì, di lì che dici, guarda, gliel'ho messo lì davanti, lo leggerà? No.
3: Ciao ragazzi, se mi chiedete tre parole in giornata da bulline rosso, posso solo dirvi caddu. Ciao, Luca da Mantova.
1: Caddu, in giornata di sole, caddu.
0: Aspetta, eccolo qua. Se te ho il meor, ho il miglior. Se te ho il miglior.
2: Se te ho il miglior. Se te ho il miglior.
1: Je ne sais pas che lingue è quelle lì, eh?
2: Ho tanto sonno.
0: Ho tanto sonno. E poi c'è lui che ci dice che cosa.
4: Dammi tre parole, mangio la focaccia alla vostra faccia.
1: No! Vabbè, bravo, grazie, complimenti.
0: No!
5: Ecco, io non voglio essere volgare la mattina, no. E vi dico le tre parole. Oca, gatto e bene. Quello che ho fatto stamattina, ho cagato bene.
2: Bravo!
0: Teddy Swims, bravissimo, standing ovation. Questo è Guilty of Having

0: Mamma mia, come mi fa proprio, mi stimola il lato romantico che dorme in me questa canzone di Teddy Swims. Ma che paura, che cosa c'è, perché hai fatto così?
1: No, quello che
2: mi stimola dopo l'ultimo
1: pensato,
2: messaggio.
1: Abbiamo pensato ad altre cose.
0: Ah, che dovessi andare al bagno? No, no, no, sì, tranquillo.
1: Dopo l'ultimo messaggio.
0: Allora, giustamente, il pezzo di Teddy Swims su Radio Number One nella combriccola. Allora, tra poco, attenzione, perché c'è una grande canzone di Radio Number One che sicuramente mi fa uscire fuori il lato ballerino di Pat Romano. Sì, Monello sì. Ballerino. Sì. Un'icona degli anni 90, 98, tra poco.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Allora, com'è andata, racconta?
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No! E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 665 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: fiore, cari miei, è un fiore, va colto ogni giorno e porta del profumo.
1: Mamma mia.
0: Così, è certo, c'è una botta così di romanticismo in questa canzone di Ace of Base, Life is a Flower, 1998, le grandi canzoni di Radio Number One. Ce l'ho!
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, ispirazioni. Prima di chiamarsi Ace of Base, questo gruppo si chiamava Technoir perché si era ispirato al locale notturno del film Terminator. Chi ha visto Terminator sicuramente si ricorderà del Technoir. Cambiarono nome quando scoprirono che in Svezia esisteva già un'altra band con quel nome, quindi il cantante, il frontman, che si chiamava Ulf Elgberg.
3: Ulf.
0: Ulf disse: non è il caso, se ci sono già gli altri è inutile che anche noi teniamo questo nome, e quindi ispirandosi al video dei Motorhead Ace of Spades si fecero chiamare Ace of Base.
3: Hai capito come sta la situazione?
1: Altre che tre parole, sono sempre tre parole. Ace of Base.
0: Ho un altro pippone nel pippone, no. Apro e chiuso parentesi, no. Oggi è la giornata mondiale o internazionale della piadina,
3: no. No, Patrizio. Io sono campione mondiale. Sono campione mondiale della piadina, ragazzi.
1: Abbiamo messo a Cattolica, ho sbaragliato
3: la concorrenza. Ho vinto il titolo a Cattolica. Sono il piadinaro per eccellenza della Romagna.
0: Noi l'abbiamo detto apposta e abbiamo scommesso 5 euro che l'avresti detto. Abbiamo vinto tutti e due.
3: Marroni che non siete altro.
0: Torniamo alle tre parole dei nostri ascoltatori. Tre parole che vi vengono in mente. Le prime che vi vengono in mente.
4: Mi adesso sodrio andare a bevere un caffè.
3: Sì.
4: Questo è il primo desiderio. Grattare un gratta e vinci e ciappare 300.000 euro. E terzo desiderio, riuscire entro sera a non mandare in mona nessuni.
0: Non è possibile.
4: Ecco, ma sarà difficile questa.
3: Sì.
4: Ciao a tutti, Orso da Legnano.
0: Vedi, è bello che ognuno fa quello che vuole, sì, in questo programma. Cioè, sentitevi liberi. Volete dirci desideri?
3: Sì, sì. È la regola del tre. È giusto. No, parole, però, frasi, desideri, quello che volete.
0: Spritz, mare e libro.
1: Bello.
0: Sì, salute, soldi e tempo. Lui è Dario. Pat, bevi meno.
3: Ancora, ma un altro,
1: sì,
3: questo.
1: No, è un altro.
0: Sì. Tre parole: felicità.
3: Va bene,
1: firmato è... Albano e Romina.
3: Romina, certo.
0: Esatto. Pat, bevi meno.
3: E siamo a tre. Beh, sì. È sempre quello, però. No.
1: È la regola del tre. Ciao, bei scombricolati. Meno male che ci siete voi a tirarmi su un po' di morale. Grazie, Davide da Milano. Non sono tre, ma va benissimo.
3: Ma sì.
0: Non sono tre, ma va benissimo.
3: Campioni del mondo. È dal 2006 però che non lo sentiamo sto campione del mondo. Oggi le tre parole sono queste.

0: mai più.
1: Come mi piace questa canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Tu cosa fai questa sera, Sergio?
2: Francia Marocco. Cosa fa?
1: Francia Marocco.
3: Sì, sì, alle 22 partitona, quarto di finale dei mondiali, da non perdere.
1: Senti, campione mondiale della piadina, ma chi è il favorito tra Francia e Marocco?
3: Allora, la Francia è favorita sulla carta, ma attenzione perché il Marocco è una bella nazionale, quindi
1: attenzione.
3: Partita da gustare tutta.
1: Attenzione. Ultime tre parole dei nostri ascoltatori, alcuni dei nostri ascoltatori.
4: Le prime tre parole che mi vengono in mente.
5: Io. Buongiorno Radio Number One.
1: Ciao
5: Antonello da Uggetti Trevano.
1: Sì.
5: Le mie tre parole. Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando. Ciao, buona giornata.
1: Aspetta.
5: Spero che le signore dedicate a queste parole siano all'ascolto, altrimenti faccio sentire il messaggio.
1: Certo.
5: Ciao.
3: Ma io non ho
1: comunque. Non ho capito nemmeno io, però vabbè, era un messaggio in codice per tre signore.
3: Era subliminale, quindi lui ha tre frequentazioni.
2: Non lo so, ma sono tre titoli di canzoni, giusto?
1: Io cosa ne so, amore di contrabbando. Com'era?
5: Buongiorno, ragionando alla domanda. Antonello da Uggetti Trevano.
1: Ciao.
5: Le mie tre parole. Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando.
1: Moglie della domenica, amore mio segreto e amore di contrabbando.
3: Amore di contrabbando di Cristiano Malgioglio.
2: Esatto.
3: Okay.
1: Amore di contrabbando.
3: Di Malgioglio.
1: Amore
3: della domenica. Devo andare a cercare, raga.
1: Vabbè, cerca. Nel frattempo sentiamo la Piera.
6: Buongiorno, amici scombricolati. Dammi tre parole. Onestà. Allegria. E gentilezza.
1: Brava.
6: Beh, queste sono le tre parole che mi definiscono. Baci buona giornata.
1: Baci.
2: Vanno pronunciate affacciandosi alla finestra del Vaticano.
1: Gentilezza.
3: Amore della domenica di Mina.
2: Vedi che sono
1: ok. È amore di contrabbando e ci manca un amore.
3: Qual era l'ultimo amore, ragazzi?
2: Forza,
1: vabbè,
2: amici.
1: Vabbè,
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Grace Kelly di Mika a chiudere questa ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
11: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
12: Buongiorno!
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Radio Number One Notizie.
17: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.

0: Rama, buenos días. Questa è Radio Number One, la copricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani, eccola qui, l'amici ideale, triade del mattino.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Mi presento per l'ennesima volta. Sono sempre io, il dottor Totò Spataro, inventore e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati. Cosa fanno i paremiologi? Studiano i proverbi e li modificano, perché sono vecchi oramai. Perché sono stati creati in periodi in cui non c'erano le macchine volanti.
2: Certo. Gli aerei, che sono le macchine volanti?
1: Non lo so, non le conosco. Vabbè. Per esempio, tra il dire e il fare,
2: sì, c'è di mezzo il mare.
1: Ma no, c'è di mezzo il ci sentiamo. Rimaniamo in contatto, restiamo d'accordo così. È cambiato.
0: Ci aggiorniamo.
1: Chi fa da sé?
2: Fa per tre.
1: Ma no, fa un gruppo WhatsApp per dirlo a tutti. E sono cambiate le cose. Lontano dagli occhi?
0: Lontano dal cuore.
1: Ma no, vicino nelle storie di Instagram.
2: È così.
1: L'ultimo, se non mi sapete aggiornare questo, io vi caccio dall'Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati.
2: Va bene.
1: Il bel tacer
2: non fu mai iscritto.
1: Ma no, il bel tacer non fu mai iscritto al registro degli indagati.
0: Ci stava questa. In arrivo Tiesto, Carol G.

0: questa canzone mi fa molto ridere. Tiesto, che cosa c'è? Io sento dei rumori.
1: No, è lui che...
0: Allora, stamattina è ingestibile. Allora, dicevo, Tiesto mi fa molto ridere perché ha preso Karol G e gli ha fatto fare una canzone cantando la la la la la tutto il tempo. Bravo!
2: Il testo impegnato.
1: Molto.
0: È un testo impegnato. Allora, questa è la cubricola di Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori tre parole. Attenzione, così, per la famosa regola del tre che ci ha spiegato Pat. Bere al bar, scrive Marta.
2: Bere al bar sono tre parole, giusto?
1: Sono tre parole, ma non solo.
0: Al bar, a bere, al bar, al bar, al bar, al bar, al bar, al bar, al bar. Attenzione, perché noi abbiamo proprio gli ascoltatori che ci meritiamo.
3: Ve lo dico anche in un vocale: le mie tre parole,
0: sì.
3: Le Canarie,
0: sì.
3: La Manu Doriani,
0: sì.
3: I fiumi delle tazzate da paura insieme a lei di spritz. Ciao, Valentina Pontenossa, Bergamo.
2: Grazie,
3: ovviamente, con Sergio e Pat che si cantano Notre de Bergen, perché sono di Bergamo.
1: Sì, disponibili.
2: Facciamo i coristi.
0: Ce la cantate, per favore.

0: Jump Here for Someone Else, pezzo di Benson Boone su Radio Number One alle 9:15. Attenzione, attenzione.
1: Buongiorno, Ricola. Le mie tre parole sono pessimismo, fastidio e problemi. Cazzo, ma non è possibile. Ma possibile sempre sul fine settimana? Ciao, buona giornata.
0: Ma tesoro, è solo giovedì, si risolvono i problemi.
2: Ma si risolvono, sì, i problemi. Fastidio,
0: pessimismo, fastidio. Allora, Patromano aveva una fava di focus perché hai approfondito una cosa che...
3: Perché mi avevate fatto intendere che oggi era la giornata nazionale della piada, della piadina. Invece è la giornata mondiale della massellanza. La famosa massellanza. È questa ricorrenza dedicata a coloro che incarnano questa combinazione di una muscolatura ampiamente sviluppata, insomma, che sono ben messi, però si coniuga con la simpatia e i modi di fare schietti ed efficaci. Questa è la spiegazione.
0: Cioè, la massellanza è la versione colta del palestrato bonazzo, praticamente.
3: Sì,
0: cioè,
3: è il palestrato simpatico, verrebbe da dire.
0: Il palestrato simpatico bonazzo, praticamente. Quindi, nel senso, per fare la figura di
3: La festeggi, ecco. La festeggi.
0: Ovviamente. Per fare la figura di quella colta, io devo andare da uno così e dirgli che massellanza.
3: Che
0: massellanza!
2: No, sono di Castellanza.
0: Comunque noi ogni tanto te la tiriamo in ballo la giornata mondiale della piadina perché
3: ma che
0: ci
3: sono
0: ricordi
3: mondiale mondiale di piadine in Romagna.
0: Lui non ci ha neanche fatto caso che ogni 2 o 3 mesi noi gli diciamo che è la giornata della
3: piadina. E io ci casco.

0: vivi i concerti più belli dell'estate. Alfa, Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
0: Per la tua pubblicità 800 239 182.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Cuvaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte, vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40 oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. clericiauto.it.
0: Radio Number One
1: Meteo.
12: Buongiorno da Meteopat.
13: Buongiorno.
12: Le meteopattine canarie capitanate dalla nostra Manu Doriani per fare il punto della situazione. Aia, che male l'anomalo subito rialzo, così. Sì, subito così, una bella frustata. L'anomalo rialzo di queste fasce tropicali verso nord che continua a colpire duramente l'Europa occidentale a fasi alterne anche il nostro paese. Non si contano più ormai i record che ogni giorno cadono come birilli in Europa, ma anche in Italia, i record del caldo, i record delle temperature, della caldazza. Non si contano poi gli incendi dolosi, colposi, accidentali che stanno, mamma mia, che stanno flagellando parte del nostro arco alpino. Insomma, una situazione critica che nel corso del prossimo weekend verrà localmente e temporaneamente alleviata da qualche temporale. Sì, però vi anticipiamo che si tratterà di fenomeni

0: Fenomeni innanzitutto locali, con scarsi benefici proprio nel campo delle temperature e del patrimonio idrico. Ma comunque ne torneremo a parlare domani. Allora, previsione del tempo nel dettaglio. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, con queste temperature massime in Valpadana che ancora andranno a sfiorare i 37-38 gradi e forse anche qualcosa in più in alcune località. Domani, venerdì, qualche annuvolamento in più su Alpi e Prealpi, in particolare verso pomeriggio sera, con possibilità di qualche temporale. Temperature stazionarie sempre improntate al caldone. Sabato, ecco, sabato potrebbe esserci questo cambio parziale di registro. Un sabato che potrebbe essere decisamente instabile, con nuvolosità diffusa anche in pianura, possibili temporali a macchia di leopardo, anche di forte intensità, anche con fenomeni grandigeni, quindi anche con la grandine, attenzione, temperature in lieve flessione, le massime sabato saranno intorno ai 34-35 gradi. Farà comunque sempre molto caldo. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: tante tante belle canzoni che fanno parte del nuovo album di Bruno Mars. Si chiama On My Soul. Su Radio Number One torna Patromano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Ragazzacci, ci sono aggiornamenti che arrivano dal fronte milanese, questo incendio che ha ammorbato l'aria nella zona nord di Milano, ma non soltanto, perché poi il fumo e comunque questo odore di bruciato si è propagato per chilometri e chilometri. Allora, finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di frutta e verdura raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il comune di Milano ha diramato nelle prime ore di oggi, dopo che ieri sera appunto questo enorme incendio ha avvolto un capannone del Corriere BRT alla Bovisa, nella zona nord della metropoli. La comunicazione dell'amministrazione locale fa seguito alle prime analisi dell'ARPA, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che ha valutato la qualità dell'aria ammorbata dall'enorme colonna di fumo e ricordo che si è innalzata ieri sera a partire dalle 19:30. In effetti una qualità dell'aria che al momento lascia alquanto a desiderare. Andiamo a Napoli, cambiamo completamente città, perché c'è questo 43enne che è entrato nel Duomo di Napoli e ha rubato forse una delle cose più preziose e più care ai napoletani, il copricapo di San Gennaro. Ragazzi, tocca tutto, ma non toccare i santi e in particolare San Gennaro a Napoli. È stato rincorso e arrestato. L'uomo è entrato nel Duomo, si è avvicinato alla statua proprio di San Gennaro, ha rubato velocemente il copricapo, lo ha afferrato e si è dato alla fuga. Sfortunatamente per il ladro, questo 43enne di origine straniera è stato poi subito individuato. Il custode ha lanciato l'allarme, l'uomo è stato bloccato da una pattuglia dell'esercito che lo ha rincorso e ha atteso poi l'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di Napoli, ma andiamo anche in Puglia, andiamo a Canosa, perché oggi compie gli anni, 90 anni, ma è ancora bravo, lucido e ancora bello performante, Lino Banfi, Lino il grande Lino Banfi, l'intramontabile Oronzo Canacci. Vorrebbe lui ai mondiali di calcio col suo schema farfalla 5-5-5. Lino Banfi, insomma, compie 90 anni, gli facciamo tanti tanti auguri. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Ma dice amare senza avere caldo? O l'ho sentito io perché ho caldo? Amare senza avere caldo, il pezzo della rappresentante di lista su Radio Number One nella combricola alle 9.36. Attenzione, c'è una fava di focus.
1: Ma che una fava di focus? Dai.
0: Ormai le notizie sono fave di focus, sì, per noi. No, è vero.
1: Abbiamo parlato di Milano con questo incendio, di Napoli con il furto del copricapo di San Gennaro. Abbiamo fatto gli auguri in Puglia a Lino Banfi. Andiamo in Toscana, a Livorno, perché c'è questa notizia davvero curiosa. Sarà stata la stanchezza oppure questo gran caldo? Fatto sta che un rapporto intimo con la moglie può provocare addirittura la chiamata della polizia, cioè il mancato rapporto intimo con la moglie.
2: Come mancato?
1: Sì,
0: cioè perché lei ha chiamato la polizia.
1: Sì, perché suo marito non voleva farlo.
0: Vieni qui o chiamo i carabinieri.
1: In realtà la coppia è nigeriana, magari non parlava proprio così, però la coppia è nigeriana. Però lei si è sentita ferita nell'orgoglio.
0: Ci provi, lui sta col mal di testa.
1: Certo, anche preoccupata, perché insomma questo no a un possibile insomma rapporto intimo l'ha praticamente intrapreso come un rifiuto, come fosse indice di insomma di una crisi profonda di coppia. E allora ha chiamato la polizia. Protagonista.
0: Ma pensa i poliziotti che arrivano lì e devono calmare l'ira funesta di questa qui. Non me lo dà.
1: Di solito è il contrario, non me la. E invece questa volta è non me lo dà. Ragazzi, cambia il mondo. Questa ormai è la sessualità 3.0. Tutta la pianta. No, vabbè, a parte il fatto che i due di picche sotto le lenzuola, io ne ho avuti a iosa, non so voi come siete messi.
0: Ma veramente?
1: Però,
0: ma tu che sei un famoso tombeur de femme?
1: Certo, proprio io che sono quello che hai detto tu, ma...
0: E non hai chiamato la polizia?
1: Adesso la chiamo la polizia locale, perché io sono un po' più contenuto nelle mie
0: polizia!
1: Esternazioni.
0: Magari anche
1: polizia!
0: Senza andare.
1: Polizia!
0: Aiuto, polizia! Soccorro, polizia! Ma, nel senso, dopo quante volte, dopo quanti due di picche si può chiamare la polizia? Vorrei capire. Dai. Nel senso, cioè, se è la prima volta, passa, no? Uno può avere mal di testa, essere stanco, essere in un momento difficile, eccetera. Dopo quante volte io posso chiamare?
1: Senti, ma io la metto ancora più giù dura. Dopo quante volte invece, dopo quanti due di picche puoi chiamare l'amante? Perché sei autorizzato a quel punto? Sei autorizzato?
0: Attenzione, la messa giù dura.
1: L'ho messa giù dura.
2: La tocca sempre piano.
0: Sì, esatto. Vabbè, potremmo continuare così per anni. Non c'è una domanda. No, io non farei nessuna domanda. Nessuno. Se vi volete esprimere, esprimetevi, ma senza fare domande, se no la mettiamo giù dura. Vai.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: che meraviglia, il genio di Jamiroquai, non solo nei suoni che risultano, nonostante sia passato un bel po' di tempo, sempre assolutamente attuali, e anche nella decisione, la creazione dei titoli delle loro canzoni. Questa canzone si chiamava Love Philosophy ed era praticamente una parola inventata che unisce love, fool e philosophy, ed è un gioco di parole per esprimere l'idea di un amore folle. Folle per amore, folle per amore.
1: Amore.
0: Sono le grandi
1: amore.
0: Canzoni di Radio Number One. Siamo ritornati indietro al 2002, cari ragazzi miei. Qui bisogna prendere dei provvedimenti seri quando succedono queste cose.
1: Che cosa è successo, ragazzi?
0: Patrizio, di cosa stavamo parlando prima?
1: Della Toscana, di Livorno, oggi, di questa coppia di nigeriani. Lei dice: attenzione, lui non me lo dà più, e chiama la polizia. Chiama la polizia perché ha raccolto una serie di lui picche, è preoccupata perché è ferita nell'orgoglio, praticamente dice c'è una crisi profonda, la polizia interviene, non so che cosa avranno detto i poliziotti.
0: E sarebbe bello capire cosa dicono i poveretti questi, che hanno veramente un sacco di cose da fare, non ne possono più, e arriva anche lei, capito, che lo chiama perché il marito non fa zanzan le belle rane. C'è un nostro ascoltatore che dice: io devo chiamare l'esercito.
1: Ragazzi,
0: perfetto, molto ridere.
2: Ha detto mai dire no. Anche se uno è stanco, ma mai dire no. Un po' di sforzo e fantasia, e la donna si soddisfa e non va via.
0: Eccola là.
2: Ciao.
0: Che bella poesia.
1: Ieri su Amazon, la forza, però, oltre alla fantasia.
3: Su Prime ho visto un film molto carino francese, Un marito a metà. Ve lo consiglio, perché queste due donne giocano e lo consumano, questo uomo fa troppo ridere. Questo
0: chissà come era contento lui, era contento, lascia mica stare, tanto,
3: okay,
0: fatto.
4: Buongiorno Combricola. Allora, se devo chiamare la polizia, dovrebbe, perché non me la dà, mamma mia, sarebbe lì tutti i giorni. ciao.
1: Ma quanti due le picche stanno girando, ragazzi?
3: Porca miseria,
0: un casino, mi sa, un casino. Che bella la canzone dell'estate di Francesco Gabelli su Radio.

0: Francesco Gabbani, la canzone che ci regala per l'estate 2026 sulle mani per Gabbani, e si chiama Summer Funk. Perché mi guardate così sulle mani?
1: Ti vedo un po'
2: scatenata,
1: sulle mani per Gabbani, sei scatenatissima.
0: E certo, ma perché si crea proprio questa atmosfera estiva, proprio mare, sole, aperitivo, cocktail in piscina, da Summer Funk a Summer Paradise, Simple Plan e Sean Paul. Cioè, capito la finezza estiva?
1: Mamma mia.

0: Yeah.
1: Simple Plan, yeah, con Sean Paul. Il pezzo si chiama Summer Plan. Funk, sì, no, Summer Funk era Gabbani. Sto cominciando ad avere un pochino di problemi, devo dire la verità, ho bisogno di mangiare, ragazzi.
2: Hai finito il carburante.
1: Porca miseria, ho finito il carburante davvero. Abbiamo finito anche il programma di questa mattina, la combriccola di Radio Number One, che ritorna domani alle 7 in punto, come sempre con Pat Romano. Grazie di esistere.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Pat, viva la piadina. Ricordati che fra due giorni è l'anniversario.
3: Quale anniversario? Ah, sì, la giornata mondiale, anzi nazionale, della piadina. Grazie anche a quella sagoma di Sergio Sironi.
1: Ma ricordati che tra due giorni è la giornata nazionale della piadina.
3: Della piadina.
1: E lui è campione mondiale.
3: Sono campione mondiale.
2: E soprattutto ringraziamo lei, Manuela Doriani, ricordandole, cara Manuela, che tu non hai vinto il campionato mondiale della piadina.
1: No.
2: E fra due giorni sarà la giornata mondiale o italiana nazionale della piadina.
1: E non sono nessuno, non sono nessuno.
2: Comunque,
1: no,
2: per noi sei e sarai sempre solo tu, Manuela Doriani,
1: la regina della piadina. Va bene, a domani, ciao a tutti.
2: Cari amici, il tempo rimette tutto a posto, tranne il cassetto dove tieni il caricabatteria.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
6: Ma buongiorno, le 10 su Radio Number One.
0: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto campo largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
8: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì 9 luglio, The Journalist, gli spacca notizie, versione prima settimana di luglio con Claudio e con la splendida Virginia. Buongiorno Virgi.
6: Oh, ma sempre quanti complimenti, noi iniziamo così, un sacco di complimenti, poi arriviamo alla fine di queste tre ore che non ci guardiamo neanche in faccia.
9: Complimenti sono gratis, voglio dire, giusto? Le frasi gentili sono gratis.
6: Un sorriso al giorno d'oggi
9: è gratis anche quello. euro. E quindi, però sono gratis, però hanno un grandissimo valore. Quindi usiamoli, no? Questi complimenti, no?
6: Hai ragione, ma mi sa che tu ieri sera hai dormito molto molto bene. Sei svegliato particolarmente di buon umore.
9: Ma no, dai, va bene. Allora, dolcezza, iniziamo il programma?
6: Certo, tra poco anche i vostri messaggi al 393-444-0444, quindi mi raccomando restate qua con i The Journalist e ascoltiamo il primo disco insieme, quello di Sombre.
8: The Journalist, gli

0: Su Radio Number One, 10 e 6 minuti con i The Journalist. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno soprattutto a chi in questo momento si trova in macchina con l'aria condizionata, che non è mai fresca abbastanza.
1: questa è la legge divina, è la legge numero uno dell'aria condizionata d'estate, giusto? Non è mai abbastanza.
0: Ma non funziona, ma perché l'ho messa su 16 gradi e fa ancora caldo, ma perché esce okay. dalla parte sbagliata della macchina, no, questo insomma per dare un'idea.
1: Allora, abbiamo trovato una serie di consigli, confesso che molti io non li conoscevo, anche perché la maggior parte degli automobilisti che cosa fa secondo questa ricerca? Lascia le stesse impostazioni dell'aria condizionata, che ne so, 21 per dire, per tutto l'anno. Tu fai un gesto con le mani come per dire esattamente questo. Invece passare dall'aria esterna al ricircolo, alternare in un certo modo, fra poco ve lo spieghiamo, aria condizionata, ricircolo, può rendere l'abitacolo più fresco più velocemente, ad esempio, più pulito e anche più confortevole a seconda della situazione. Cominciamo a dare qualche consiglio, Virgi.
0: Sì, allora diciamo che per l'appunto c'è un po' questo concetto del sì, ma 21 gradi d'inverno la macchina sa che deve riscaldare, 21 gradi d'estate la macchina sa che deve raffreddare, se lasci sulle impostazioni automatiche, no?
1: Tu sei uno di quelli? Mi piace quando ti addentri. No, perché d'estate mi comporto in modo diverso. Okay. Non sono però così bravo ad alternare il ricircolo. Io questa cosa qua, io ricircolo ad esempio quel tastino, appunto, di ricircolo, lo utilizzo generalmente solo in galleria.
0: Anch'io.
1: Ah, sono in galleria perché do aria. E invece ci sono dei consigli. Ad esempio, primo consiglio, in estate, ok, consigliano di utilizzare il ricircolo e poi l'aria condizionata, perché raffredda l'abitacolo più rapidamente. Anche questo è un consiglio che io non ho mai né saputo né seguito, proverò. In inverno invece utilizzare l'aria esterna più lo sbrinatore aiuta a ridurre l'appannamento. E poi ci sono anche altri consigli, no, Virgi?
0: Sì, per esempio in caso di pioggia bisognerebbe utilizzare aria esterna più di conseguenza poi l'aria condizionata, perché mantiene i finestrini puliti durante il raffreddamento e soprattutto non si appanna la macchina, che poi è uno dei grossi problemi sia in estate che in inverno, no? Quando c'è quel vetro lì che si appanna.
1: E poi ultimo consiglio, poi mandiamo una canzone ma ritorniamo perché ne abbiamo altri e vogliamo sentire anche un po' come voi utilizzate l'aria condizionata in auto. Trovate l'auto al sole, 8000 gradi in questi giorni, entrate dentro. Il consiglio è prima l'aria esterna, cioè tirare giù i finestrini, far uscire quella bolla di caldo, poi il ricircolo e poi l'aria condizionata. Questo meccanismo, questa modalità rilascia il calore intrappolato prima di raffreddare più rapidamente. Hai capito?
0: Beh, poi sì, comunque tempo che fai tutte queste cose sei arrivato a casa.
1: Giusto.

0: Radio number one, 10 e 12 minuti, consigli per utilizzare nel modo migliore appunto l'aria condizionata e il riscaldamento della vostra macchina. Quindi abbiamo capito che non bisogna lasciare mai le stesse impostazioni, bisogna cambiarle.
1: Per tutto l'anno, sì.
0: Sì, vi abbiamo dato dei consigli, ma ce ne sono degli altri. Per esempio, parliamo anche del cattivo odore che si ha in macchina.
1: Vabbè, tiri giù i finestrini, cosa devi fare?
0: No,
1: cosa fai
0: in realtà dovresti schiacciare il ricircolo temporaneo.
1: Ma vabbè, ho capito, però questo consiglio mi sembra un pochettino superfluo. Se no, va bene, ok, ti aiuta, ricircolo, va bene. Quando siete in autostrada, aria esterna, ma sai che io sto pensando una cosa però? Da questo schemino che abbiamo trovato, aria condizionata ce l'ho, la ventola ce l'ho, lo sbrinatore ce l'ho, il ricircolo ce l'ho, io non ho il tastino aria esterna. Tu ce l'hai sulla tua auto? Aria esterna. Io no.
0: No, ma aria esterna penso che sia l'aria che arriva dai finestrini.
1: Che arriva se non usi. Sì, o dai finestrini oppure dall'aria normale che ti arriva, no? Dalle ventole senza aria condizionata. Però non c'ho io il tastino aria esterna.
0: No, secondo me è semplicemente un tastino che hanno messo come...
1: loro? Così? Sì, dici? Ah, ecco, no, perché altrimenti non riesco ad orientarmi. Comunque, diciamo che.
0: Non c'è qualcuno che.
1: Un esperto meccanico che ci. No, comunque la cosa principale che viene fuori da questi consigli è proprio quella dell'utilizzo, diciamo in maniera più costante, di questo tastino qua del ricircolo, che io e Virgi fino ad oggi lo ammettiamo abbiamo utilizzato solo in galleria o quando siamo in coda, per esempio, ok?
0: Sì.
1: Però guarda che cominciano ad arrivare alcuni consigli. Quando invece tu sali in auto, ad esempio per raffreddare più velocemente, ti consigliano prima dell'aria condizionata metti il ricircolo e poi aria condizionata. Qui devi accendere l'aria senza condizionatore. Ah beh sì, certo, l'aria esterna è l'aria senza condizionatore. Su quello ci arriviamo anche io e Virgi. Va bene, dai.
0: No,
1: abbiamo,
0: però il discorso comunque degli odori è un discorso insomma che mi interessa, perché tante volte mi capita, sali in macchina, accendi per l'appunto la macchina e che sia il riscaldamento che sia l'aria condizionata, a volte esce questo cattivo odore, no?
1: A volte però si produce anche da dentro il cattivo odore.
0: Vabbè.
1: che te lo dico a fa?
0: Ma certo, ma figurati, alta marea.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto,

0: anche con l'alta marea.
1: Alta marea, Coez e Fra Quintale, Radio Number One, 10 e 18 minuti. Allora, per fortuna ci sono i nostri ascoltatori che ci insegnano come fare le cose nella maniera giusta.
2: Mi sento molto imbranato col tipo. Allora, è il meccanico che ci manda questo messaggio. Quindi ascoltiamo la Bibbia.
3: Buongiorno ragazzi, è un meccanico che parla.
2: Buongiorno.
3: Il cattivo odore all'interno dell'abitacolo spesso e volentieri è dovuto al filtro abitacolo che va cambiato una volta all'anno. E soprattutto ogni tanto andrebbe fatto la sanificazione. Sanificazione vuol dire pulire tutti i condotti dell'aria che sono, diciamo, all'interno del cruscotto, che nessuno fa o pochi fanno. Va fatta una bella sanificazione di modo che gli odori spariscono. Seconda cosa, spesso e volentieri anche i tessuti delle macchine, sedili eccetera eccetera, si impregnano di odore, e quindi è buona cosa ogni tanto pulirli. Terza cosa, la macchina va tenuta pulita, questo è più quello causano dei cattivi odori. Ciao Mauri.
2: Hai capito, Virginia, questo tu sei brava? Segui questi consigli?
1: Ma posso prendere un appuntamento? penso di non averla mai fatta questa cosa, e la mia macchina è targata FH, quindi hai i tuoi annetti.
2: Allora, alzi la mano chi ha fatto una ci sarà sicuramente quello bravo che fa la sanificazione. Io non l'ho mai fatta in vita mia in nessun auto, la sanificazione.
1: Non
2: è che si sente, però non lo fai, non sono così attento. Boh, vediamo insomma i nostri amici automobilisti che cosa ci scrivono. La riprendiamo tra un attimo, perché questa notizia mi sta prendendo piede, perché sono tutti bravi ed esperti. Questo è Radio Number One.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Scarica l'app di Radio Number One,
6: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
5: Radio Number One è dove vivi tu,
6: anche con la nostra app.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
8: Radio Number One è dove vivi.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: possibilità. Malika Yan, novità che abbiamo ascoltato insieme alle 10:27 minuti qua su Radio Number One, quando stiamo parlando di tutti quei consigli per far sì che l'utilizzo dell'aria condizionata sia al top.
1: Sì, sì, al top, abbiamo trovato ottimi consigli. Allora, diciamo che in generale, per fare un riassunto, si invita in questo articolo a utilizzare di più il tasto del ricircolo, ok? Cioè non entrare e schiacciare subito aria condizionata, ok? Ma entrare e schiacciare prima ricircolo e poi aria condizionata, perché questa cosa raffredda l'abitacolo più rapidamente. Da lì poi ci siamo spostati inesorabilmente sul concetto del cattivo odore, dove serve un ricircolo, e da lì si è aperta la pagina della sanificazione, questo oggetto sconosciuto a noi almeno.
0: Effettivamente, però, se ci pensi, come tu pulisci i filtri del condizionatore che può essere a casa, bisognerebbe farlo anche in macchina.
1: Giusto,
0: perché non l'abbiamo mai fatto? Questa è la vera domanda.
1: Non lo so.
0: Sentiamo
1: alcuni messaggi, ce ne sono anche molti scritti, adesso ve li leggiamo. Questo:
2: buongiorno, non c'è il tastino. Se metti il ricircolo, ti chiude lo sportellino e non ti fa entrare l'aria dall'esterno.
1: Sì.
2: Se non metti il ricircolo, l'aria arriva dall'esterno.
1: Certo.
2: Buona giornata!
1: No, ma questo lo sappiamo anche io. Addirittura io e Virginia lo sappiamo.
0: Non ho capito.
1: A proposito di quel tastino, perché sorridevi. Allora andiamo avanti, altro messaggio.
3: Ciao, io ho due tastini per il ricircolo, una che la mette dentro e l'altra che la mette fuori.
0: Bella!
1: Un ricircolo che la mette dentro e un ricircolo che la mette fuori, capito?
0: Allora, macchina del futuro.
1: La sanificazione va fatta con prodotti professionali, non con la bomboletta che spruzza in macchina, ok? Va bene, questo è meccanico. Sanificazione una volta all'anno, lavaggio interno ed esterno una volta alla settimana. Mamma mia. Soprattutto la macchina non deve essere un deposito, meno roba c'è, meglio è. Vabbè, va Luca, però dai.
0: Non vi dico da quando non lavo la mia.
1: Dacci tregua. Ah, se i sedili e di conseguenza gli odori delle macchine anni 80 e 90 potessero parlare con i papà dalle scorreggine libere, attenzione, i figli andavano in camporella, altro che sanificazione. Vero,
0: no.
1: vero anche questo.
0: No, la parola proibita.
1: Qual è la parola proibita? Camporella? Non si può dire. Scorreggine? Non si può dire. Vabbè. Sanificazione, clima auto ad anni alterni, lavaggio sedili con macchinari appositi. Ci scrive Corrado D'Amanto, va. Attenzione,
0: la mia auto
1: risulta senza nessun odore. Ma chi sei? Sgradevole. Poi il discorso aria condizionata e ricircolo, abitacolo, li uso sempre in abbinamento. È inutile prelevare aria rovente dall'esterno quando puoi riutilizzare quella già raffreddata. Cavoli, ragazzi, Corrado è il nostro master of the universe.
0: Davvero?
1: Cioè, incredibile, ragazzi.
0: Mamma. Preparate il numero, anche perché non sono finite le buone notizie. Tra poco si gioca insieme. 393-444-0444. Come sempre in palio due biglietti. Quindi mi raccomando, il dito più veloce per l'appunto. Se li porterà a casa, giusto Claudio?
1: Giustissimo.

0: Si chiama Die on This Hill, Siena Spyro, riascoltata su Radio Number One. Siete pronti per giocare?
1: Io lo sarei, e tu?
0: Sì.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E adesso Radio Number One ti regala spettacoli e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti per lo spettacolo di Stefano Nazzi di giovedì 16 luglio al Lazzaretto di Bergamo, ma... manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta e il tuo nome alla domanda di Claudio, prego.
1: Allora, lui è amatissimo, grande, insomma, si parla di crime, di crimini, uno spettacolo molto bello. Attenzione alla domanda: spesso per le notizie ci rivolgiamo all'ANSA, bella questa cosa qua, tra le agenzie di informazione più importanti al mondo. ANSA è un acronimo di, allora, Agenzia Nazionale Stampa, e la A finale a che cosa riporta? Autoritaria, autonoma, associata o aristocratica? Che domandone, ragazzi, veloci!
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: quanto sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Barbie, tornati indietro all'anno 1983. Ti vedo che muovi la testolina, Claudio, con questa grande canzone. Ti vedo.
1: Vabbè, cosa devo fare?
0: Sei felice, sei spensierato.
1: Sì.
0: Non felice, però, come Laura che già ha il telefono con noi. Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. Sei felice di questa vittoria?
2: Sì, sì, tantissimo.
1: Va bene. Tu lo conosci, Stefano Nazzi? Lo segui? Segui i suoi podcast oppure non hai mai avuto modo?
2: Allora, sì, no, ogni tanto sì, seguo.
1: Lui, lo diciamo anche per gli altri, lui è diventato molto molto famoso, un giornalista, scrittore, podcaster, molto famoso perché insomma lui ha preso questo filone, no, della cronaca nera giudiziaria con il suo podcast Indagini, e fa uno spettacolo che riprende un po' i temi dei suoi podcast, molto molto bravo e seguitissimo, una passionaccia questa della cronaca nera. Tu come sei messa, Laura, con la cronaca nera?
2: Io un po' meno, ma il figlio appassionato, quindi sì, porterò lui, penso.
1: Chi è lui? Tuo marito?
2: No, mio figlio.
1: Ah, tuo figlio, ho capito. Bene, bene, bene, bene, bene, bene.
0: Tutto bene, quel che finisce bene, ma ci devi dire, per l'appunto, ci devi confermare, quindi qual è la parola corretta con cui ti porti a casa questi biglietti.
2: Associata,
1: ecco, la domanda ecco. Era quale, a che cosa riporta l'ultima A dell'acronimo ANSA, che è il portale, insomma, l'agenzia di informazione che conosciamo tutti, Agenzia Nazionale Stampa Associata. Sei stata la più veloce e anche la più brava. Laura, buona estate allora, ok?
2: Grazie mille anche a voi.
0: Ciao, grazie, ciao.
2: Ciao.

0: Tra poco parliamo di un tema che secondo me è molto molto molto reale, nel senso che l'amore è bello, avere appunto un partner è tra le cose più belle del mondo, avere l'amore, no?
1: Sì.
0: Però tendenzialmente capita che poi ci si lasci un pochino andare, no? Magari si evita di andare in palestra con costanza come prima e varie eventuali.
1: Guarda, io non so questa cosa qua, però c'è questa ricerca che dice che il 73% degli uomini, però, riguarda più gli uomini in questo caso, diventa meno costante in palestra dopo aver trovato l'amore. Sarà vera questa cosa qua?
0: Secondo me sai che è vera. Poi mi è capitato tante volte di sentire queste frasi della serie: ah sì, era un bell'uomo, poi si è fidanzato. Le menti più cattive dicono anche frasi del genere.

0: mia gamba dondola.
1: Affari spenti, voce di Elodie in chiusura di questa prima ora insieme. Soprattutto questa canzone è a prova di testa di Claudio, che oggi continua a fare destra-sinistra, destra-sinistra.
2: Cosa c'hai? Ma lavoro in una radio. Lavoro in una radio, c'è la musica e vado un attimino a tempo. Cosa devo fare? Devo alzarmi in piedi e ballare? Muovo la testa,
1: sì.
2: No? No?
1: Sì. Sì.
2: Allora ripartiamo da questa percentuale, perché stanno già arrivando alcuni messaggi, alcuni al limite dell'immandabile, mi raccomando, con le parole. Il 73% degli uomini diventa meno costante in palestra dopo aver trovato una ragazza. Ripartiremo proprio da qui dopo le news, sei d'accordo?
1: Certo.
3: The Journalist, quando vuoi,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, sono le 11 su Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Domato il devastante incendio a Milano Bovisa, dove è bruciato il deposito dell'azienda di spedizioni BRT. Anche se resta il rischio esplosione per due container. Il comune ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo. Finestre chiuse per 2 chilometri, stop ai parchi, no a bambini piccoli all'aperto e no al consumo di frutta e verdura coltivata in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Si è chiuso il vertice NATO di Ankara a Trump dopo le critiche da alcuni alleati europei. Promette al leader ucraino Zelensky la licenza per la costruzione dei missili Patriot, la contraerea di produzione americana. Il presidente dell'Alleanza Atlantica, Rutte, soddisfatto per la 2 giorni in Turchia. Nelle stesse ore Trump ha annunciato la fine del cessate il fuoco in Iran nella notte raid di Washington lungo lo stretto di Hormuz dopo le azioni di Teheran su alcune navi in transito. I Pasdaran hanno risposto colpendo 2 basi americane in Bahrain e in Kuwait. Il petrolio all'insù dell'8%. Si infittisce la trama sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, indagato come mandante, durante l'interrogatorio ha respinto le accuse e definito la vittima un amico fraterno. Ora la procura vuole risentire il giornalista, mentre la difesa dell'ex collega intende fare ricorso al tribunale del riesame per conoscere meglio le carte sulle intercettazioni. L'estate 2026 all'insegna dei piccoli borghi raddoppia il periodo di permanenza in aree lontane dalle grandi folle. Sempre più viaggiatori sfuggono all'overtourism delle grandi città d'arte e si rifugiano nella tranquillità delle aree interne. Lo sport: iniziano questa sera i quarti di finale dei mondiali di calcio 2026 giocati tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si parte alle 22 ora italiana con il big match tra Francia e Marocco a Boston. Per il tennis a Wimbledon invece doppia sconfitta italiana. Cobolli ieri ha perso contro l'inglese Ferry, mentre Jasmine Paolini è stata travolta dall'ucraina Kostyuk. Domani si gioca l'atteso match tra Sinner e Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: More, voce di Harry Styles ad aprire questa seconda ora insieme alle 11:07. Io so che Claudio Chiari ed Harry Styles hanno più cose in comune, eh? Di tanti altri, vero?
1: No, ho provato, gli ho suonato, sono stato a Civita di Bagnoregio, sai, la città che muore, siamo nell'Alto Lazio, quest'estate sono passato, ho suonato a casa di Harry Styles e lui ha preso casalia, uno dei 10 abitanti di Civita di Bagnoregio. Se non l'avete mai vista, andateci perché è un posto davvero incantato. Non c'era, volevo così bere un caffè con Harry Styles, è uno dei 10 abitanti rimasti, anzi ha preso casa penso un 2 o 3 anni fa, è un posto davvero magico. Quindi da quando poi ha preso a casa lui il posto è diventato ancora più famoso, figurati.
0: Dicono che comunque lui sia molto umile alla mano sotto questo punto di vista, quindi sei stato sfortunato.
1: Allora,
0: dovrei tornare.
1: Una signora lì del posto mi ha detto: ma sì, uno sgorbietto alto così, piccolino, mi ha detto. No, non gentilissima. Va bene, dai, salutiamo Harry Styles e salutiamo anche a Civita di Bagnoregio, posto davvero incantato, e andiamo invece sull'argomento che abbiamo lanciato poco fa, anche perché questo tema pare essere davvero vero, cioè il 73% degli uomini diventa meno costanti in palestra, si lascia un pochettino andare, dopo aver trovato una ragazza, dopo aver trovato l'amore. Due domande da farti, Virginia. Uno, se questa statistica è vera anche al contrario, cioè se anche le donne che vanno in palestra si lasciano un po' andare dopo aver trovato l'amore, e perché? Voglio dire, la domanda che ti faccio: perché c'è questa cosa? Perché ci si lascia andare? No.
0: Ma allora, secondo me sì, è vero, nel senso che ci sono altre priorità, no? Che cambiano. Per alcuni diventa una distrazione, per altri una motivazione in più per in realtà prendersi cura di se stessi. Sicuramente cambiano le priorità, quindi c'è più voglia di non so, magari andare a mangiare fuori una cosa o comunque fare delle attività che richiedono no palestra e sì calorie.
1: Quindi una palestra in meno, una pizza in più, un attimo.
0: Sì. Anche al contrario, voglio dire, anche le donne magari all'inizio sono molto più curate rispetto al passare di alcuni anni. Ma ci sta, si cresce, insomma, si iniziano a vedere priorità diverse, quindi va bene anche così.
1: Attenzione allora a questo allarme. Vediamo se i nostri ascoltatori sono d'accordo con questa percentuale. Poi abbiamo invece un filosofo che ha voluto subito mandare la sua presa di posizione, forse un po' alta intellettualmente, però la mandiamo lo stesso nella speranza che la comprendiate tutti. Sentiamo.
2: Per forza, ragazze, dovete scegliere a un certo punto. Quando l'uomo trova l'amore, dovete scegliere. O trombare o andare in palestra, perché tutte e due, certo. Tenere il ritmo di tutte e due come prima è un po' dura, Ciao Orso da Legnano.
1: Grazie della tua filosofia altissima, la prossima volta cerca di spiegarcelo con parole un po' più semplici, perché non abbiamo ben capito.
0: Vabbè, è stato sincero, dai. Sincerità. Ora The Weeknd.

0: Punk su Radio Number One, 11:13, diamo anche un piccolo aggiornamento su quello che è successo proprio ieri a Milano.
1: Sì, sicuramente questo incendio in Bovise, insomma, i primi rilievi dell'ARPA dicono che non ci sono problemi, insomma, criticità serie nell'area. Comunque l'avete sentito anche nelle news, l'indicazione del Comune di Milano in questo momento è quello, soprattutto in tutta quella zona, di tenere le finestre chiuse. Vedremo poi più avanti con altre indicazioni, ma pare che la situazione sia in graduale miglioramento. Allora dai, chiudiamo Virginia l'argomento palestra, quando sì. Si incontra l'amore si va di meno in palestra. Hai qualche dato tu da aggiungere?
0: Allora sì, ci potrebbero essere degli escamotage da sfruttare, nel senso che allenarsi insieme al partner aumenta invece la costanza, quindi in uno studio classico le coppie che frequentano la palestra insieme hanno una frequenza maggiore e un tasso di abbandono molto più basso rispetto a persone invece che sono sposate che si allenano da sole.
1: Ah, questo è interessante, no?
0: Invece io pensavo fosse un momento, sempre sì. Pensato fosse un momento da sfruttare da soli, cioè sei già magari insieme tutto il giorno, vai anche sì. In palestra, potrebbe essere un po' troppo forse, no?
1: Io
0: avere spazi.
1: Io ti seguo sulla tua linea, secondo me, palestra,
0: infatti
1: ti ritagli il momento. Sentiamo un audio al volo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Vabbè dai, abbastanza normale. Alla fine si va in palestra non per stare bene, ma per quella cosa lì, cioè abbiamo capito, no? Proprio quella roba lì. Quindi una volta che l'hai trovata ciao palestra.
1: ma non è vero, cioè si dovrebbe andare in palestra per tenersi in forma. Azzardiamo un altro messaggio al volo.
3: Ciao Radio Namberone.
1: Ciao.
3: Io sono la classica eccezione che conferma la regola,
1: cioè?
3: Allora, primi anni di matrimonio mai andato in palestra. Dopo una decina di anni ho cominciato ad andare in palestra,
1: sì.
3: a giocare, far finta di giocare a pallavolo.
1: Bravo.
3: Dopo 20 anni di matrimonio io e mio amico ci siamo inventati la società, abbiamo aperto una società sportiva di pallavolo,
1: sì.
3: E praticamente ero in palestra 5 giorni su 7. E ancora adesso, dopo 40 anni di matrimonio, non dico che sono 5 giorni su 7 in palestra, ma 3 giorni su 7 sono in palestra insieme ai ragazzi giovani, e funziona tutto da Dio, credetemi. Se poi in palestra mettete Radio Namberone di sottofondo, è uno spettacolo. Ciao ragazzi, Daniele da Carugate, grazie per la bella musica.
1: Bravo, bravo soprattutto perché ti sei lanciato nel fantastico mondo della pallavolo, che io amo in modo particolare. Bravo, insomma, che hai messo su una società. Bravo, nostro ascoltatore.
0: Sì, e soprattutto perché va in palestra per se stesso, per l'appunto. perché chi va per se stesso, abbiamo capito che comunque la costanza rimane. Lady Gaga adesso.

number one. Allora, tra pochissimo parleremo di tutte quelle regole che sono state appunto registrate sulle spiagge italiane e non solo, in generale in Europa, per scoprire tutto quello che in realtà non potremo fare quest'estate.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
8: Radio Number One Meteo.
9: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. L'anticiclone subtropicale si rinforza. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni italiane. Una maggior nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto sulle Friuli e inoltre sugli Appennini del sud. Ci saranno alcuni temporali, caldo con picchi anche a 39 gradi di temperatura massima. Un'occhiata anche a domani venerdì, un po' meno caldo al nord, dove ci saranno temporali su rilievi e possibili in pianura anche in tarda serata. Sabato veloci temporali dalle Alpi verso le prealpi, le zone di pianura, ma sui prossimi giorni ci ritorneremo. Scaricate l'app di Trebi Meteo per approfondire. A tutti ancora una buona giornata.

0: un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: si chiama Beautiful Freaks, è la canzone che abbiamo ascoltato alle 11:30 minuti qua su Radio Number One. Dei Journalist, pronti anche a parlarvi di tutto quello che non si potrà fare quest'estate in spiaggia, ahimè, un sacco di regole
1: che già non si può far più perché ormai in estate ci siamo. Anzi, secondo me potremmo già avere anche alcuni report da parte di qualche ascoltatore che torna e ci racconta, no, le varie limitazioni. Io ad esempio sono stato a Tropea e lì il divieto di girare nel paese senza indumenti, no, un po' mezzi nudi, torso nudo, così, è molto ben evidenziato. Io però ti dico che personalmente ho visto in giro nel paese, non so, il classico maschietto muscoloso, no, torso nudo,
0: petto nudo.
1: Ma magari sai, con lo zainetto lo copri un po', no? Cioè sei a torso nudo con lo zainetto, vai in giro, e non ho visto vigili a correre, non ho visto gente che protestava per questo, però insomma le regole ci sono,
0: Mi sembri un po' ottimista con il discorso dello zainetto che copre.
1: No,
0: però...
1: no, nel senso, se, no, no, non è ottimista, però se tu vedi uno cioè a torso nudo che cammina da solo e nel centro di un paese, lo noti subito e dici: oh ragazzo, cioè mettiti una maglietta, mettiti una canotta. Se ti metti un cappellino, ti metti uno zaino, così sei già da dietro, vedi lo zaino, passa un pochettino via, no?
0: Cioè, inosservato.
1: Sì.
0: Sì. Sì, non è in realtà l'unica regola, no, che dovremo seguire quest'estate, perché stop ai castelli di sabbia e ai bikini, insomma, fuori da appunto quello che è il luogo della spiaggia. Quindi in Sardegna, questo, sulle spiagge più protette dell'isola, è vietato scavare buche profonde e costruire castelli importanti o addirittura portare via la sabbia e le conchiglie. Pensate, multe fino a 3.000 euro.
1: Allora, d'accordissimo sul portare via la sabbia, portare via le conchiglie. Castello di sabbia, dai ragazzi,
0: ma dai,
1: non ha mai fatto male a nessuno.
0: Cioè, forse sì, mi sembra che ci stiamo concentrando un po' troppo su problemi non reali, che non sono problemi poi.
1: Però c'è scritto, Virginia, vietato costruire castelli imponenti. Cosa, cioè, traducimi questo imponenti. Cioè, hai presente quelle strutture artistiche grandissime, intendono, no?
0: Allora, c'è sempre il bambino che vuole esagerare, eh? Aspetta che faccio una buca bella profonda. Beh, poi per l'appunto il discorso dei costumi,
1: sì,
0: più costumi in poi, giro per la città.
1: E poi invece una cosa che mi trovo molto d'accordo: l'asciugamano segna posto, l'ombrellone segna posto, sai, cioè qualcosa di lasciare nella spiaggia libera le cose e torni dopo un'ora e mezza. No, ragazzo mio, vai giù, quando vai giù devi starci, altrimenti è troppo facile prenotare tutto alle 6:30 per tutto il giorno, no?
0: È proprio una cosa, secondo me, di noi italiani questa, perché io difficilmente ho incontrato persone di altre nazionalità in giro per il mondo fare sì, una roba del genere. Sì, vince sempre un po' chi vuole fare il più furbo, no?
1: Furbetto,
0: della spiaggia.
1: Furbetto. E poi invece d'accordissimo, spiagge 100% senza fumo né svapo. Io su questo, ragazzi miei, io sono d'accordo.
0: Concordo.
1: Sono d'accordo, poi ci sarà qualcuno invece che vuole fumare la sua sigarettina in spiaggia, speriamo che ci siano delle spiagge apposta. Cosa vuoi che ti dica?
0: No, ma più che altro è una questione, vabbè, a parte di rispetto, perché ci sono bambini o comunque persone che non amano l'odore del fumo, ma poi anche quando si mangia. Io capisco che siamo all'aria aperta, però un po' più in là, no?
1: Esagerato? Fatti più in là. Fatti più in là.

0: number one cose che non si potranno fare quest'estate in spiaggia, anche i vostri messaggi vocali con le considerazioni.
1: Dai, sentiamone uno. È andato,
2: non capirò mai,
1: facciamolo partire dall'inizio, vai.
2: Ciao ragazzi, io quello che non capirò mai è perché un uomo non può girare a petto nudo, però una donna può girare coi pantaloncini col culo di fuori.
1: Vabbè, cioè, no, completamente di fuori.
2: Qual è il problema del petto nudo? Mi sfugge. Cioè, alla fine le donne girano con i top che coprono un triangolino giusto per... cioè, mi sembra un po' esagerato.
1: Dai, non facciamo i maschietti, è un po' represso.
0: Vabbè, ma da donna dico che secondo me ha ragione. Cioè, sei al mare, alla fine ci sono 50 gradi.
1: Allora, io
0: ci sta la polemica. Ma,
1: allora, un conto poi è il fastidio personale, l'opinione. Un conto è la regola che deve dare un comune. Se il comune non è che può fare tutte le differenze, deve dare una regola. Ad esempio,
0: generale.
1: È una regola generale, deve dire, oh, in paese mettetevi una canotta e una maglietta. Cioè, tu devi cercare di capire. Poi l'opinione.
0: Ma la regola c'è.
1: La regola c'è, poi magari non tutti la seguiamo, soprattutto al mare. Allora, dobbiamo darvi purtroppo una brutta notizia che è arrivata tra l'altro pochissimo fa. È morta Bonnie Tyler, la conoscete tutti, grandissime voci. La notizia è stata diramata dalla BBC proprio pochi minuti fa e dunque fra poco abbiamo pensato, insomma, di ritornare ad uno dei suoi più grandi successi, forse il suo più grande successo, e ricordarla nel modo corretto. Ok, Virgi?
0: Sì, tra pochissimo l'appuntamento proprio con la grande canzone in suo onore, sicuramente molti di voi la canteranno. The Journalist, gli

0: 1978 sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Eclipse of the Heart 1983, Bonnie Tyler. Siamo ritornati indietro con questa canzone pazzesca, sicuramente tanti di voi l'avranno cantata a squarciagola, perché purtroppo il mondo della musica dice addio alla cantante, 75 anni, insomma un successo veramente internazionale e con questo timbro graffiante ha segnato gli anni 80 grazie ad alcuni dei suoi successi indimenticabili, tra cui quello che abbiamo appena sentito.
1: La notizia della morte è arrivata questa mattina, anticipata dalla BBC. La star era nata come Gaynor Hopkins, poi ovviamente Bonnie Tyler per tutti, gallese, è cresciuta coltivando la passione per la musica prima di essere scoperta dal talent scout Roger Bell in un locale di Swansea mentre cantava. Lo scorso maggio era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino in Portogallo, ed il mese scorso il suo portavoce aveva dichiarato, insomma, che era uscita dal coma ma che rimaneva in condizioni molto gravi e in terapia intensiva. Una piccola nota curiosa su questa voce graffiante, molto interessante: nel 77 Bonnie Tyler vennero diagnosticati alcuni noduli alle corde vocali, giunti ad uno stadio così avanzato da rendere necessaria un'operazione immediata. Sei settimane di stop. Le cronache vogliono, insomma, che ad un certo punto durante la convalescenza lei lanciò un grido che aggiunse appunto questo suo timbro vocale, il distintivo tono rauco, e da lì, insomma, sì, è arrivato questo tono particolare che abbiamo avuto il piacere di riascoltare. Ci sono anche alcuni messaggi dei nostri ascoltatori, insomma, pelle d'oca con questa canzone, direi che ci possiamo associare tranquillamente, no?
0: Assolutamente sì, quindi oggi il mondo della musica saluta sicuramente un artista che ha lasciato un segno in delebile nella storia proprio della musica, però mi fa sorridere pensare anche, uscita quest'altra notizia in riferimento proprio alla canzone che abbiamo appena ascoltato, ogni volta che si verifica un'eclissi solare la canzone torna ad essere in alto nelle classifiche certo, di radio e televisioni di tutto quanto il mondo, proprio
1: certo,
0: per il tema che tratta, quindi sappiamo già che alla prossima eclissi che ci sarà
1: arriverà la voce di Bonnie Tyler.
0: Sì,
1: questa è una consolazione in questo momento triste per la musica internazionale.

0: insieme che ci porta alla fine anche di questa seconda ora, per l'appunto. Tra pochissimo però succederà qualcosa di molto bello.
1: Allora, entreremo in contatto con il futuro, perché proprio da lì ritorna Giorgio Panariello nel suo spettacolo, tra poco qui su Radio Number One in diretta con noi.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19 apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30 apertura stand gastronomici, ore 21:30 araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Buongiorno, sono le 12, Radio Number One.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Un'esplosione si è verificata questa mattina in un'azienda della provincia di Chieti. La deflagrazione in una struttura dove si provvede allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. È stato invece domato il devastante incendio a Milano Bovisa, dove è bruciato il deposito dell'azienda di spedizioni BRT, anche se resta il rischio esplosione per due container. Il comune ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo. Oggi finestre chiuse per 2 chilometri, stop ai parchi, no ai bambini piccoli all'aperto e no al consumo di frutta e verdura coltivata in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Si infittisce la trama sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, indagato come mandante, durante l'interrogatorio ha respinto le accuse e definito la vittima un amico fraterno. Ora la procura vuole risentire il giornalista, mentre la difesa dell'ex collega intende fare ricorso al tribunale del riesame per conoscere meglio le carte sulle intercettazioni. Lo sport: iniziano questa sera i quarti di finale dei mondiali di calcio 2026 giocati tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si parte alle 22 ora italiana con il big match tra Francia e Marocco a Boston. Per il tennis, a Wimbledon invece doppia sconfitta italiana. Cobolli ieri ha perso contro l'inglese Ferry, mentre Jasmine Paolini è stata travolta dall'ucraina Kostyuk. Domani si gioca l'atteso match tra Sinner e Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter ad aprire questa terza ora insieme. Mezzogiorno e sei minuti The Journalist con voi fino alle 13, anche per parlare di quelli che sono gli orari in cui le persone vorrebbero iniziare per l'appunto a lavorare. Spoiler.
1: Tu a che
0: non
1: ora vorresti?
0: Tutti presto.
1: Vabbè ragazzi, ma che scopo, che scopo. Ma oddio, io ti dico ad esempio la mia esperienza. Io in radio per tanti anni sono andato in onda dalle 6 alle 9, no?
0: E okay. Tutti
1: e le persone che non fanno questo mestiere, o anche quelli che fanno questo mestiere, mi dicevano: mamma mia, ma che ora ti alzavi? Mi alzavo alle 4:40. Visto da fuori, hai fatto infatti una faccia, come dire. Io però quegli anni, proprio qui, Radio Number One, me li ricordo comunque con piacere. Era un po' un sacrificio, alle 9, bam, certo. Di sera crollavo. Però insomma questa cosa qua ti dava poi anche tutta una gestione, no, del giorno diversa. Quindi ad esempio il mio orario mattutino ideale non è per forza così tardi. Mi rendo conto però invece che per molte persone, non so, le 10 sarebbe meglio che le 9,
0: certo.
1: O le 9 sarebbe meglio che le 7, no?
0: No, ma ti dirò di più. Nella mia giornata ideale,
1: sì. Cioè,
0: si comincerebbe a lavorare dopo pranzo, della sera, mi sveglio presto.
1: Addirittura.
0: No, aspetta, ti spiego. Sì. Tutto qua dentro. Allora,
1: sì.
0: Ti svegli anche presto, però fai le tue cose. Nel mio caso, le tue cose sono sistemi la casa, colazione, porti fuori il cane, vai in palestra, torni, sì. Ti fai la doccia, mangi. Successivamente inizia a lavorare e poi sinceramente io potrei lavorare anche fino a 7:30 perché comunque mi andrebbe bene anche mangiare più tardi rispetto al solito, quindi
1: certo.
0: se potessi scegliere con la bacchetta magica penso che la farei così.
1: No, parliamo di questo perché c'è questa provocazione di questo cronobiologo, non sapevo neanche esistessero i cronobiologi, si chiama Paul Kelly, secondo cui iniziare a lavorare dopo le 10 sarebbe più coerente con i ritmi biologici di molti adulti. Tesi interessante, forse non molto condivisa anche dai datori di lavoro. Dicono:
0: assolutamente
1: allora,
0: no.
1: A che
0: certo.
1: ora vuoi iniziare? Alle 10. Beh, in Spagna, ad esempio, iniziano un pochettino più tardi, per esempio, no?
0: Sì, 10:30, orari del genere. Allora, è anche vero che un conto è andare a fare un lavoro che comunque ti piace. Tu hai citato la radio.
1: Certo.
0: È un sacrificio che fai comunque in.
1: Non parlerei di sacrificio, è un lavoro, insomma, no? Ah, il sacrificio di alzarti presto lo fai volentieri.
0: Il sacrificio di alzarti presto alle 4:40, comunque è un sacrificio certo. che fai volentieri. Se comunque vai a fare un lavoro che non è insomma quello che ti soddisfa al 101%,
1: certo.
0: può essere che ci siano un po' più di scocciature quando suona la sveglia.
1: Qui abbiamo un messaggio: inizio a lavorare alle 16, finisco alle 2 del mattino.
0: vedi
1: che ci sono orari e problematiche anche molto diverse dalle nostre. Secondo voi qual è l'orario? Però ecco, se si dovesse decidere un orario per tutti, classico orario di lavoro, quindi non il 9:18, no, con l'ora di pausa classico degli uffici, ma un altro quale potrebbe essere?

0: 26 luglio animerà gli spazi di Villa Erba, Cernobbio per l'appunto, è pronto per ospitare uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, Giorgio Panariello, con il suo spettacolo E se domani.
1: Buongiorno. Allora, vengo a prendere un po' di fresco lacustre.
2: Speriamo, perché qui il fresco è merce rara ultimamente.
1: Già, è vero. Hai ragione. Sì. Io la settimana scorsa sono andato in collina qua in Toscana, vado in collina, respiro un caldo mortale, quindi
2: infatti
1: non c'è scampo.
2: Chissà, voglio dire, siccome il tuo spettacolo si chiama E se domani, no, in questo viaggio del futuro, tu ritorni dal futuro, nel futuro hai trovato più caldo o meno caldo? Perché qui le notizie ci dicono che futuro forse.
1: Posso dire, avevo tante cose da vedere che non ci ho fatto caso neanche se era caldo freddo.
2: Giusto.
1: Veramente c'era un botto di roba da vedere, quindi ero distratto dalla bellezza perché io poi in questo spettacolo mi piace rappresentare un futuro molto bello, molto ecologico, con meno casino, meno auto, meno inquinamento, è un futuro molto positivo, quindi mi sono distratto fra i robot, intelligenza artificiale, cani meccanici, insomma, capito, autovolanti, ero sempre col naso all'insù e quindi non mi ricordo bene se era caldo o freddo, però insomma le temperature saranno sempre più bollenti a quello che dicono, quindi capito, ho fatto finta di niente.
2: Certo, hai fatto bene. Ascolta, 15 luglio a Cernobbio questo spettacolo che è portato in tantissimi teatri ed ora anche in estate in tantissimi contesti, insomma sta avendo un grandissimo successo, è un'idea secondo me bellissima, un'idea semplice ma bellissima, come quelle idee, cioè le idee che hanno più fortuna sono proprio quelle semplici, no? Di immaginare questo ritorno dal futuro.
1: Guarda, è nato come un'esigenza, perché è stata, sai, ne parlavamo poco fa fuori onda, il lavoro del comico, no? Il lavoro del comico è quello di mettersi lì a scrivere delle robe che poi però tu scrivi in primavera, devono essere buone a ottobre, no? Quando vai, cominci ad andare in scena. E come fai a scrivere una roba adesso che sia buona a ottobre, quando chiunque, no, fa la battuta che scrivi tu la trovi poi su qualsiasi social, la trovi in televisione, cioè no, i tempi sono talmente veloci, si consuma così tanto velocemente che tutto quello di cui parli, anche di politica, di sociale, parli di una cosa sulla politica, la sera stessa vieni smentito da una notizia diversa e così via. Quindi insomma si fa molta fatica. Allora ho preferito concentrarmi su un argomento che quello sì mi fa essere sempre in anticipo, che è il futuro, che tra l'altro se ne parla tanto, è sulla bocca di tutti, tutti parlano di intelligenza artificiale, tutti parlano di che cosa ci sarà, quindi io parlo di un futuro che non è fantascientifico, è un futuro di quelli da prossimo, perché insomma le auto volanti fra 10 anni già ci saranno, già ci sono adesso, ma non sono ancora praticate, ma ci saranno. L'intelligenza artificiale sarà sempre più intelligente, i robot ci aiuteranno nel lavoro quotidiano, insomma mi sono divertito a fare un'evoluzione di quello che è il presente, poi alla fine ecco, direi che è un futuro che è solo l'evoluzione del presente, e poi per bypassare il presente, perché c'è poco da ridere in questo presente quanto, no?
2: Ci sta,
1: di
2: ci
1: che
2: sta.
1: Parli non c'è un giorno che accendi la televisione, verrebbe, io ormai vado soltanto a vedere i film sulle piattaforme, perché in qualsiasi minuto c'è una notizia che ti fa girare,
2: scappi dalle notizie,
1: guarda, lasciamo perdere, e quindi questo è permette alla gente, forse anche quello il segreto del successo di questo spettacolo, che incuriosisce l'argomento e soprattutto parli di una roba che è più avanti e quindi bypassa il presente, insomma.
0: Diciamo che la positività dicono che sia contagiosa, quindi speriamo che possa esserci.
1: No, ma io guarda, contagio. Io cerco, tanto per lavoro lo faccio, perché il comico deve sempre drammatizzare, e poi perché sono così, sono positivo, nel senso che quello che oggi vediamo tutto nero, domani sarà splendido, ma nella mia vita è sempre stato così, quindi insomma, perché non dovrebbe esserlo anche da qui in avanti, insomma, e le vedo il futuro, soprattutto la tecnologia a favore dell'uomo, la vedo in maniera positiva, ci aiuterà molto.
0: Ma invece senti, dopo tanti anni di palcoscenico, c'è ancora qualcosa che riesce a metterti in difficoltà o comunque a sorprenderti prima di entrare in scena?
1: No, guarda, allora, diciamo che io ho la fortuna di avere sempre il timore reverenziale nel confronto del pubblico, che vedo come, non vedo come un'entità nemica, naturalmente, perché sono lì, perché vengono a vederti, hanno pagato un biglietto, quindi più volerti bene di così, che devono fare, no? Quindi che siano pochi o tanti, ma vengono lì perché sono interessati al tuo lavoro e gli piace, quindi è già un senso di gratitudine che ho, però c'è contemporaneamente il senso di responsabilità proprio per questo, quindi vengono là, spagano un biglietto, hanno un'aspettativa e tu ogni volta sei lì che dici ma stasera come andrà? Andrà bene come l'altra sera? Peggio? Però devo dire che quando tu hai uno spettacolo forte, può esserci qualche battuta che magari da una parte funziona meglio, dall'altra funziona peggio, ma sono sempre molto, come dire, convinto del fatto di avere lo spettacolo forte. Quando uno ha lo spettacolo forte, queste paure non dovrebbero esserci. Invece io ho la fortuna, perché la ritengo una fortuna, di avere sempre un po' di timore prima di iniziare lo spettacolo. Quindi questa è già una cosa che un po' ogni volta varia, ogni volta cambia, perché se so di essere in casa ho un atteggiamento, se so di essere a Cernobbio ne ho un altro, certo, se so di essere a Salerno ne ho un altro, capito? Cioè ogni volta è un'attesa diversa e questo è il bello anche del mio lavoro. Ed è sorprendente alle volte, la cosa che mi sorprende sempre è anche laddove tu pensi che una cosa possa funzionare meno, invece magari funziona di più che da un'altra parte dove pensavi che fosse un trionfo, capisci? Certo. Cioè, è molto strano il nostro lavoro, è molto strano.
2: Chiamiamola geolocalizzazione comica, cioè paese questo, che vai, battuta vero, diversa che funziona.
1: Lo sai che io questa l'ho già messa via, l'ho già scritta.
2: Prendila.
1: No, questa la uso.
2: Dai.
1: E non so se ti darò la SIAE, te lo dico,
2: fa niente,
1: mettiamo le mani avanti,
2: Quindici luglio e se domani Giorgio Panariello, ci vediamo insomma a Villa Erba, l'ex galoppatoio a Cernobbio. Anche sull'ex galoppatoio secondo me qualche idea simpatica ti verrà,
1: qualche ideina la dobbiamo tirare fuori
2: sicuramente.
1: Sì, esattamente.
2: A presto Giorgio, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie.

0: puntata su Radio Number One. Grazie ancora Giorgio Panariello per essere stato con noi. E The Journalist tornano tra poco.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Radio Number One è dove vivi.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, voce di Olivia Rodrigo, mezzogiorno e 33 minuti di Journalist con voi fino alle 13, anche quando è arrivato il momento di parlare di tragedie che possono capitare.
2: No, vabbè, tragedia è una parola forse esagerata. Beh, oddio, per lo sposo e la sposa e per tutti gli invitati, soprattutto per lo sposo e la sposa, il momento della torta, la torta multipiano, no?
1: Sì.
2: Il momento, un po' maranza questa cosa, un po' passata. No, non è un po' passata questa cosa della torta per piani, quattro piani, cinque piani.
1: Su Instagram ho visto che i VIP
2: fanno
1: sono andati
2: così
1: forti livelli di torta, quindi ci sta.
2: Dai, parliamo insomma di questa torta a tre piani che in queste nozze del fondatore del brand Boden, quindi insomma invitati di altissimo livello,
1: certo.
2: Matrimonio super super super, se non basta ancora super VIP, questa torta a tre piani mi è andata in frantumi. Che cosa è successo?
1: Allora, secondo me davvero è considerata una tragedia, intanto perché magari è un anno e mezzo che organizzi quello che dovrebbe essere uno tra i giorni più belli della tua vita, quindi dai, ci sta la lacrimuccia, ma poi soprattutto per quello che è il prezzo, perché tu dirai, ma cosa ne sai? Proprio settimana scorsa sono andata a verificare su internet quanto costassero queste torte a tre piani.
2: Multipiano, sì.
1: Multipiano, esatto, per... fino a tre piani siamo sui 1000 euro, considera.
2: No, costano, ma qui vuole dire per questi VIP il tema non è tanto il costo, è che questo cake disaster, l'hanno chiamato il disastro della torta, è poi un ricordo. Oddio, forse col senno di poi rimarrai anche con un ricordo positivo, farai un sorriso, no? Ti ricordi quella volta che è il nostro matrimonio e tutti si ricorderanno con un sorriso, al momento ci rimani un po' male, però se sei una tipa e un tipo un po' sportivo, dai, voglio dire, no, tu
1: ma
2: ti
1: c'è
2: arrabbieresti
1: tantissimo. Assicurazione su
2: non lo so se c'è l'assicurazione, non lo so,
1: cioè, però... ne avevano un'altra
2: non penso, però qui com'è andata? In questo che sembra un castello, un maniero, insomma comunque un'abitazione un po' antica, questi gradini, no, di roccia un po' consumati, insomma questa coppia di camerieri stava trasportando questa torta a tre piani, salendo penso verso gli sposi, niente, sono scivolati e... caduto tutto,
1: cambiato paese.
2: Ma ai matrimoni te lo dico io che ho una certa esperienza, voglio dire, succede sempre qualche cosa di particolare, di succede sempre, non so, una rissa tra i tuoi invitati un po' ubriachi nella vigna, ad esempio.
1: Che bello.
2: due invitati che si ritrovano a far sesso in auto nel parcheggio e gli altri li vedono,
1: signor.
2: Ecco, tra l'altro non so a chi possa essere successe queste cose, a quale matrimonio, chissà al matrimonio di chi, eh?
1: No,

0: Changes My Bruno Mars Radio Number One. Ma sai che ho proprio voglia di sentirmi più felice che mai?
1: Addirittura, mamma mia, che slancio. Cosa è successo durante queste due canzoni? Cosa ridi poi soprattutto?
0: Ho proprio voglia di sentirmi felice, quindi tra poco ti invito ad andare dritti dritti in Finlandia. Tu vieni?
1: Va bene, vengo. Io ci sono stato in Finlandia, tu non sei mai stata?
0: No, mai.
1: Io ci sono stato, però quando sono tornato non è che la prima cosa era o quanto sono felice, cioè mi è piaciuto andare, però non è che mi ha dato tutta ste felicità, eh?
0: Vabbè, ascoltiamo una grande canzone che comunque ci metterà di buon umore
1: e poi mi spiegherai, va bene?
2: The Journalist, gli spacca notizie. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Smith, 1997, siamo tornati indietro nel tempo con questa canzone che fu un enorme successo e il brano raggiunse le classifiche di tutto il mondo e vinse per l'appunto un Grammy Awards nel 1998.
1: Beh, insomma, bellissimi ricordi, grande canzone. Allora parliamo di felicità. Allora tu, Virginia, mi hai invitato a trascorrere una settimana in Finlandia. No, tu non mi hai invitato, ma è la Finlandia stessa che ha deciso di invitare alcuni, io penso con un'iniziativa giusto particolare, di invitare alcuni visitatori per una settimana in Finlandia con l'obiettivo conquistare, raggiungere, comprendere, diciamo così, la felicità. C'è tutta un'esperienza curata tra natura, benessere, ci sarà anche la sauna, credo, no? Perché quando vai in Finlandia
0: fondamentale.
1: Insomma, loro dicono: ok, noi siamo sempre in vetta alle classifiche, però facciamo una cosa, vi invitiamo qui una settimana e vi facciamo capire il perché siamo sempre in vetta a queste classifiche.
0: Sì, diciamo che vogliono dare, regalare, donare, gentilmente offrire il manuale di istruzioni per far sì che la vita possa essere felice nella maggior parte dei casi, perché chiaramente anche loro avranno i loro momenti di fragilità, tristezza, eccetera. Tutte le persone comunque che hanno vissuto lì confermano, dopo un po' ti senti proprio libero da tanti pesi che magari ci sono negli altri paesi, in particolare l'Italia. E quindi sicuramente è un posto da visitare. Mi manca, in realtà, come ti dicevo prima,
1: io ci sono stato per pochi giorni. Ho avuto, diciamo, delle cose che si dicono, va bene, natura, sauna, comunità, diciamo, ho avuto subito comunque l'impressione di una città, di una nazione pensata per la gente. Cioè, questa cosa qua la capisci quasi subito: servizi, parchi, situazioni, quella cosa lì la respiri subito appena arrivi. Poi sul fatto, insomma, di trovare davvero la felicità lì vivendoci, insomma, quello bisognerebbe provarlo. Però la prima sensazione è stata sicuramente ottima.
0: Di serenità, vedi, dovremmo prendere esempio, perché purtroppo non sempre la sensazione è quello

0: Sam, Ed Sheeran è la canzone che ci porta alla fine anche di questa terza ora, insieme con i The Journalist in questa versione, Virginia e Claudio, che ritornano domani però alle ore 10, giusto?
1: Assolutamente, domani qua in studio già abbiamo Nasty che si fa sentire, One Match già con Andrea si stanno scaldando. Non hanno voluto anticiparmi l'argomento di oggi, pare che sia particolarmente pepato e osé.
0: Beh, restate qua allora per saperne sempre di più. Non andate da nessuna parte.
1: A domani, ciao.
0: Ciao, a domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
8: Le 13 in punto a Radio Number One, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One notizie.
9: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
10: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. E il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio del conflitto con l'Iran.
9: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni e accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
11: Il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive Lopez Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
12: One Match. Vediamo chi ha ragione.
8: E vediamo chi ha ragione anche oggi, venerdì no, magari,
13: tu
8: volevo
13: vorresti,
8: capire se lì...
13: Vorresti fosse già venerdì!
8: No, giovedì 9 di luglio, ciao zio Nasti!
13: Buon pomeriggio Andrea Brumbrum Ferrari!
8: Sei carico? Anzi, fammi sentire come ti sei agghindato oggi, sentire...
13: Ti piaccio,
8: sì?
13: Baby?
8: No, col naso, voglio sentire...
13: Vuoi darmi una snappatina? vieni qua.
8: Mamma che brutta immagine, l'avete capito, avete anche sentito dai ragazzi, diciamo così, Virginia lo è alla grande, Claudio Chiara è un pochino più attempato, però li chiamo comunque ragazzi perché hanno anticipato che il tema di oggi è pepato, è un po' osè e così è.
13: È un, diciamo, un po' oltre quello che diciamo di solito. Vediamo un po' oggi un One Match un po' alternativo.
8: E allora partiamo subito!
12: One Match. E tu, da che parte stai?
14: Stare con te.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Number One? Comincia One Match
2: con... Dipende, me lo chiedi così? Sì. Chiedimelo meglio.
1: Cosa fai questa sera?
2: Dimmi tu, vuoi una gazzosa, baby?
1: Zio Nasti da una parte, Andrea Brum Brum dall'altra. Oggi abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione, diciamo, sull'olezzo altrui.
2: Allora, cerchiamo di essere precisi, perché oggi è una sfida sul filo del rasoio. Molto semplice in realtà, però cerchiamo di essere chiari, prego.
1: C'è chi non uscirebbe di casa senza una spruzzatina di profumo, nemmeno quando deve andare a buttare la spazzatura,
2: sì,
1: per
2: giusto,
1: dire.
2: Giusto.
1: E c'è chi invece pensa che il profumo sia superfluo, lo usa solo nelle grandi occasioni o addirittura non lo utilizza mai perché non ne ha affatto bisogno, semplicemente questo. Quindi la domanda è chiarissima: voi siete tra quelli che mettono il profumo ogni giorno oppure lo usate raramente o addirittura mai? E allora ci siamo pronti per schierare sul ring.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
2: Oui, je suis François Nasti. Mi dai 5 gocce di profumo, amore?
1: Mamma
2: oui.
1: Mia. Che brutta.
2: Senti,
1: scelta.
2: Il profumo è un po' come una firma, una firma invisibile, quindi perché non mettersi ogni giorno 2 gocce di profumo? Perché poi le persone magari si ricordano vagamente come eri vestito, cosa facevi, ma il profumo regala una sensazione immediata, crea ricordi, è una cosa che arriva prima di te e se ne va dopo di te. Classe, è classe. Je suis François Nasty, le parfum.
1: Cioè
2: della che buono.
1: No, no, che le tue tesi sono in realtà quelle che poi in realtà
2: ma cosa, dai,
1: mi fanno
2: dai
1: pensare che non abbia assolutamente alcun senso.
2: Invece ha molto senso. Vediamo la tua posizione, vediamo da che parte ti schieri.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Io rimango neutrale perché mi basta la pulizia che viene prima di qualsiasi cosa, sapendo che poi le fragranze sono molto personali, no? Sono molto soggettive. Magari piacciono a me, ma non piacciono agli altri, capito?
2: Ma se ci piace? E se
1: non
2: ci piace,
1: ci piace. Alcuni profumi, credimi, zio Nasti, sono troppo invadenti. Allora, tanto meglio evitare.
2: Ma no,
1: okay?
2: Basta,
1: tanto
2: meglio evitare. Due gocce.
1: Ma no,
2: due gocce.
1: Prima hai detto più di 2 gocce.
2: Ha detto 2, ha detto 3.
1: E poi, non è che come dicevi tu, non è che un profumo definisce una persona. A me,
2: no,
1: sinceramente, i profumi ricordano luoghi, cibi, perché no? Ambienti.
2: Però lui c'ha in mente quello.
1: È vero. Però le persone, no. Cioè, magari in realtà sì, forse sì. Un caso in cui me le ricordano c'è.
2: Quale?
1: Quando è vero, quella persona lì che mette quel profumo infame, sì ho capito, stiamoci alla larga,
2: soltanto negativa,
1: stiamoci alla larga,
2: uno se lo mette proprio per creare qualcosa di positivo, invece per te è negativo.
1: Ma per questo che è meglio rimanere neutrali.
2: Che strano che è.
1: E allora da che parte state? Mandateci tanti messaggi al 393-444-0444, sempre profumati, spruzzatine di qua e di là, oppure ne fate volentieri a meno perché conta la pulizia, non c'è che tutto sto bisogno, no?
2: Col petto!

0: Rita Ora con For You su Radio Number One in questa sfida di profumanza. La profumanza sì, sì, la profumanza no. Attenzione, non è che uno deve lasciare delle scie, delle barriere chimiche. No, due gocce di profumo. Come diceva Marilyn Monroe, che andava letto solo con due gocce di Chanel numero 5.
1: Vabbè, ma Marilyn Monroe siamo proprio su un altro livello, non è che possiamo associarlo allo zio Nasty.
0: Ognuno c'ha... Oh, aia. Cioè, ognuno c'ha quel che si merita.
1: Vabbè.
0: meriti me, è quello che
1: mi sa che è la verità. Messaggi che sono arrivati, tanti, tanti, come sempre, siamo contenti di questo. Partiamo da un vocale.
2: Vabbè, ragazzi, ma cioè, piccante, chissà. Cioè, ho pensato a qualcosa di veramente un piccantino. Questo non è piccantino, è puzzolino più che
0: ma
2: altro.
0: È puzzolino.
2: No, io sono sono team profumo.
0: Meno male.
2: Non farci il bagno, perché anche quello poi è sinceramente brava, poco piacevole. Però insomma c'è gente che olezza piuttosto.
0: Ecco, allora
2: non è una cosa piacevole.
1: Quindi sta dalla parte tua.
0: Sai cosa mi piace?
1: Sì.
0: È quando dice puzzolino.
1: Ma io ho capito cucciolino.
0: Che... No, puzzolino, ho detto puzzolino. No, ci sta, due gocce, senza esagerare, perché poi il troppo...
1: Stroppia.
0: Esatto.
1: Ma questa la sapevo. Simone dice, bah, un po' di profumo ci sta sempre, ma a volte qualcuno lascia la scia. Potrebbe essere piacevole, ma anche fastidioso. Saluti da Simone. Da Davide anche, dice, salutatemelo, vi prego, dalla Locanda Felicità al Monterena, quindi salutiamo anche Davide. Quindi è vero, cioè spesso si parla delle scie che lasciano quelli che non si lavano. In questo caso mi piace il fatto che la gente e tutti quelli
0: agli
1: che
0: eccessi
1: ci ascoltano fanno riferimento agli eccessi della profumanza, no?
0: Gli eccessi sono sempre negativi. Mettiamola così, così abbiamo stabilito i limiti, i confini, ai confini della realtà della profumanza.
1: Aspettiamo i vostri messaggi, voi da che parte state? Intanto Luis Capaldi.

0: Luis Capaldi con Survive su Radio Number One. Stiamo discutendo in questo.
1: Guarda il profumo, Luis Capaldi è capace, quando canta si sente anche il suo profumo, guarda che bello, bella cosa.
0: Beh,
1: bella.
0: Però io sento anche il tuo e sinceramente mi nausea.
1: Ma cosa, sì, ragazzi, sì. Due goccettine, bello fresco anche stamattina, bello.
0: Guarda che comunque ogni ambiente ha già i suoi odori e profumi e quelli ci aiutano tanto a ricordare determinati posti e tutto quanto, non è che dovete infangarli con quelle che sono le vostre di fragranze.
1: Questo è il tuo punto di vista. Adesso andiamo un attimo in ufficio di là.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Number one, è dove vivi tu.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Orofil illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Buon vento! Oh, Andrea, si muove!
1: Eh sì, come il nostro match che comunque sta raccogliendo tantissimi vostri pareri. Si parla di profumi con Andrea Ferrari e lo zio, appunto, Francesco Nasti, perché lo zio Nasti si profuma costantemente tutti i giorni, anche quando
0: la mattina, così due spruzzetti, one and two, schick e schack.
1: Io sono per la naturalezza e la semplicità, quindi io non lo uso praticamente mai, ma non perché puzzo, semplicemente perché mi lavo.
0: Non ho mai detto che puzzi?
1: No, grazie a Dio.
0: L'ho pensato, ma non lo dico.
1: Ecco, non lo dissi, ma se lo sapessi.
0: Me lo dissi.
1: Ascolta, piuttosto che invece di mandarci un sacco di pugni, ascoltiamo un po' di messaggi. Questo dice di Susi: io lo metto rare volte il profumo, ho i polipi nasali e non sento gli odori, non ci penso proprio mai a metterlo, quindi c'è anche una
0: motivazione. Susi è fortunata da una parte e sfortunata dall'altra, cioè non senti neanche gli olezzi altrui e non puoi neanche pensare che ti sei profumata bene o male, perché che sei così.
1: È vero.
0: Sei flat.
1: Andiamo avanti.
2: Ciao ragazzi, io sto all'angolo di destra con Brum Brum.
1: Oh,
2: ma
1: no.
2: Che serve il profumo?
0: Ma che serve?
2: L'igiene della pelle, il profumo naturale della pelle, secondo me è più sexy e più attraente. Io con una persona che è improfumato. Onnipresente? No, assolutamente. Mi dà l'idea di essere anche una persona insicura. Devi coprire? Non devi coprire l'odore della tua pelle. Ma perché? Ma che senso ha? Sono con te.
1: Grazie.
0: Tanto non vogliamo, noi della profumanza non vogliamo coprire niente, noi diamo un valore aggiunto. Ricordatevi questa cosa e non ci vergogniamo al profumo della pelle. Anzi, si fa qualcosa in più. Non lo so io.
1: Però è vero, lo zio ha questa insicurezza di fondo e quindi.
0: Guarda, se io sono insicuro, avete trovato proprio. Vabbè, guarda, sai che non me ne frega proprio niente. Cioè, non me ne frega niente.
1: Non capisco se la voce è più un aristocratico o Ligabue. Non so, è un mix.
0: Preoccupare, tu pensa ai profumi tuoi, io penso ai profumi miei.
1: Andiamo Gocchi così. E Kimbra, Somebody That I Used to Know. Now and then I think of when.

0: Somebody that I used to know, Gotti e Timbra. Allora, caro amico Bumbu Ferrari, ecco, stiamo parlando di profumo, stiamo parlando di classe, dell'aristocrazia. Oh, che no. Io non posso più sopportare la gente come te che mi entra in ascensore e c'ha quell'odoraccio addosso, quella cosa quasi buffosa. Ecco, noi invece con due gocce di profumo mettiamo a posto anche la gente come
1: ma
0: te.
1: Ma che state dicendo? Ma che state dicendo? Madonna mia, ma veramente.
0: Cosa stai dicendo tu?
1: Tu sei scema,
0: io non sono scemo, io sono una persona di un certo tipo, di un certo ceto sociale. Mi metto due gocce di profumo, mica come te, babbone.
1: Te lo dico per l'ultima volta.
0: E dimmelo, che mi vuoi dire?
1: Lasciamo perdere il profumo, perché comunque, credimi, che tu hai provato a uscire di casa senza mettertelo una cavolo
0: può
1: di
0: capitare,
1: volta.
0: È capitato? Può capitare.
1: È capitato, e come ti sei sentito?
0: Normale.
1: Appunto, quindi che bisogno Guarda. Hai di... bisogno è di mettercelo.
0: Scusa,
1: cioè, se va bene così.
0: Tu di solito facciamo un parallelismo. Ti metti una maglietta che ti piace o prendi la prima cosa a occhi chiusi che trovi nell'armadio? Oggi ti senti in un modo, devi andare in un contesto, ti metti una maglietta di quel tipo. Il profumo è come mettersi addosso una maglietta. Ecco, è un valore aggiunto. È così difficile.
1: Ma io credo che... Allora, siamo nel bel mezzo di questo match. Ancora dobbiamo ascoltare dei messaggi. Lo facciamo tra poco. Intanto continuate a mandarcene altri. Il numero è sempre quello:
0: 393-444-0444. Profumo sì o profumo no.
1: E abbiamo intanto l'ultimo singolo di Karol G con Manu Chao. Si intitola
0: Veramente. Sì. Questa mi piace assai.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao su Radio Number One nel bel mezzo di One Match. Oggi profumo contro il non profumo. Ci è arrivato qualcosa, adesso si dire qualche voce, va?
1: Andiamo subito.
2: Zio Nassi Bru.
1: Ciao.
2: Io faccio la doccia e poi metto un po' di profumo tutti i giorni, un pochino.
0: Giusto.
2: Ma non lo metto per andare a portare l'immondizia o se devo da fare delle cose in casa, in giardino, in cortile.
0: Era per dire.
2: Sono un po' zingara, però dopo la doccia, prima di uscire di casa e andare al lavoro, metto un pochino di profumo.
0: E allora?
2: Quindi.
0: E allora?
2: È un pareggio.
0: Ma non è no, non ci sto. Chiamo il VAR, non è un pareggio. Scusa, un voto per me. Anch'io faccio così.
1: Ma è vero, conta però quello che dice alla fine del messaggio.
0: No, non è giusto. Mi appello al VAR.
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Number One in One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
1: Che... Allora dillo, ammettilo che anche tu quando sei nella tua intimità ti piace metterti due gocciolini di profumo.
0: Hai finito con i tuoi personaggi oppure questo vuoi fare...
1: Questo non è un personaggio, ricordatelo. Questo è un modo di vivere.
0: Anche
1: mettiti profumo anche tu, dai Andrea.
0: Cristiano Malgioglio.
1: Vestiti solo con il profumo.
0: Guarda, voi lasciate questa scia di profumo che arriva 5 minuti prima di voi. E sai che è brutto quando poi il profumo ti precede? Perché
1: no,
0: capisco, non
1: so,
0: sono in redazione, per esempio qui in radio, tu apri la porta, già il tuo profumo ti ha preceduto e io dico, oddio, chi sto profumo dello zio, capito?
1: Certo. Così, questo così ti prepari, stupida.
0: No, guarda, poi...
1: Dai, preparati con solo due gocce. Te ne metti due gocce e poi arrivo. Madonna, Andrea.
0: Guarda, ti sto per dire una cosa che so che ti fa molto arrabbiare. Ecco, di solito ti fa molto arrabbiare. Il fatto che se tu non metti il profumo, ok, vuol dire anche che non lo compri. Quindi risparmi, tra l'altro, dei soldini, perché non è che costano così pochi i profumi.
1: Sei il solito, c'è i braccini T-Rex, quello non te lo toglie nessuno. Guarda, tutti i match, quello è T-Rex e pensa a mangiare. Qui si parla di profumo e questo se ne esce fuori con l'ampapata de Cozz, con la pizza alle quattro stagioni. Il profumo invece è un'altra cosa.
0: Sì, però lo sai anche tu che la naturalezza in realtà è ciò che fa la differenza, no?
1: La naturalezza che fa la differenza.
0: Secondo me sì.
1: No, mi fai scivolare adesso, fai alberare. Ma qual è naturalezza? L'evoluzione, l'uomo, siamo... Allora, torna sopra, torna nelle grotte, torna a fare cavernicolo e non ne parliamo più. E che sarà mai?
0: Il match è stile firma personale, cioè il fatto di mettersi il profumo costantemente contro la naturalezza e la semplicità. Il numero per i messaggi, quello di WhatsApp, perché sono proprio gli ultimi voti, è 393 44

0: me. Reagan Bond Man con Human. E signori della corte, attenzione, perché siamo in perfetto pareggio, un one match assolutamente in bilico. Quindi cosa facciamo a questo punto, caro Andrea Brum Brum?
1: Per chi ci avesse seguito ieri, esattamente la stessa cosa di ieri, cioè vi diamo 30 secondi, 30, per inviare gli ultimissimi messaggi. Ne basta uno in realtà.
0: Il primo,
1: uno...
0: allora, il primo che arriva decide. È proprio l'ago della bilancia. È bellissima questa cosa perché lascia aperto lo scenario fino alla fine.
1: A me mette un'ansia questa cosa.
0: Ma perché? Perché? Incredibile. Ma perché, anzi, è bello. Un
1: facciamo allora partire questi 30 secondi all'incirca,
0: certo.
1: No?
0: Stiamo discutendo se è il caso o meno di mettersi due gocce di profumo oppure fare assolutamente senza.
1: Io spero che votiate per me. Io sono quello che preferisce non metterlo.
0: Nature.
1: Diciamo.
0: Io sono quello che invece due goccettine le mette sempre. Un po' un biglietto da visita. È arrivato il messaggio. È arrivato il più veloce che deciderà. Quindi lo ascoltiamo insieme in tempo reale. Big Ben ha detto stop, signori ascoltatori, allegria.
2: Sicuramente sono della serie Profumo, come dicevano i latini, meius est abundare quam deficere. Ciao, sono Katia.
0: Katia ha detto la latina,
1: E allora mi sa che abbiamo, purtroppo, un vincitore.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: ieri a me, oggi a te. Purtroppo ha vinto lo zio Francesco Nasti.
0: E andiamo
1: all'ultimo proprio.
0: È il mio partito del profumo, oggi l'ha portata a casa. Ringrazio per aver contribuito Marilyn Monroe con le sue due gocce di Chanel.
1: E io, quando tu vinci, devo chiudere però con una frase che mi faccia congedare nella maniera migliore con tutti gli ascoltatori, che riguarda ovviamente il match. Io preferisco che la gente si ricordi di quello che dico, non della scia che lascio. Mamma mia!
0: Vabbè, con questo io ringrazio Andrea Brum Brum Ferrari e ti regalo a Natale, ti regalo il profumo. Ho deciso, così
1: va bene, perché costa troppo, quindi se me lo regali molto volentieri. Grazie invece allo zio Nasti che oggi ha vinto, e ringraziamo, anche se deve ancora iniziare il suo programma, Stefano Federici con il pomeriggio number one fino alle 17. Noi invece torniamo domani dalle 13 con una nuova, l'ultima tra l'altro esilarante puntata della settimana di One Match. Grazie a tutti,
0: a domani, buon pomeriggio. Bye!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
2: Brico Cay, okay, più vicino a te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
10: Buon pomeriggio, buon giovedì, amici di One Match, smettetela di litigare, brum brum, fai il bravo, zio Nasti, sono le 14, tra pochissimo il PN1.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Tensione tra Italia e Russia. Il nostro paese spelle 2 militari per spionaggio. Via da Roma entro 3 giorni. Questa è la decisione del ministro degli esteri Tajani dopo l'inchiesta della Procura di Roma che ha rilevato una grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca non ci sta, risponderemo, fa sapere il Cremlino. Un'esplosione si è verificata questa mattina in un'azienda della provincia di Chieti. La deflagrazione in una struttura dove si provvede allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. È stato invece domato il devastante incendio a Milano Bovisa, dove è bruciato il deposito dell'azienda di spedizioni BRT, anche se resta il rischio esplosione per 2 container. Il comune ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo. Oggi finestre chiuse per 2 chilometri, stop ai parchi, no ai bambini piccoli all'aperto e no al consumo di frutta e verdura coltivata in zona. La procura ha aperto un'inchiesta. Si infittisce la trama sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, indagato come mandante, durante l'interrogatorio ha respinto le accuse e definito la vittima un amico fraterno. Ora la procura vuole risentire il giornalista, mentre la difesa dell'ex collega intende fare ricorso al tribunale del riesame per conoscere meglio le carte sulle intercettazioni. Anche il fisco va in vacanza, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Lo sport, iniziano questa sera i quarti di finale dei mondiali di calcio 2026 giocati tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si parte alle 22 ora italiana con il big match tra Francia e Marocco a Boston. Per il tennis a Wimbledon invece doppia sconfitta italiana. Cobolli ieri ha perso contro l'inglese Ferry, mentre Jasmine Paolini è stata travolta dall'ucraina Kostyuk. Domani si gioca l'atteso match tra Sinner e Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Abruzzo, Frosinone, ancora Civitavecchia, Genova, Latina, Messina, Milano, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Viterbo e Verona. Saluto il mister da Torino. Torino oggi con bollino arancione, giustamente lui si lamenta per il caldo.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello oggi caldissimo, ragazzi, caldissimo. Ti abbraccio e ti ascolto. Ciao Stefano, un abbraccio.
0: Ciao mister, un abbraccione a te, a tutti gli amici e le amiche piemontesi, in questo caso da Torino, città con bollino arancione. La temperatura è altissima anche a Torino, come a Torino anche a Perugia e Pescara e a Firenze, forse la città più calda oggi con temperature oltre i 40 gradi. Un abbraccio a tutti i lavoratori del pomeriggio.
2: Buongiorno Stefano, un saluto a tutti. Luca, zero titoli da Mantova.
0: Zero titoli? Zero titoli da Mantova, ciao Luca.
3: Ehi, un saluto da Bormio. Sono venuto in Valtellina con le mie donne a cuccare Rodolfo, il cuccatore dei sette laghi.
0: Ma quali laghi, Rodolfo?
4: Ciao Stefano, io sono pronta, Marilusso da Albosaggia. Restiamo, un forte abbraccio.
0: Un abbraccione anche a te. Salutiamo te, gli amici e le amiche di Albosaggia. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. In arrivo Tyler Nye Rogers.

0: amici, saluto anche chi torna all'ascolto del PN1 grazie a un cambio turno.
1: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao,
1: finalmente
0: Vale.
1: finalmente per modo di dire, ma sono tornato adesso. Con il servizio che sto facendo riesco a riascoltarvi. Dai che poi giochiamo e ci divertiamo.
0: Beh, si sta preparando la Sfinge. Oggi sarà ancora più malefica rispetto a ieri. Ma a proposito di divertimento, cioè sarà forse la calura o forse la scarsa capacità di orientarsi a giocare brutti scherzi a alcuni giovani. In questo caso siamo in Sardegna, a Olbia, perché uno di questi ragazzi si perde dopo un concerto. E allora cosa fa? Con il telefonino chiama in suo soccorso un amico dicendo: mi sono perso, aiutami, sono qui. Gli manda la posizione. Cosa succede? Si è perso pure l'amico e entrambi sono stati recuperati dai vigili del fuoco. È un episodio curioso, lo so, che ha visto protagonisti questi due amici dispersi dopo un concerto nella zona di Olbia e si è concluso fortunatamente con il recupero di entrambi messi in salvo dai vigili del fuoco che sono intervenuti. Oh, complimenti per l'amico, no? Giustamente, quando tu hai bisogno chiami una persona, ma se anche quella persona ne sa meno di te, la frittata è pronta. A loro, questi ragazzi sardi, va il premio frittata di giovedì 9 luglio. Chiama l'amico perché si è perso, ma l'amico non arriva mai perché si è perso pure lui.

0: perso dopo un concerto, ma anche l'amico si perde, entrambi salvati dopo le ricerche dai vigili del fuoco.
1: Ciao Ste, sono Pitto. Guarda, in Sardegna perdersi per noi è una cosa normalissima, perciò non c'è nessun problema. Ci perdiamo molto spesso, noi sardi siamo fatti così. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Un abbraccio a te, amico mio. Pitto dalla Sardegna, testimonianza che in Sardegna ci si perde facilmente, ma la strada almeno lui la ritrova.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del PN1. Siete pronti a divertirvi? Siete pronti a ridere? Io sì. Presente.
0: Grande,
2: ciao ciao.
0: Piera. Questo è un promo con la P maiuscola e giuro non l'ho pagata. Le offro solo bella musica. Scelta

0: Andremo a Sharm el Sheikh, ci ricollegheremo con il Mar Rosso, dall'Egitto la Sfinge che è pronta con l'Enigma.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili.

0: venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smith.

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

Lauren, intitolata Passenger, che è inserita anche all'interno della Play One. Si avvicina il weekend e sabato alle 18 v'aspetto qui su Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, la nostra classifica.

0: campionessa da beccarsi adesso qui su Radio Number One nel PN1 del 9 luglio con l'enigma della Sfinge. 393 444 0444. Andiamo in Egitto.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati dall'Egitto. Un nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Non ho capito che cos'è un gregario. Un gregario, hai detto? Ah, con la A. Ho capito, un gregario. Sfinge, devi essere così gentile da ripetere questo enigma, grazie.
2: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Adesso l'ho capito bene, è un gregario, come se fosse quel ciclista un gregario, no? Intelligente, vivace e ama esplorare. Chi potrebbe essere? 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, per entrare in top 10 e perché no ambire al titolo di supercampione.

0: giovanissimo Justin Bieber, 10 anni fa, quando era birichino, esuberante, con Sorry, appena sentita qui su Radio Number One. Torniamo immediatamente a collegarci con l'Egitto, linea verde con Sharm el Sheikh, la Sfinge.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi potrebbe essere? Linea agli ascoltatori.
2: Ma ciao super radiologo, è il copilota, il navigatore nel rally. Ciao.
0: Non è il navigatore, il copilota, non si parla di rally, non siamo in automobile. Grazie comunque per aver risposto.
3: È un cagnolino, Maria Monza Brianza.
0: Non è un cagnolino, è un gatto, sostiene il signor Guerrino. Risponde Paola da Solferino, per me è un segugio, no.
4: È il cane da pastore, Davide da Limone Piemonte.
0: Il cane da pastore, no, torniamo a Mantova.
5: Stefano Tutto da Mantova, che casino. Un drone di quelli che usano per lo spionaggio.
0: Ma dove sei a parlare? In un tobino. Non è comunque un drone, dovrei aver capito bene, un drone per spionaggio. No, non è quello.
6: Gigina è personale, Stefano, sei il number one.
0: Ma chi sei?
6: Forever. Ascolta, il gregario IF è quei sì, con la bicicletta che vanno sulla strada, sono pericolosi. Devo stare attenti perché sennò di un altro vanno super i prossi. Oh sì!
0: Non è il gregario della bicicletta. Comunque la situazione potrebbe migliorare oppure.
7: Stefano, la soluzione all'enigma è facile.
0: C'è il piccione.
7: Ama viaggiare, esplorare. Non può essere altro che il piccione.
0: No, no.
8: Ciao Sfinge, può essere Lorenzo Barone? No. Ciao, Valentina Pontenossa Bergamo.
0: Dal piccione al barone un attimo.
9: Ciao Stefano, eccomi, Valentino da Piacenza. Secondo me, stavolta non la so.
0: Ah, perfetto, va bene così. Torniamo in Egitto, risentiamo l'enigma.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Siamo saliti a bordo di una macchina da rally. Abbiamo detto no, non è il copilota, il famoso navigatore, quello che sta in parte all'autore.

0: From Australia con Dracula, siete su Radio Number One alle 2.40 rigorosamente in diretta in FM, DAB e app nel PN1 del 9 luglio, la Sfinge, la Malefica con un nuovo enigma. Questo
1: è un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì. Chi è un gregario, ma allo stesso tempo è anche intelligente e soprattutto ama esplorare?
2: Ciao, Stefano da Casaloldo. Per me è la bussola.
0: No, non c'entra la bussola.
3: Ma chi è? Watson, quello di Elementare Watson? Magari. No. Ciao, Anna da Brescia.
0: Non è quello, Anna.
4: Collaborativo?
0: No, non c'entra.
4: Ha a che fare con l'intelligenza artificiale?
0: No, no, no, è molto reale.
5: Allora, secondo me è il browser.
0: No, non è browser.
5: Quello di internet. Ciao, Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: Non è quello.
6: Secondo me è la recluta. Marco da Bergamo.
0: No. Non è nemmeno la recluta, signore e signori.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?

0: Serba e un po' di Kenya con Sofia Nzauer. Muaki, 14:43 su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Chi potrebbe essere?
2: Il sub Giacinto da Predore.
0: Non c'entra nemmeno il sub.
3: Lo so io, sono i Pidocchi. Urbi la Valseriana.
0: Non sono nemmeno i Pidocchi.
4: È il cane? No. Ciao.
0: No, dai Pidocchi al cane, no.
5: È un bambino, no. Laura da Cantù.
0: Non è nemmeno il bambino. 393-444-0444 è un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Su Radio Number One c'è
6: PN1. Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: tornati all'indietro fino al 1980, signori, con George Benson e Give Me The Night, la grande canzone delle 14:45. Grazie naturalmente ai nostri programmatori che ci hanno riportato all'indietro di 46 anni. Torniamo al presente perché c'è la Sfinge.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare. Chi è?
0: Vi state scervellando. Vedo del fumo uscire dalle teste degli ascoltatori. Molti vorrebbero capire la Sfinge, non ci riesco nemmeno io che sono a stretto contatto ogni giorno. Grazie al cielo c'è Abdul che ci ha inviato quell'aiutino. È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare e, possiamo aggiungere, arrampicarsi. Quindi potrebbe essere un animale. Potrebbe essere un animale. Cos'è?
2: Allora, secondo me potrebbe essere Watson,
0: no,
2: aiutante di Sherlock Holmes. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Non è lui, non è lui.
2: Sono dimenticato di dire il nome. Marco da Varese.
0: Ciao Marco, grande, grande, grazie per esserci.
3: Ciao number one, lo so, è l'escursionista.
0: No, non è nemmeno lui.
4: È il furetto, Andrea da Tavernola.
0: Non è il furetto, Andrea.
5: È la mia compagna, no, Ste, Ivan da Bergamo.
0: No.
6: Il sub, Giacinto da Fredore.
0: No.

0: Horseman. Dito nella piaga, ce l'ha cantata, siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, torniamo a Charmaine Scicco.
1: È un gregario intelligente, vivace e ama esplorare.
0: Ma anche...
1: Chi è?
0: Anche arrampicarsi, quindi è un animale, abbiamo detto. Chi potrebbe essere?
2: Il furetto.
0: No.
2: È un cane?
0: No, non è nemmeno un gatto. Andiamo in provincia di Varese, Marco.
3: Ciao, sono Marco dalla provincia di Varese. Per caso è il delfino?
0: No.
3: Ciao, saluti a tutti.
0: Non è il delfino, un abbraccio a te e agli amici della provincia di Varese. Dalla Lombardia andiamo in Toscana, Firenze.
4: Secondo me è il pappagallo. Ciao, Lorenzo da Firenze.
0: Non è il pappagallo, Lorenz.
5: Ciao, Daniele da Brescia. Secondo me è lo stambecco.
0: No, no, ci sei vicino, ma non è quello. Saliamo lungo la provincia, dalla città di Brescia alla Valle Camonica.
6: Ciao, number one, è la zecca.
0: No.
6: Laura, della Valle Camonica.
0: Non è nemmeno la zecca, non è nemmeno quella.

0: Delle canzoni al momento intitolato Magnetic, a chiudere la nostra prima ora insieme. Ma prima di andare in pubblicità vi ricordo l'enigma: è un gregario intelligente, vivace e ama esplorare e arrampicarsi. Ho aggiunto: è un animale.
1: Buongiorno Stefano, sono Alessandra da Caino, per me è il camoscio. Ciao.
0: Non è quello.
2: Su Radio Number One c'è il PNL.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
6: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
7: Da oltre 20 anni, Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Cuvaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle Cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
9: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Giovedì pomeriggio su Radio Number One nel PN1 l'enigma della Sfinge, tra pochissimo la top 10, ma visto che sono le 15 e un minuto, spazio all'informazione.
13: Radio Number One notizie.
14: Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri italiani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione, con forti ritardi e diversi treni cancellati. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
15: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: Yeah!
1: Abdul è intervenuto raccontandoci che questo animale ama anche arrampicarsi. Quindi è un gregario, intelligente, vivace, ama esplorare e ama anche arrampicarsi.
2: Ciao Stefano, sono Fernanda dalla provincia di Bergamo.
1: Ciao.
2: Può essere lo scoiattolo?
1: No.
2: Ciao.
1: Non è lo scoiattolo, Fernanda.
3: Ciao.
1: Ciao tesoro.
3: Per me è la marmotta.
1: No.
3: Barbara dal Lonato del Garda.
1: Non è la marmotta, Barbara dal Lonato del Garda.
4: Secondo me è l'orso.
1: No.
4: Ciao Isi da Lugano.
1: Non è l'orso.
5: Non sarà serpente.
1: No, no, ma perché? Perché chiami serpente? Che poi no, non lo mettete.
5: Stambecco.
1: Non è lo stambecco, però ci sei vicina.
6: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
6: Sono Alessandra da Caino. Per me è il camoscio.
1: No,
6: ciao.
1: Non è il camoscio, la scimmia da Villa Dalmè, ci scrive Alessandro. No.
7: Buongiorno, Mirai da Botticino. È scoiattolo.
1: No.
7: Scoiattolo gli piace.
1: No.
8: È il ciuchino. O Shrek.
1: No.
9: Ciao, è per caso la zanzara? Guy da Pavia.
1: Che gregario è la zanzara?
10: Ciao, Roberto a Milano. È il sarchiepone.
1: No.
11: Sì, Stefano, è la scimmietta.
1: No.
11: Da Mantova.

0: vivace e ama esplorare. Chi è?
1: È un animale e questo animale ama anche arrampicarsi. Ci racconta Abdullah dall'Egitto. Quale animale è?
2: Number one. Per me è lo scimpanzé.
1: Non è lo scimpanzé, non è lo scimpanzé, Gloria.
3: Ah, adesso ho capito, è il furetto.
1: No.
4: È l'asino, Massimo da Milano.
1: Non è l'asino.
5: Ciao, per me è il gatto, no. Lara da Traona.
1: Non è il gatto.
6: Può essere lo stambecco, rettifico.
1: No, no, no, però ci sei vicino.
7: La so, Stefano, è lo scimpanzé.
1: No, tesoro.
7: Marilus dal Bosaggia.
1: Non è lo scimpanzé.
8: La marmotta.
1: No, sì. No, no.
9: Il bradipo.
1: No,
10: non è lo... Allora potrebbe essere gregario di Tarzan. Cita. Ciao Marco da Varese.
1: Ma come cita? Abbiamo detto è un gregario intelligente, vivace e ama esplorare e arrampicarsi. Quale animale ama arrampicarsi? È intelligente, sta in gruppo, è vivace, ama esplorare, ma soprattutto quella della montagna sale, eh.
11: Ciao Angela da Brescia, la capretta o capra? Ciao ciao.
1: Signore e signori, è la capra, è la capra. Brava.
12: Se si può arrampicare, non è il delfino, allora è la capra di montagna.
1: Brava, Jessica, Jessica da Milano.
13: Jessica da Milano.
1: Brava, brava Jessica, complimenti.
14: È la capra.
1: Bravissimo, anche Guerrino, timbra il cartellino, medaglia di bronzo.
14: La capra.
1: Bravo Antonio, Antonio!
15: Ciao Ste, secondo me a sto punto può essere solo la capra.
1: Brava.
15: Ciao Adri.
1: Brava Adri.
16: Ciao Stefano, Alma da Mantova potrebbe essere capra selvatica.
1: È la
16: Ciao,
1: capra.
16: Grazie.
1: È la capra, brava. Serena da Aosta, è la capra, ne sono sicura. Complimenti anche a Marcello da Milano, è la capra. Enea da BG, è la capra. Stefano da Brescia, è la capra. Questa è la top ten, ma soprattutto questa è la risposta. È un gregario intelligente, la capra è intelligente, vivace, ama esplorare e arrampicarsi. La capra ama arrampicarsi, è vivace, ama esplorare e soprattutto sa stare in gruppo. Complimenti a tutti quelli che hanno risposto, la capra che è la risposta corretta all'enigma di giovedì 9 luglio qui su Radio Number One. Tra 20 minuti circa

anche una nonnina americana di 96 anni che purtroppo rischia lo sfratto per i suoi festini notturni a base di musica e alcol. Colpa dei vicini o colpa della nonnina? I vicini che chiamavano costantemente la polizia, stufi del bordello che ovviamente questa nonnina con le sue amiche produceva in casa, e i vicini non ne potevano più, chiamavano la polizia. La polizia interveniva, è intervenuta più volte durante la settimana appena passata per la musica troppo alta e soprattutto per l'alcol che questi nonnini utilizzavano. Quindi questa figura di 96 anni, questa persona, questa nonnina è stata segnalata più volte alla polizia, sono state prese le firme e a quanto pare adesso potrebbe essere addirittura sfrattata. Povera la nonnina di 96 anni che spesso durante la notte saliva sul cubo.

0: accompagnerò personalmente in Svizzera, perché per la seconda volta un'anatra volando troppo forte è stata multata da un autovelox, ed era lo stesso autovelox che multò un suo simile alcuni anni prima.
1: Pomeriggio number one.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Torna in Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex

0: sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
3: Sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

e allora andiamo in Svizzera. Siamo nel profondo sud del Canton Ticino. No! Quella era TV Svizzera con Aldo, Giovanni e Giacomo. Siamo nella parte germanofona della Svizzera, a Berna, dove la lingua ufficiale parlata in quella città è il tedesco. E questa scena è stata immortalata da un autovelox nello scorso aprile, il giorno 13, fin qui tutto normale, o quasi. Perché il vero colpo di scena arriva quando si è scoperto che esattamente 7 anni prima, nella stessa data, nello stesso giorno, nello stesso punto, un'altra anatra era stata fotografata alla stessa velocità. Cose pazzesche, cosa combinano queste anatre? Prendono la multa perché volano troppo veloci. Chi la paga la multa? Il dottor Piccione la paga? La paga lui.

al sole. Da Verona Giovanni risponde: so 37 qui, però vince a quanto pare una città in bollino arancione, Torino, perché c'è Giangi che ci ha inviato la foto della sua auto al sole con una temperatura percepita all'interno dell'abitacolo di 42 gradi. E beh, quando lasci poi le auto al sole, soprattutto in queste giornate, potrebbe addirittura sfiorare i 45-46 gradi. Sali, la prima cosa che fai è abbassare i finestrini, perché altrimenti sudi in tempo zero.

0: 26 siamo stati a Torino per salutare Giangi, che con la sua automobile al sole mi ha appena descritto la temperatura che ha all'interno dell'abitacolo, 42 gradi.
1: Ciao ragazzi, sono Maurizio da Torino. Allora, 42 con la macchina ferma, ok. Ma io sto viaggiando in tangenziale, sono di Torino e ne ho 35 effettivi, perché camminando prendi quelli giusti. Da fermo è chiaro che aumentano. Comunque pensavo di essere passati dalla botta di caldo, ma è tornata peggio di prima.
0: Ma è tornata peggio di prima, hai ragione. Altro che botta di caldo e poi magari per 2 o 3 giorni respireremo. No, è tornato più caldo di prima. Ieri sera fuori da casa mia c'erano 36 gradi alle 8:15 di sera. Cioè sembrava di avere un tostapane acceso sul terrazzo. Da Mesenzana, Mauro, il termometro al sole

0: il vostro nome da dove giocate e il titolo corretto per completare la top 10 di questo telefilm o serie TV.
1: Attenzione!
2: Il nostro signor Drummond è un falco veramente fuori serie.
3: Ha sentito che roba? Un falco fuori serie.
2: Comunque, devo dire che per voi è veramente una fortuna poter vivere in una casa così splendida.
4: Ehi, le dirò un segreto. Il signore è ricchissimo.
2: Allora voi due sareste veramente felici di vivere qui.
4: Se questo fosse il paradiso, li ammazzerei domani.

0: la schiena, alcuni telefilm riescono a farti tornare alla mente ricordi che magari la tua mente aveva parzialmente cancellato. Lo è anche questo telefilm. Aspettiamo il titolo corretto al 393-444-0444. C'è un titolo di super campione o campionessa in palio, 3 medaglie da assegnare: l'oro, l'argento e il bronzo, e una top 10 da completare.
1: Pomeriggio number one.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Siete su Radio Number One, mancano 11 minuti alle 4 di pomeriggio, stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, questa volta con una serie TV anni 70-80. Questa.
1: Attenzione.
2: Il nostro signor Drummond è un falco veramente fuori serie.
3: Ha sentito che roba? Un falco fuori serie.
2: Comunque, devo dire che per voi è veramente una fortuna poter vivere in una casa così splendida.
4: Ehi, le dirò un segreto. Il signore è ricchissimo.
2: Allora voi due sareste veramente felici di vivere qui.
4: Se questo fosse il paradiso, li ammazzerei domani.
0: Avranno risposto i nostri ascoltatori? Avranno detto tutti quel nome lì? No!
5: Happy Days.
0: Cosa hai detto?
5: Happy Days.
0: No, Happy Days.
5: La
0: no.
5: Lisa dalla provincia di Como.
0: Non è Happy Days.
6: Ciao, Roberta da Viadana. Sono i Robinson.
0: No, i Robinson. Ha detto davvero i Robinson? No.
7: La sigla è...
0: Qual è?
7: Di Alfred.
0: Alfred.
7: Marina da Genova.
0: Alfred, no.
8: Ciao, sono Alex da Como e Arnold.
0: Signori, lui l'ha detta, è Arnold. È quella, ma altri avevano risposto.
9: La famiglia Bradford, ciao Fabrizio Casnigo.
0: E poi?
10: I Bradford.
0: E poi?
11: Arlen contro Manhattan, Luca da Mantova.
0: E poi?
12: Genitori in blue jeans. Ma Rodolfo il cuccatore latino.
0: Ma no, dobbiamo essere chiari, precisi, puntuali. Il più veloce a rispondere lo ha fatto alle 15.42.
13: Sono Dario da Lodi, questo è il mio amico Arnold.
0: E lui è il super campione, quindi rimettiamola. Lui è stato il primo.
13: Sono Dario da Lodi, questo è il mio amico Arnold.
0: A Genova per premiare il secondo.
14: Arnold, Massimo da Genova.
0: Bravo Massimo.
15: Il mio amico Arnold, Emanuela da Sarezzo.
0: A Sarezzo, BS Brescia con la Ema terza.
16: Il mio amico Arnold, Isabella da Crema. Ciao Stefano.
0: Ciao, Alex da BG, il mio amico Arnold. Tutti alle 15.42 a cavallo con le 15.43.
17: Il mio amico Arnold, Giusy da Buscate.
0: Brava.
18: Come dimenticare Arnold.
0: Brava.
19: Ciao, è Arnold.
0: Lo sanno tutti.
20: Il mio amico Arnold, Cinzia da Como.
0: Brava Cinzia.
21: Arnold Gigetto.
0: Bravo.
22: Ciao.
23: Il mio amico Arnold.
0: Bravo.
24: Arnold, Stefano, Raffaello da Mantova. Ciao ciao.
0: Ciao Raffi.
25: È il mio amico Arnold.
0: Brava, brava.
25: Daniela da Idro.
26: Ciao. Arnold. Ciao.
0: E questa è la top 10. La risposta corretta era quella che avete sentito per la maggior parte da tanti vocali. Era il mio amico Arnold.

0: unico nostro alleato contro la malefica. E ci sarà il terzo tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, tra poco qui su Radio Number One.
1: Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Il pomeriggio Radio Number One qui su Radio Number One. Tra pochissimo la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. In questo istante sono le 4, spazio alle news.
2: Radio Number One notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. La Russia dice anche che gli Stati Uniti armeranno Kiev con i missili Patriot, ma che d'altra parte vogliono contribuire alla pace a differenza degli europei, così Mosca. Intanto sono sorte tensioni tra l'Italia e la Russia dopo che il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano all'ambasciata russa in Italia. Tajani ha spiegato come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. La Farnesina ha quindi convocato l'ambasciatore russo a Roma per discutere della situazione. Dopo essere stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi con una nota ha dichiarato di essere innocente e vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, ha scritto il leader del Popolo della Famiglia. Mondo della musica in lutto, a 75 anni è morta Bonnie Tyler. Da qualche settimana le sue condizioni di salute erano allarmanti dopo un delicato ricovero in Portogallo. Con la sua voce potente e roca ha portato al successo brani indimenticabili, a cavallo tra gli anni 70 e 80. Mondiali di calcio iniziano i quarti di finale alle 22 ora italiana. Ci sarà la partita tra Francia e Marocco. Domani Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e domenica Argentina-Svizzera. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: partecipare e cercare di entrare in top 10.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo. Malefica di una sfinge in collegamento da Sharm el Sheikh. Diciamo che questa parola nascosta è abbastanza complicata per molti di voi, però c'è Abdullah che con i suoi fax ci dà degli aiuti. Ad esempio sappiamo, grazie ad Abdullah, che è composta da 9 lettere, sono 5 le consonanti e 4 le vocali. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Iniziate a preparare le caselle. 9, 5 consonanti, 4 vocali, secondo fax arrivato proprio in questo istante. Una persona lo potrebbe diventare. Ripeto, una persona lo potrebbe diventare. Pensate, cosa potrebbe diventare una persona? 5 consonanti e 4 vocali. Dai, incasellate. 393-444-0444. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, ma c'è anche la musica scelta dai nostri programmatori. Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus, Lindsay Buckingham alle 4:11 di questa calda giornata del 9 luglio 2026, resa ancora più calda dal collegamento Italia-Egitto a Sharm el Sheikh, 47 gradi percepiti al sole, c'è la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Grazie ad Abdul sappiamo che è composta a 9 lettere, 5 sono le consonanti, 4 le vocali. Il primo indizio arrivato da Sharm è questo: una persona lo potrebbe diventare. Centenario, ci scrive Guerrino, no.
1: Ciao, sono Dragon Sceriffo da Bergamo. Secondo me la parola è orgoglioso.
0: Ciao sceriffo.
2: Potrebbe diventare cardinale.
0: No.
3: Ciao, la parola misteriosa della Sfinge potrebbe essere indovinello.
0: No.
3: Sempre è. Daniele da Brescia.
0: Non è quello, Dani.
4: La parola della Sfinge è permaloso. Roberto da Viadana.
0: Non è nemmeno permaloso.
5: Ciao, sono Paolo da Cene. La parola potrebbe essere arrogante. No. Buona giornata. Ciao ciao.
0: Non è arrogante, no, lui no.
6: Che sta chi più di minga sbagliato. Oh. È pippu pippera, è pippu pippera. Alla Ciccio Manuber.
0: No.
7: Nunzio da Bergamo. Cartolina, pantalone, scrittoio.
0: No, nessuna delle tre, caro.
8: Ciao, sono Giuliana della provincia di Como.
0: Ciao.
8: Ci provo, potrebbe essere esorcista?
0: No, ma come esorcista? No, no.
9: Secondo me la parola è maggiore. No. Roberta del Busco.
0: No, con questa base no, eh. Solo una divinità potrebbe salvarmi.
10: Non ho capito l'indovinello.
0: Appunto. Cosa tesoro, non hai capito?
10: Non ho capito l'indovinello.
0: Ma non è un indovinello, è una parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo Abdul che ci dà degli indizi e questo è l'indizio numero uno. Una persona lo potrebbe diventare. 5 consonanti e 4 vocali. La parola è composta a 9 lettere. Il secondo indizio, ce l'abbiamo. Ho che ansia con questa base. Lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura. Beh, così lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura. Una cosa positiva c'è, cioè non c'è più la base dell'esorcista. 393 444 0444.

0: potrebbe diventare, forse anche oggi lo è, chi è in condizione di sofferenza per la temperatura. La parola è ingegnere, Michael da Mantova. Paola, la parola è centenario.
1: Loretta da Valmadrera, la parola è forse cittadino?
0: No.
1: Ciao.
0: No, no, no.
2: Secondo me la parola nascosta nel sarcofago è informata, Enea da Mantova.
0: No.
3: Ciao, Lorenz dal Lago di Como. Invisibile.
0: No.
3: Ciao.
0: No,
4: no. Ciao. La soluzione all'enigma è allergico? Michela, Claudio da Vergiate.
0: Non è allergico.
5: Potrebbe essere benestante.
0: No.
5: Orso da Legnano, che no, sta amico, sempre bene.
0: Amico orso, non è quello.
6: Sono Lorenzo dalla Valle Camonica. La parola potrebbe essere orfanello?
0: No, non è orfanello.
7: Ciao, la parola è sensibile.
0: No.
7: Ciao, sono Chiara da Costa Volpino.
0: Non è quella.
8: Fragilità?
0: No. Non è quella. Abbiamo detto, lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura o chi ha avuto uno sforzo fisico. Potrebbe

0: siete su Radio Number One, stiamo giocando con il terzo tutti contro tutte, questa volta la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, una persona lo potrebbe diventare, lo è chi è in condizione di sofferenza per la temperatura, tipo oggi, o chi ha avuto uno sforzo fisico, quindi si parla di una persona, questa persona con tutte queste caratteristiche potrebbe essere...
1: Ciao Stefano, è affaticata!
0: No!
1: Ciao Giuliano!
0: No, no Giuliano!
2: Disidratata! No. Paolo da Como!
0: Non no. È disidratata!
3: Sono Sabri da Bergamo, la parola misteriosa è affannato!
0: No, no, no, no, no, abbiamo detto chi ha avuto uno sforzo fisico potrebbe essere una persona... E lo è chi è in condizioni di sofferenza per la temperatura, ovvero una persona.
4: La parola nascosta è accaldata. Melissa dal Bar L'Antico.
0: Signore e signori, Melissa è la nostra super campionessa, ore 16 e 14.
4: La parola nascosta è accaldata. Melissa dal Bar
0: L'Antico. Brava, brava.
5: Ciao, sono Marisol dalla provincia di Mantova. È accaldata?
0: Bravissima Marisol.
6: Allora, la parola è la persona è accaldata.
0: Bravo.
7: Ciao. È forse accaldato? Federico Dallonato. Ciao.
0: Al femminile Fede.
8: La parola potrebbe essere accaldata. Marco dalla provincia di Brescia.
0: Bravo. È accaldata.
9: Ciao. Potrebbe essere accaldato Enrico da Bergamo.
0: Con la A, accaldata la persona.
10: Ciao, sono Ale da Sondrio. La parola potrebbe essere accaldato.
0: Con la A, con la A.
11: Vincenzo da Mantova, accaldato.
0: Sempre con la A.
12: Ciao, sono Roberto da Mantova. La parola è accaldato.
0: Sempre con la A.
13: Number one, sono Giulia da Mantova. La parola potrebbe essere accaldato.
0: Va benissimo, va benissimo. Un saluto, un abbraccio.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del Barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19:30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
6: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: 4:28, uno sguardo al traffico, ci sono incidenti e code sulla 13 Bologna-Padova, dove un incidente tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione Bologna causa code. Anche sulla 1 Milano-Bologna c'è un incidente allo svincolo di Modena Sud con code, e code anche sulla 50, la tangenziale ovest di Milano, per traffico intenso in più tratti. Andiamo sulla 1 Milano-Bologna, c'è un veicolo fermo tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano, prestare la massima attenzione. Sulla 10 Genova Ventimiglia, materiali dispersi all'area di servizio Bordighera in direzione Ventimiglia. C'è un veicolo invece in avaria sulla 50, la tangenziale ovest di Milano, siamo all'uscita Baggio Cusago. Lavori in corso sulla 9 Lainate Chiasso, con personale su strada allo svincolo Chiasso uscita merci in direzione Como. Infine sulla 6 Torino Savona, lavori tra lo svincolo Altare e l'allacciamento con la 10 in direzione Savona. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4

0: luglio con i saldi del centro.
1: Ah sì?
0: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
1: Hai ragione.
0: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, musica e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

genitori, ma soprattutto altre emozioni. Andiamo a Palermo, c'è una suora indagata per truffa perché prometteva un posto in paradiso in cambio di denaro e probabilmente qualcuno ci credeva, e la procura di Palermo ha chiuso le indagini nei confronti di suora Antonina, 88 anni, e della collaboratrice laica Giuseppa, accusate di truffa aggravata e circonvenzione di incapace, perché le indagate sono accusate di aver raggirato diversi fedeli facendo leva sulla paura dell'inferno e su una presunta debolezza psicofisica delle vittime. Se non

fuori e soprattutto i riminesi ne stanno vedendo di tutti i colori in Riviera in questi giorni. C'è un ubriaco che a Rimini, dopo una serata, probabilmente perché era ubriaco e alterato, cosa ha fatto? Ha aggredito un semaforo. È dovuto intervenire la polizia per dividere lui dal semaforo. Ma tutto a posto? Chissà cosa aveva bevuto e soprattutto chissà cosa aveva fumato per prendersela con questo semaforo, tra l'altro

0: piccolo break, tra pochissimo una grande canzone. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

provincia di Palermo. A te Maria Grazia, che ci scrivi giustamente tutti i giorni. Fa caldo in Sicilia, da Palermo a Catania, perché con l'app ci sta ascoltando Martina dalla provincia di Catania. Martina con l'app che potete scaricare gratis. E ancora Luca da Milano, c'è Kate di Varese che appartiene al club delle accaldate, e accaldate la risposta corretta alla parola nascosta di oggi. Luisa di Mantova, dei nostri. Ancora leggevo Andrea da Genova, che caldo fa anche in Liguria. Un abbraccio anche alla Marghe di Piacenza, a tutti quelli che ci stanno raggiungendo, come accade ogni giorno, sul nostro WhatsApp, sfruttando il 393 444 0444. Si avvicina l'appuntamento con le donne al volante, si stanno riscaldando in esterna Agnes e Lilli, prontissime a tenervi compagnia per le prossime tre ore. Tra pochissimo ci rilasseremo con The Wave, il pezzo di Jungle, ma prima una delle canzoni del momento, direttamente dalla Play One, Mick su Radio Number One, Beautiful Freaks.

0: Jungle di Wave, un po' di relax mentale in chiusura ci voleva, ci siamo rilassati con questa canzone che va a chiudere il quarto appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto, torno domani a partire dalle ore 14 con il PN1 che aprirà le porte al weekend. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate riascolta. Da Stefano Federici è tutto, linea alle donne al volante. Ciao!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
10: Siamo già qui. Eccoci qua, sono le 17, ci siamo.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina, secondo il Cremlino la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. La Russia dice anche che gli Stati Uniti armeranno Kiev con i missili Patriot, ma che d'altra parte vogliono contribuire alla pace a differenza degli europei. Così Mosca. Intanto sono sorte tensioni tra l'Italia e la Russia dopo che il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano all'ambasciata russa in Italia. Tajani ha spiegato come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. La Farnesina ha quindi convocato l'ambasciatore russo a Roma per discutere della situazione. Alla stampa ha detto: l'Italia è senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Dopo essere stato posto ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi con una nota ha dichiarato di essere innocente, vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, ha scritto il leader del Popolo della Famiglia. Nella città santa di Mashhad in Iran è in corso il corteo funebre per Ali Khamenei, l'ex guida suprema uccisa dai raid israelo-statunitensi lo scorso 28 febbraio. Partecipano funzionari politici di 45 paesi, oltre a centinaia di migliaia di fedeli in lutto. Intanto proseguono i raid degli Stati Uniti contro l'Iran con il traffico marittimo attraverso Hormuz, che si è quasi completamente fermato. Trump: noi vogliamo una tregua, ma non so se la rispetteranno. Ogni volta che ci colpiscono, noi li colpiamo 20 volte. Mondiali di calcio iniziano i quarti di finale alle 22 ore italiana. Ci sarà la partita tra Francia e Marocco, rivincita della semifinale di 4 anni fa. Domani Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e domenica Argentina-Svizzera. A 20 anni esatti dal cielo azzurro sopra Berlino, la nazionale azzurra prova a ripartire. Il nuovo presidente della FIGC Malagò ha annunciato possibili sorprese per il ruolo di direttore tecnico. Ha confermato che questa è la settimana decisiva anche per quanto riguarda il nome del prossimo CT. Tennis a Wimbledon invece è il giorno delle semifinali del tabellone femminile. Muchova sfida Gauff, Kostiuk in campo contro Noskova. Sinner si allena invece in vista della semifinale del maschile di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival.

0: radio5.it. Radio ufficiale, radio number one.
1: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
2: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
1: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
0: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: In studio abbiamo un mappamondo, ogni tanto col dito giriamo e diciamo io e Agnese dove andiamo oggi. Agnese,
2: andiamo, spaziamo in lungo e in largo,
1: sì, cerchiamo perlomeno. Vabbè, abbiamo come al solito tante cose da raccontarvi, le solite due, Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui, donne al volante fino alle 20 per raccontarvi un po', e poi oggi puntatona,
2: sì, oggi avremo una super ospite,
1: sì,
2: con noi.
1: Oggi davvero una super ospite, non vogliamo anticipare nulla,
2: lo
1: anche
2: diremo.
1: Se i social hanno
2: già
1: diffuso
2: fa niente.
1: Vabbè, ma magari andate anche sui nostri social, sui social di Radio Number One. Intanto ascoltiamoci Annalisa con la sua canzone estiva.

0: sua canzone estiva. E a proposito di estivo, di caldo, di
1: festa,
0: di pirotecnico.
1: Pirotecnico, oh, anche, certo.
0: Lo sapete che cosa sta andando in Italia? Dicono. Cioè, una cosa che va bene negli Stati Uniti, sta andando forte da anni. Però in Italia sta andando forte la festa del divorzio. Eh? È vero che ci si sposa di meno e si divorzia anche di meno, dati Istat alla mano. Però, insomma, c'è questa tendenza.
1: Esattamente, arriva direttamente dagli Stati Uniti e, insomma, tutte le persone che vogliono dire addio alla loro vita precedente decidono di dare un valore simbolico a questa scelta chiudendo pubblicamente un capitolo della propria vita con una mega festa. Ma non ci dobbiamo aspettare un'uscita con gli amici a farci una birretta, un gin tonic, quello che volete per festeggiare la fine del matrimonio. No. Una festa vera e propria, con tanto di location esclusiva, villa con piscina, catering e tutto quello che magari potrebbe offrire un matrimonio. Ecco, voi lo fate anche per la festa del divorzio.
0: Ma scusa, io devo fare una festa, spendere un sacco di soldi esattamente come per un matrimonio e poi sono divorziato?
1: Sì.
0: O divorziata?
1: Esattamente.
0: Vabbè, non lo so. Non so che cosa ne pensiate voi e quindi appunto ve lo chiediamo.
2: Ma tu? Sì. Ma voi?
0: Ma ritenete opportuno festeggiare, che poi dipende, allora diciamo anche due cosette: la prima, come ti lasci,
1: esatto, e con chi stavi prima,
0: esatto, se proprio è una liberazione per te, perché per molti è stata una liberazione la separazione, il divorzio eccetera, allora puoi anche festeggiare con
1: queste cose bellissime.
0: Se invece è uno di quei divorzi tristi dove magari insomma ci sono anche i bambini, esatto, cose di questo tipo, c'è poco da festeggiare.
1: Ecco,
0: perché i soldi è meglio che li risparmi.
1: Esatto,
0: perché ti servono. Quindi, se volete dire la vostra,
1: 393 444 0444.

0: singolo di Somber che si intitola My Body Isn't Ready qui su Radio Number One. Donne al volante che parlano e
1: anche
0: che
1: il mio, eh. Anche
0: non
1: il mio
0: ready.
1: Body non è ready,
0: non è ready,
1: no.
0: Per questo caldo.
1: Anche il mio corpo non è pronto in questo momento, ma in tutti i sensi proprio. Vabbè, in ogni caso.
0: Non ce la fa. Donne al volante che stavano parlando di divorzi, ma non dei soliti divorzi, dei divorzi festeggiati in grande, perché è questa tendenza che sta arrivando anche in Italia, qualcuno lo sta già festeggiando, l'ha già fatto. Arriva dagli Stati Uniti e tra le tante perplessità c'è anche Franci che ci dice: ma si danno anche le buste alla festa del divorzio?
1: Come per le nozze?
0: Perché
1: come
0: alla fine la festa è un po' come quella del matrimonio, festa in grande, col buffet, con gli amici, i familiari, per festeggiare questo nuovo capitolo della vita. E effettivamente si fa 50-50.
1: Bella domanda, Franci, grazie. Sentiamo, salutiamo Silvia, tra l'altro, che ci sta seguendo. Ciao Silvia. E poi c'è Fabiana che dice questa cosa a proposito di divorzio.
2: Io ho divorziato, ma in realtà siamo andati io e mio allora ancora marito in motorino in comune a divorziare insieme, sul motorino insieme.
1: Hai capito?
2: Perché comunque avevamo un buon rapporto. Io poi sono stata al suo nuovo matrimonio, quindi abbiamo fatto insomma una cosa molto molto amichevole. Però la festa,
1: vedi insomma, alla fine c'è la possibilità di rimanere amici.
0: Ma sì, no, sì.
1: Se non ci si piglia per i capelli, insomma, è possibile.
0: E comunque c'è Sabina da Arcisate che lei ha festeggiato, ma l'ha fatto prima di tutti. Nel 2014 ha festeggiato il divorzio e ci ha mandato anche le foto delle torte e le bomboniere. Ha fatto anche le bomboniere.
1: Che numero uno.
0: No, davvero, Sabina, sei tutti noi.
1: Io non lo farei, però sei una numero uno. Dua Lipa.

0: dall'Italia questa ragazza, non se ne va più, è ancora in giro che festeggia il matrimonio, a proposito di matrimonio, Dua Lipa.
1: Almeno lei festeggia il matrimonio,
0: esatto,
1: dai.
0: Speriamo che duri. Esatto. Ormai bisogna dire l'omaggio, come dire, il saluto che puoi fare, l'augurio che puoi fare a uno che si sposa, speriamo
1: che duri.
0: Sì, in questo caso sì. Va bene, noi donne al volante tra poco.
1: Il traffico.
0: Oh, che meraviglia.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, radio number one.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.

0: 346-360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Diamo un rapido sguardo al traffico in questo momento.
6: Iniziamo con la situazione più critica in questo momento sulla A10. Ci sono 17 chilometri di coda tra il bivio A10, inizio con Planare di Savona, e il bivio A10 A26 dei Trafori per il ripristino di un incidente. L'entrata consigliata verso Genova e Genova Pra, l'uscita consigliata per chi arriva da Ventimiglia e Savona Vado sul Complanare di Savona. Ma attenzione, perché appunto tra Savona e Pra in direzione di Genova ci sono veramente lunghe, lunghissime code, come abbiamo visto. Sulla 1 c'è un altro incidente tra Fiorenzuola e l'allacciamento con la 15, la Parma La Spezia, in direzione di Bologna. Anche qui vengono segnalate lunghe code. Sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono 9 chilometri di coda per un incidente tra Verona Sud e Soave in direzione di Padova, e ancora in questa direzione altri 3 chilometri di coda per traffico intenso tra la A21 e Brescia Est. Sempre sulla 4, ma la Milano Brescia, ci sono code a tratti tra la tangenziale est di Milano e viale Monteceneri in direzione di Torino per traffico intenso. Sulla tangenziale ovest tra la 1 e il settimo milanese verso la 8 ci sono code, e ancora sulla tangenziale est di Milano rallentamenti tra la 1 e la tangenziale nord verso Lecco. Sulla 13 la Bologna-Padova, code tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione di Bologna per un incidente. Altro incidente però tra Altedo e Bologna Interporto sulla stessa tratta. Chiudiamo con la tangenziale di Modena, dove ci sono code allo svincolo di Modena statale 413 verso Modena Nord A1 per un altro incidente.
5: Portate tantissima pazienza alla guida, continuate a viaggiare con noi, donne al volante.
7: Orofino illumina la tua estate, e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Maledetto, poi maledetto me fulminacce.
1: Sì, cioè, sì, è proprio
0: sembra un po' una minaccia in generale. E ci siamo, donne al volante. Come va questo pomeriggio di giovedì? Dai che giovedì, dai. Non l'abbiamo ancora detto, dai che giovedì. Va bene, donne al volante e parliamo di aria condizionata. Posso dire una cosa? Questa mattina sono andata in un supermercato di cui non farò nome, vicino casa.
1: Ok.
0: Sono entrata, c'è stata un'escursione termica di almeno 20 gradi e per evitare di farmi venire uno square house ho messo la borsa davanti alla pancia. Ma veramente, ma un freddo, ma non ero nemmeno, ero nel reparto frutta.
1: Non ero nemmeno
0: nel reparto freezer, ma renditi conto, ma va bene tutto, però va bene che.
1: E tu pensa che noi italiani, anzi europei, ragioniamo così, diciamo forse è un po' troppo l'escursione termica qui ci ammazzerà, e invece negli Stati Uniti, così come anche in Asia, è una roba normalissima, è persino normale avere l'aria condizionata nei porcili, quindi i cari
0: sì,
1: maialini
0: sì,
1: sono al fresco in
0: ma
1: Cina.
0: Persino negli stadi,
1: esatto,
0: allo stadio gli americani mettono il condizionatore a 21 gradi quando magari fuori la temperatura percepita è di 40-43 gradi. Ma che senso ha? Per noi non ne ha, per loro invece è assolutamente normale.
1: Sì, sì, noi europei abbiamo questa diffidenza per l'aria condizionata, in effetti, perché non tutti in Europa, parliamo di Europa, non parliamo di Italia, ha l'aria condizionata in casa. È proprio una cosa quasi malvista a volte.
0: Beh, addirittura l'Agenzia Internazionale dell'Energia nel 2025 ha stabilito, facendo dei resoconti insomma generali, che soltanto il 20% delle abitazioni europee aveva un sistema di condizionamento dell'aria. In Italia siamo al 55%.
1: Sì.
0: Siamo un po' più furbi.
1: Siamo un po' più furbi, esatto.
0: Tra l'altro dicono al nord fa più freddo, certo, e quindi non è così col cavolo, ormai anche da noi adesso fa caldo.
1: Beh, forse nel nord Europa, ecco, ma infatti tante famiglie decidono di mettere l'aria condizionata solo per casi estremi, la usano solo per casi estremi,
0: oppure quando ci sono persone anziane, sai che sono
1: però tante volte sono proprio le persone anziane che dicono no, io ho vissuto 80 anni su questa terra senza aria condizionata e continuerò ancora così.
0: Poi diciamo che gli europei in generale, non so gli italiani se lo facciano per quello, però gli europei in generale lo fanno anche per una questione proprio di ambiente,
1: sì,
0: di rispetto climatica, per l'ambiente, eccetera,
1: c'è una
0: eccetera,
1: sensibilità diversa, sì, rispetto agli Stati Uniti, all'Asia.
0: Beh, gli americani d'altronde hanno un presidente che dice che il problema del clima non esiste.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì, appunto, quindi perché mai?
0: Vabbè. Come vedi, alla il fine, frutto non si allontana mai troppo dalla pianta.

0: su Radio Number One. Ce la faremo a resistere a questa nuova ondata di calore? Speriamo.
1: Non siamo pronti, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Neanche noi lo siamo. Se non lo siete voi, non lo siamo neanche noi.
1: Ce ne siamo accorti. Tra l'altro stanno arrivando testimonianze di situazioni con l'aria condizionata veramente pesante. Gente che si è rovinata la vacanza.
0: Beh sì.
1: Con l'aria condizionata, botte proprio di freddo. E poi quando hai quelle cose lì ti viene...
0: E ti viene quello che ti deve venire. Sì. Diciamo che passi poi la vacanza al cesso, questo è.
1: Esatto, chiamando la mamma, peraltro.
0: Anche se ormai hai 60 anni.
1: Esatto. Rimanete lì tra poco con Le Donne al Volante, c'è una grande canzone.
2: Su Radio Number One, Le Donne al Volante.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: stato sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 665 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: meravigliosa Whitney Houston, I Have Nothing, 1993, colonna sonora di Guardia del Corpo, uscito nel 92 con Kevin Costner, ed era lei la diva, la cantante, quella un po' capricciosa, no? E che poi però si innamora della sua guardia del corpo.
1: E pensa.
0: Quindi... un film davvero meraviglioso, una canzone meravigliosa, I Have Nothing, qui dischi d'oro e di platino come se piovessero.
1: Sì, un po' dappertutto. Anche candidature a premi importanti, come Oscar alla miglior canzone originale, Grammy Award alla miglior canzone scritta per un film, insomma.
0: Beh, sì.
1: 12 milioni di copie nel mondo ha venduto questo brano.
0: E ancora vende, eh?
1: Ancora vende.
0: E ancora siamo qui ad ascoltarla, perché queste sono le grandi canzoni che ci piacciono qui a Radio La Meruana. Ma noi donne al volante?
1: Beh, tra pochissimo, tra poco, nella prossima ora, avremo con noi un ospite d'eccezione, una che continua a vendere anche lei, continua a fare tanti spettacoli in Italia, lei è italianissima, è una che ogni tanto si inventa cose e le riescono sempre benissimo.
0: È una che si lanciava anche.
1: Sì.
0: È una che faceva la stuntman.
1: Sì. Pochi lo sanno.
0: Faceva delle cose un po' spericolate. Insomma, strepitosa. Ascoltiamoci anche un'altra strepitosa di Donella Piaga.

0: Messi qui su Radio Number One, restate con noi.
1: Esatto, fatelo perché tra poco una grande cantante.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One.
6: Buon vento a chi oggi partirà.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
0: Donne al volante con voi, ci siamo, ci siamo.
1: Sono le 18.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
19: Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Valavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata. Non dalla tregua almeno fino al 20 luglio, la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: con la sua Passenger qui a Radio Number One con le donne al volante. Vi avevamo promesso una grande ospite e questa sera a Cernobbio in provincia di Como al Lake Sound Park nell'ex galoppatoio di Villa Erba, posticino niente male direi, ci sarà il primo appuntamento con Fiorella Mannoia. In Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve e con noi eccola l'unica grande inimitabile Fiorella Mannoia. Ciao Fiorella.
1: Grazie.
0: Ciao
1: Fiorella. Grazie a tutte voi, grazie per l'invito, per questa chiacchierata.
2: E grazie a te. Allora dai, iniziamo subito con le milioni di domande che vorremmo farti, ma ovviamente non abbiamo tempo. Quindi, qual è il legame che ti unisce ai repertori di De André e di Fossati che hai proprio deciso di riportare sul palco con una tua versione?
1: Beh, diciamo che quest'anno, visto che è il trentennale dell'uscita di Anime Salve, che secondo me è un capolavoro di disco, scritto a quattro mani insieme con Fabrizio e Ivano, mi è sembrato anche una cosa doverosa doverlo ricordare tra 30 anni di distanza, per far ascoltare magari a chi non l'ha ascoltato ancora, che non l'ascoltò allora, per riproporlo. Il mio legame con loro è un legame umano e professionale. Cioè, io dico sempre che sono nata due volte, il giorno in cui sono nata e il giorno in cui a 14 anni per la prima volta ho sentito la voce di Fabrizio De André con il disco Tutti morimmo a stento. Ecco, quel disco ha cambiato la mia vita privata, non la mia vita professionale, proprio la mia vita.
0: Per Quindi, cui insomma, pensa, ha lasciato il segno, un segno importante.
1: Molto importante per la mia formazione. E poi successivamente Ivano, che ha accompagnato la mia vita artistica in tutti questi anni, no? Perché la mia collaborazione con Ivano ormai è più che trentennale, per cui l'incontro con Ivano per me è stato un incontro sia umano naturalmente, perché lo reputo il mio carissimo amico fraterno, ma anche un incontro professionalmente importantissimo. E per cui questa era un'idea ghiotta per potermi immergere nei loro repertori, non solo quello di Anime Salve, ma il repertorio di tutte e due.
0: Senti Fiorella, ma non hai la sensazione che ci siano canzoni nel loro repertorio che sono state scritte tanti anni fa ma sono ancora attualissime?
1: E questa è la forza dell'artista. No, è la forza dell'artista. Il primo è rimanere, è rendersi immortale, perché questi artisti sono e saranno immortali. E poi la scrittura, l'occhio attento alla realtà che ci circonda e ci circondava allora come oggi. Oggi sono attualissimi, sembrano canzoni scritte ieri e non 30 anni fa.
2: Io direi di ascoltare adesso una tua canzone, peraltro attuale, perché l'hai presentata a Sanremo del 2024, cioè Conquistate, e quindi dai, ascoltiamo Mariposa di Fiorella Mannoia qui su Radio Number One.
3: Sì. Sono la strega in cima al rogo,

0: Mariposa, Fiorella Mannoia, qui su Radio Number One con le donne al volante. Fiorella Mannoia che abbiamo in questo momento al telefono. Ciao Fiorella, ancora.
1: Eccomi qua, ecco, sono ancora qui.
2: Anche perché ricordiamo che questa sera Fiorella sarà a Cernobbio, a Lake Sound Park, quindi vi aspettiamo tutti, noi saremo lì con lo striscione.
1: Grazie, grazie. Grazie.
2: Fiorella, tu sei riconosciuta come una delle interpreti migliori di sempre, sei bravissima. Come scegli le canzoni che ti vengono proposte?
3: Le scelgo in base a ciò che dicono, cioè io parto sicuramente dal testo, non che la musica non sia importante, beh ci mancherebbe altro, stiamo parlando di canzoni, ma non riesco a cantare un concetto che io non condivido, per cui mi devo identificare su quello che mi viene proposto. Se quello che mi viene proposto fa parte del mio vedere il mondo, delle mie idee, di ciò che penso, allora la canto, altrimenti non ci riesco, ecco. Non...
0: Ecco, noi sappiamo benissimo che tu sei un artista che si espone, ce l'hai fatto vedere e sentire in molti modi negli anni, e cosa diresti ai tuoi colleghi che invece non lo fanno, al contrario tuo?
3: Guarda, io dico che questo non è un obbligo, ecco, sfatiamo questa cosa, l'artista non è obbligatorio esporsi per un artista, ci sono artisti che lo fanno attraverso le canzoni e non hanno mai avuto l'esigenza di esporsi, cioè questo deve essere una cosa che è innata in te, cioè che deve essere spontanea, deve essere genuina, deve essere onesta, deve essere vera. Io l'ho sempre fatto e continuo a farlo, e soprattutto oggi in un momento come questo che mi sento un dovere ancora maggiore.
2: Ecco, hai detto la parola magica, secondo me deve essere vera, e si sente, sì, quando insomma si sente che lo fai tuo, no? Il pensiero, che è una cosa che arriva proprio diretta dal tuo cuore. C'è stato un momento, sì, Fiorella, ma proprio in generale, in cui hai pensato a me, ma chi me l'ha fatto fare?
3: Sì, molte volte.
2: Ah, ok.
3: Molte volte, costantemente. Poi però non ce la faccio, è più forte di me, no? Quando sento un'ingiustizia o sento qualcosa che non ritengo giusta, io non riesco a tenermela, ecco, la devo dire, per cui fa parte di me,
0: esatto,
3: di come sono fatta, ecco.
2: Senti, ma
3: alcuni potrei essere fatta male, perché non sempre quando ti esponi, no? Se ti esponi anche a molte critiche,
2: sì,
3: è un gioco, questo a volte diventa un gioco, come dire, crudele, perché oggi con i social gli insulti arrivano, ma io non me ne curo più di tanto, ecco.
2: E fai
3: benissimo. Io continuo a fare quello che la mia coscienza mi dice di fare.
0: È giustissimo
2: così. Bene, noi ti abbracciamo forte. Sappi che se ci saranno due scatenate che urlano sotto saremo noi due.
3: Vi aspetto, a braccia aperte con molto piacere. Grazie.
2: E allora
3: grazie,
0: ricordiamo anche altre date in cui possiamo venirti a vedere. Oggi appunto a Cernobbio, il 12 a Piacenza e il 14 luglio anche ad Asti.
2: Grazie a Fiorella Mannoia.
3: Stasera.
2: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Radio Number One.

0: Radio Number One, e insomma sono arrivati un sacco di messaggi per Fiorella Mannoia. Radio Number One è la radio ufficiale del Lake Sound Park, il grande festival che parte proprio oggi con Fiorella Mannoia e andrà avanti fino al prossimo 26 luglio a Villa Erba, a Cernobbio, con un calendario ricchissimo di appuntamenti tra concerti ed eventi speciali. E seguiteci, perché Radio Number One, lo sapete, in questo periodo sta facendo un sacco di regali.
1: Esattamente, infatti vi abbiamo regalato anche alcuni biglietti per poter partecipare agli eventi dell'Ex Sound Park, come il concerto per esempio del Volo, oppure ci sarà anche Alfa, Serena Brancali, ci sarà Morrissey, Mannarino, Charlie Puth, insomma c'è un bel cartello di persone.
0: Riccardo Cocciante.
1: Riccardo Cocciante,
0: che la settimana prossima sarà il nostro ospite.
1: È vero. Poi ci sarà anche Giorgio Panariello, che oggi è stato ospite dei The Journalist. C'è Coez, che è già sold out. Van de Spross. Attenzione a Claudio Baglioni, perché doveva esibirsi il prossimo 11 luglio, ma sappiamo
0: ha annullato
1: tutti i concerti, quindi si recupererà la data. Attenzione, il 10 luglio del 2027.
0: Non prendete impegni, insomma, se siete fan di Claudio Baglioni. Adesso non prendete impegni, perché noi donne al volante dobbiamo parlare anche di traffico.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: 18 e 23 è il momento di darvi gli aggiornamenti, gli ultimissimi, per quanto riguarda la viabilità.
3: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è un incidente tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Sempre sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per incidente tra Ospitaletto e Palazzolo in direzione Milano. Sulla Brescia-Padova ci sono code per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. Anche sulla tangenziale est di Milano ci sono code per 5 km per recupero veicoli tra Gobba e lo svincolo Cam Monlue in direzione della 1. Sulla 7 Milano-Genova il traffico è intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio della città. Sulla A22 la Brennero-Modena ci sono code per incidente tra Rovereto Sud, Lago di Garda Nord e Affi, Lago di Garda Sud in direzione di Modena. Passiamo alla 1, la Milano-Bologna, ci sono code per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna e il traffico è rallentato per traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 e Fidenza in direzione di Milano. Sulla 1 Roma-Napoli c'è un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma e poi passiamo alla 6, la Torino-Savona, ci sono code a tratti tra l'allacciamento Savona A10 e Altare in direzione di Torino. Concludiamo con la 12 Genova-Rosignano, dove ci sono code a causa di un veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno.
2: Guidate sempre in nostra compagnia e naturalmente buon viaggio.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! E la data di inizio

0: Kayan, il nuovo singolo, Una possibilità. Ci si bacia subito, capito? Al primo appuntamento, dice Malika. Questa è Radio Number One. Attenzione, attenzione, ci sono aggiornamenti di traffico. Sentiamo Giuliano.
1: C'è un incidente nella galleria del Montenegrone, quindi hanno chiuso pure quella. In sostanza, per tornare verso la Valseriana in direzione Clusone è una tragedia, quindi auguri a tutti. Ah, piccolo particolare, intanto che ero in coda fermo, vorrei ringraziare quell'ebete che mi è venuto addosso.
0: No, no.
1: Mi ha fatto fare un incidente anche a me.
0: No.
1: Va bene così.
0: No,
1: ciao.
0: Mannaggia, ci dispiace. Quello è un tratto, tra l'altro, trafficatissimo, e se c'è un incidente nella galleria Montenegrone è un disastro. Quindi sappiatevi regolare voi che siete appunto in quella zona. Noi donne al volante vogliamo invece parlarvi dei brasiliani che sembrano litigiosissimi. Sono quelli che hanno intentato più cause contro le compagnie aeree.
2: Esattamente, pensate che secondo i dati a disposizione il 98% di tutte le azioni illegali intentate dai passeggeri contro le compagnie aeree nel mondo, che è il 98%, provengono dal Brasile, vengono poi discusse in Brasile, per voli cancellati, per voli in ritardo, valigie danneggiate, smarrite, infortuni, qualsiasi cosa.
0: Cioè, noi magari si lamentano per tutto. Noi magari, se c'è un graffietto sulla valigia, tiriamo giù qualche porcone, però poi alla fine
2: basta,
0: anche per non perdere troppo tempo, capito?
2: Sì, ma poi ci può anche stare che nel trasporto, insomma, la valigia subisca.
0: Ti girano un po', ma è abbastanza. Basta vedere come le lanciano. Avete mai provato? Non avete mai visto come lanciano le valigie quando le buttano proprio nell'aereo?
2: Ma guarda che è uno sport.
0: Cioè, proprio il lancio della valigia.
2: C'è il campionato tra diversi aeroporti.
0: Arriva primo chi riesce a lanciarla più lontano.
2: Certo, come lancio il peso, lancio il martello.
0: Quindi, però i brasiliani sono tignosi da questo punto di vista. Vabbè, insomma.
2: Proprio
0: sono focosi, più di noi.

0: Dance No More su Radio Number One. I brasiliani sono i passeggeri più litigiosi, il 98% delle cause mondiali le impugnano loro contro le compagnie aeree. Infatti ogni giorno, scrivono quelli delle compagnie aeree, arrivano contestazioni di viaggiatori brasiliani anche per il minimo ritardo o il semplice cambio di aereo dettato da ragioni operative. Quindi non c'è, cioè, non puoi prenderla col pilota, con la compagnia. A volte
1: 400.000 procedimenti giudiziari, attenzione, veramente tantissimi. Mentre i nostri ascoltatori hanno litigato in volo, durante i voli, per quelli che, sai, quelli che abbassano il sedile, si allungano, quelli che ti mettono i piedi contro il tuo, quelli che ti mettono il piede sul, certo, cioè, in parte, che poi anche quello, cioè, è abbastanza puzzolente.
0: Esatto,
1: tra l'altro,
0: dai, per favore.
1: Cioè, sì, quelli che ti mettono il piede, sì, accanto,
0: sai,
1: al tuo braccio,
0: sai,
1: praticamente
0: cosa dovresti
1: davanti.
0: Fare un attimo, sì, di coraggio e iniziare a fare il solletico sotto la pianta dei piedi.

0: avvistato in Sicilia.
1: In Sicilia, se la gode.
0: Se la gode, no? Beh, fa benissimo. E allora a questo punto godiamocela anche noi, insomma. Parliamo di musica dal vivo, perché ti aspettiamo al concerto di LP venerdì 10 luglio in Piazza Sordello a Mantova, dove noi di Radio Number One siamo anche la radio ufficiale e dove troverete il nostro Francesco Nasti a fare gli onori di casa sul palco con il pre-show.
1: Ma non solo, perché c'è anche un nuovo appuntamento con Parole e Musica al Mantova Village con Malika Ayan, che praticamente ormai è una nostra amica, e sarà venerdì 24 luglio. Tutto questo e molto altro solo al Mantova Village, the land of fashion.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La piadineria,
3: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Black Eyed Peas era il 2003, tra l'altro canzone scritta tra gli altri da Justin Timberlake e da will.i.am, canzone bellissima di questa band con Fergie, che entrava ufficialmente insomma nella band. Queste le grandi canzoni, Radio Number One, spaziamo in tutte le età, in tutti i decenni naturalmente.
1: E i generi anche.
0: E i generi, esatto. E ricordiamo che la sera alle 22 c'è l'appuntamento con Number One Classics, io vi aspetto. Parliamo di vacanze in Spagna?
1: Sì, se dovete viaggiare in Spagna e insomma ci sono delle nuove regole anche per quanto riguarda il codice della strada. Attenzione, perché per esempio se prendete un monopattino elettrico, anche per spostarvi in città, attenzione, perché l'età minima per guidare è quella dei 15 anni, quindi se avete per esempio un figlio di sotto dei 15 anni non potrà viaggiare da solo, dovrà insomma non potrà viaggiare sul monopattino in verità, perché in due tecnicamente non si può andare.
0: No, non si può, e come nel nostro paese sarà obbligatorio indossare il casco su tutto il territorio nazionale, sempre mantenendo le luci accese del veicolo. Anche per quanto riguarda le bici, ci sono delle restrizioni, nuove regole che partiranno da ottobre 2026, quindi se andate in vacanza da quelle parti o avete intenzione di trasferirvi da quelle parti, per la bici cambiano le regole anche per loro. Viene eliminata ogni esenzione all'obbligo del casco, dall'obbligo del casco sulle strade extraurbane, quindi non ce n'è. Tutti dovranno indossare il casco, anche i professionisti, e loro dovranno indossare anche il giubbotto catarifrangente. Anche in questo caso sanzioni da 200 euro come per i monopattini.
1: E per i motociclisti attenzione, perché sulle strade extraurbane saranno obbligatori i guanti protettivi sia per il conducente che per il passeggero, e su tutte le strade sarà necessario utilizzare scarpe chiuse, quindi le infradito, i sandali, non si possono mettere scarpe chiuse assolutamente. Camperisti, beh, non si potrà aprire il tendalino, non si potrà aprire il gradino, vabbè, queste regole ci sono un po' ovunque, ecco.
0: Sì,
1: sulle strade.
0: Sì, più o meno, insomma, più o meno un po' dappertutto. Entreranno in vigore in Spagna da ottobre, quindi fate due conti.
1: Esatto, quindi se andate quest'estate ancora.
0: Me la cavate ancora, esatto. Ci sono i pinguini, tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, perdonami.

0: Brownie.
1: Marshmallow con Kay Brown, Miles on it, Miles after Miles, incidenti after incidenti, perché purtroppo è sempre così.
2: Esatto, ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la A4, c'è un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, e poi sulla A26, la Genova Gravellona Toce, c'è un incidente anche tra Vercelli Est e l'allacciamento con la A4 in direzione proprio di Gravellona Toce. Rimanete con noi perché tra poco parleremo di un fatto accaduto ad aprile, l'aprile scorso, ma è arrivata adesso la sentenza.
1: E sta facendo discutere, restate
2: moltissimo.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One.
10: Mancano pochi secondi alle 19.
11: Radio Number One Notizie.
12: Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Noi ci basiamo sui fatti, il problema è che i due espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%, lo spread scende sotto gli 80 punti. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
13: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Safe con buona domenica, papà, buona domenica. Io adesso voglio sapere, e voglio saperlo anche dagli ascoltatori di Radio Number One, cosa dirà questo papà dopo questa sentenza, insomma, perché noi donne al volante questa sera vogliamo parlarvi anche di questo fatto accaduto nell'aprile scorso in Salento, e si sono aperte le indagini per sapere appunto se questo papà di 46 anni che ha dato uno schiaffo alla figlia perché voleva uscire in moto con il fidanzatino è stato indagato.
1: Esatto, indagato per maltrattamenti e lesioni. I due hanno litigato proprio perché la figlia voleva uscire in scooter con il fidanzato, che è una cosa comune, a 16 anni soprattutto. Cioè, questa ragazza appunto ha 16 anni e la lite è culminata con una sberla, appunto uno schiaffo proprio da parte del padre sulla figlia, e lei ha denunciato, e ora il papa appunto è indagato per maltrattamenti aggravati e lesioni. Qui non saprei neanche bene che cosa dire, perché sì, è una cosa. Io che ho 16 anni, è ovvio che voglio andare in giro col mio fidanzato sullo scooter.
0: Ma tu avresti. Ma allora, tuo padre ti dà uno schiaffo, cosa fai? Lo denunci?
1: Io
0: credo che a questo punto ci sia un qualcosa di non detto.
1: Esatto.
0: O queste cose
1: si ripetevano,
0: insomma, e quindi lei a un certo punto ha detto: non mi puoi menare per qualunque situazione, e quindi adesso basta, ti denuncio per maltrattamenti. E allora lì bisogna indagare, fare un altro discorso.
1: Infatti la polizia sta indagando proprio su questo.
0: Esatto, se la cosa è fine a se stessa, cioè un papà che durante una discussione dà uno schiaffo. Io sono sempre stata contro questi metodi educativi, insomma, che sono un po' arcaici probabilmente, anche se ogni tanto la sberla non ha mai fatto male a nessuno,
1: però a 16 anni che vuoi uscire con il fidanzato, dai,
0: però insomma, forse è meglio discutere, no? Parlarne tranquillamente di queste cose piuttosto che prendersi a calci, a pugni, insomma, queste cose qua.
1: Esatto, peraltro il caso è stato segnalato alla polizia proprio dai medici del pronto soccorso, quindi vuol dire che la ragazza è comunque andata in ospedale. Evidentemente lo schiaffo non era un buffetto sulla guancia.
0: No, decisamente. Allora, intanto, finite le indagini, la procura dovrà decidere se archiviare questo procedimento a carico del padre o chiederne invece il processo. Per il momento, tra l'altro, padre e figlia vivono sotto lo stesso tetto. Io vorrei sapere appunto come.
1: Esatto,
0: com'è quell'ambientino lì, ecco, per intenderci. Però vorremmo sapere anche la vostra opinione al 393-444-0444. Voi che cosa ne pensate? Questa storia.
1: Una bella domanda. Ascoltiamo la musica, sono Avicii con Aloe Black, Wake Me Up.

0: con Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, la loro Partenope che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Donne al volante, parlavamo di questa ragazza di 16 anni che è andata in pronto soccorso, dove poi i medici del pronto soccorso hanno segnalato l'episodio alla polizia perché lei aveva litigato con il padre. Il padre gli ha dato una sberla e appunto lei è finita in ospedale. Il movente, il padre le aveva impedito di uscire in scooter con il fidanzato.
1: Sì, vi abbiamo chiesto insomma che cosa ne pensate di questa storia. Ci sono Cristina e Chloe, che in questo momento, madre e figlia, che stanno andando al concerto di Sfera e Basta. Abbiamo sintetizzato un po', ma sentite.
2: Che io ho dato una volta solo uno schiaffo a mia figlia e ha 12 anni e se lo ricorda bene il perché. Sono molto per il dialogo, però devo dire la verità che io ho preso tanti di quegli schiaffi da mia madre. Ho 38 anni, ne ho presi tanti anche per il niente e sinceramente sono contenta di averli presi perché sono cresciuta bene e mi sento una persona educata. Adesso vedo in giro purtroppo troppa maleducazione in questi ragazzini. Forse qualche schiaffetto, insomma, qualche schiaffo in più non ha fatto mai male a nessuno.
1: Siamo cresciuti, insomma, un po'.
0: A botte. Sì.
1: No, a botte.
0: Sai, tutti.
1: Posso dirti, io ho qualche anno più di te.
0: Certo.
1: Sai che ne ho prese veramente poche.
0: Vabbè, bene.
1: Cioè, meno male.
0: Meno male, dire. Esatto. Cioè, perché comunque va bene crescere a botte che ti raddrizzano, sì. Ma non è neanche bello riceverle,
1: esatto.
0: Diciamolo. Esatto.
1: Poi ci sono diversi messaggi.
0: C'è anche chi ci scrive, è vero, il parlare è sempre la migliore soluzione, ma con le sedicenni di oggi non saprei. Cioè, anche quelle di ieri, sinceramente. Ad esempio con mia figlia non c'è verso di parlare quando è super convinta di avere ragione e devo aspettare che sbollizza, che si tranquillizzi, però a volte passano anche dei giorni prima di poter parlare civilmente della questione. In quel momento la ragazza è cosa vuoi fare, come vuoi parlarci, però bisogna anche bene sapere qual è la situazione.
1: È vero.
0: Gestire le situazioni.
1: Beh,
0: singole.
1: Come dicevo prima, o ci sono insomma delle violenze pregresse,
0: esatto.
1: Come dice anche Maria Luisa, e quindi allora bisogna indagare un po' su questa cosa. Oppure dice chi in adolescenza non ha mai preso uno schiaffo? No, pochi, però anch'io.
0: Giusti,
1: anch'io sì.
0: Pochi, cioè, ma mirati.
1: Sì, sì, ma anche perché noi, cioè, gli adolescenti, nella fase dell'adolescenza, un po' di ribellione
0: c'è su
1: tutta la linea. Ci sono,
0: certo.
1: Ci sono adolescenti che mugugnano, manco ti rispondono, cioè se i genitori parlano mugugnano.
0: Beh, però è vero, la mia risposta preferita di quando avevo 15-16 anni era
1: Vedi? È così.

0: Radio numero 1, insomma, vi siete scatenati su questa storia. La figlia di 16 anni denuncia il papà che le dà uno schiaffo perché non la lascia uscire in scooter con il fidanzatino. E vabbè, insomma, sono proprio i periodi dell'adolescenza che sono difficili da capire. Poi ci sono anche dei genitori che magari sono un po' troppo, come dire,
1: autoritari, rigidi. Maneschi, alcuni sono anche forse un po' troppo maneschi.
0: Esatto, vabbè, insomma, comunque sì. Io ribadisco il concetto di molti ascoltatori: uno schiaffetto non ha mai ucciso nessuno.
1: Dici una carezza pesante. Una carezza pesante.
0: Una carezzina pesante. Noi che siamo cresciuti, insomma,
1: in quel
0: periodo lì.
1: E mattoni addosso.
0: No, quello no. Però, insomma, qualche sberla l'abbiamo presa tutti.
1: Sì,
0: e siamo ancora qua. E qualche volta abbiamo anche capito.
1: Sì. Magari dopo un po' di sberle.
0: Sì, io sono sempre per il dialogo, lo ripeto. Sì, cioè sì. Il dialogo è sempre, secondo me, la cosa migliore. Però sai, ci sono tante teste diverse.
1: Esatto.
0: Anche se tu parli ad un figlio, non è detto che quel figlio ti ascolti veramente. E quindi non è così semplice. Non è sempre colpa dei genitori.
1: Sì, è vero. E vale anche la stessa cosa al contrario. Cioè tu tenti di parlare con il genitore
0: e loro non ti ascoltano.
1: Non ti capiscono. Per davvero mille ragioni testa, per generazioni diverse, davvero. Qui si dovrebbe aprire un argomentone.
0: Potremmo andare avanti a parlarne per ore.
1: Esatto.
0: Guarda, fino alle 22, fino al number one class.
1: Potremmo,
0: non lo facciamo, non oggi, perché tra poco c'è il meteo. Dobbiamo sapere anche che cosa succederà domani.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Con Radio Number One,
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
4: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Cubaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del Barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Radio Number One Meteo.
11: Che tempo farà domani? Lo chiediamo a Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ciao Daniele.
12: Ciao.
13: Ciao Lili, ciao Agnese, buona serata a tutti.

0: e anche sabato la situazione sarà simile, quindi un'altra giornata più variabile delle precedenti, forse sarà una giornata un po' più variabile proprio quella di sabato, con rischi di equazioni temporali maggiori ancora una volta sui settori montuosi, Alpi, Prealpi, Appennino, anche Appennino settentrionale, poi verso sera ancora possibili sconfinamenti anche sulle aree di pianura e forse qualcosa anche in Liguria potrebbe arrivare, però ecco, su temporali che non porteranno un grosso refrigerio, se non ovviamente a livello locale, sì le temperature massime perderanno qualche grado, però insomma saremo comunque sempre sopra i 31-32 gradi durante il giorno, quindi non più le punte estreme di ieri per così dire, però insomma continuerà a far caldo anche nei prossimi giorni.
1: Grazie per gli aggiornamenti, grazie Daniele Berlusconi. Io ho già dato una rapida occhiata alla app per capire se domani nelle mie parti piove, quindi fatelo anche voi, scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Ciao Daniele.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao domani.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: canzone per la nostra estate, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui a Radio Number One con le donne al volante, con Lilli. Eccoci qui per parlare di cucina italiana, anche perché lo sappiamo, la cucina italiana è diventata riconosciuta, è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, diventando la prima cucina nazionale al mondo ad ottenere questo prezioso riconoscimento. E diciamolo, per noi italiani mangiare, sedersi a tavola, non è soltanto nutrirsi, proprio una è come una necessità, quasi una necessità culturale, tra l'altro.
1: Sì, è qualcosa che la nostra cultura enogastronomica si porta dietro, proprio la convivialità di stare al tavolo con le persone che conosciamo, con la famiglia, con gli amici, con gli affetti, insomma. Noi italiani passiamo in media 127 minuti al giorno a tavola, quindi sono due ore e sette minuti. Attenzione, perché non siamo i primi al mondo, no? Questa cucina, patrimonio culturale, ma non siamo noi i primi al mondo.
0: No, non siamo noi, perché noi siamo sempre di corsa, mentre francesi e greci probabilmente hanno un po' di tempo in più rispetto a noi.
1: Minimo. Perché in Francia si sta a tavola 133 minuti, mentre in Grecia 128, un minuto in più di noi. Alla fine,
0: i francesi 6 minuti in più, sì. Cioè, quindi di cosa stiamo parlando? Però vabbè, 6 minuti in più, 6 minuti oggi, 6
1: minuti domani, e alla fine vedrai che a tavola noi non ci alziamo più.
0: Cioè, un panino, capito? Lo mangi un panino in 6 minuti tu?
1: Sì. Dipende quanto è farcito.
0: Ah, beh, sì, anche quello è vero. Sì.
1: E quanti giorni ha il pane? Perché a volte non si dà ancora fresco.
2: Non è fresco.
0: E anche quanta fame hai. Soprattutto a quest'ora, poi ci sta, eh. C'è Lady Gaga, chissà se lei mangia tanto, mangia panini.

0: la sua Material Lover. Programmi per il weekend.
1: Boom. rimanete qui perché c'è Life.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Life. Life. Eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Cultura.
4: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte e teatro. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormiola Milanesiana. Tra gli ospiti Giancarlo Giannini, Paolo Rossi, Cristiana Capotondi, Anna Valle. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
3: Feste.
4: Musica, spettacoli e street food dal 10 al 12 luglio all'Idroscalo di Milano. Arriva la Notte Rosa, 3 giorni di festival a ingresso gratuito per ballare e divertirsi tutta la notte.
3: Sport.
4: Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio è in programma la 41esima edizione della Restelvio Mapei. Gara ciclistica ma anche corsa in salita di 21 km. La podistica per tutti, la salita con la e-bike ed il ciclo raduno. Info e iscrizioni su usbormiese.com.
3: Musica.
4: A Bergamo continua Lazzaretto Estate, l'11 luglio c'è Dardust, il 12 luglio Rondò Veneziano, il 14 luglio Madame, il 15 luglio Marco Masini. Il calendario completo è su lazzarettoestate.it. Venerdì 10 luglio in Piazza Sordello al Mantova Summer Festival c'è LP in concerto, biglietti disponibili su mantovalive.it. Sabato 11 e domenica 12 luglio è in programma la 21esima rassegna bandistica organizzata dalla banda musicale Santa Cecilia di Val di Dentro, un weekend di festa per tutti con formazioni provenienti da diverse realtà italiane. Maggiori informazioni su valdidentroturismo.it. Continua fino al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio il Lake Sound Park. Le prossime date: il 12 luglio Vandes Fros, il 14 Riccardo Cocciante, venerdì 17 il volo, biglietti disponibili su Ticket One. Al Franciacorta Designer Village in provincia di Brescia tornano gli appuntamenti con Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 c'è Francesco Renga. Tutte le informazioni su franciacortadesignervillage.com. Sabato 11 luglio ad Aprica torna Passi di Gusto, nona edizione, un percorso facile da 8 km che unisce il piacere di camminare, il meglio dei prodotti locali e panorami mozzafiato. Iscrizioni su apricaonline.com. Sabato 11 luglio c'è Mangia in Contrada, passeggiata alla riscoperta delle antiche contrade di Chiese in Valmalenco, gustando le pietanze tipiche. Iscrizioni su prolocovalmalenco.it. Dall'11 al 13 luglio a Garda, siamo in provincia di Verona, sul lungo lago, è in programma Street Wine Garda, previste degustazioni guidate con sommelier ma anche musica ed eventi. A Diano Castello in provincia di Imperia, tra sabato 11 e domenica 12 luglio, si svolge il Premio Vermentino, storica manifestazione dedicata ad uno dei vini più iconici del Mediterraneo. Presenti 82 aziende di 7 regioni italiane con un totale di 126 etichette. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
3: Life. Eventi da vivere.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: L'estate la vivi un po' alla volta.
7: Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Era il 1976, Chicago con If You Leave Me Now, questa sicuramente una delle loro canzoni più famose, scritta e cantata dal bassista Peter Cetera, che poi dopo Chicago ha avuto anche una, devo dire, insomma, una buona carriera da solista, ha fatto delle cose davvero molto molto interessanti. Grandi canzoni qui a Radio Number One, e stavamo parlando prima della cucina italiana, tra l'altro.
1: Sì.
0: La cucina, non siamo quelli che stanno più a tavola, più
1: è
0: tempo
1: vero.
0: A tavola.
1: Però
0: prima di noi, scusa, ci sono francesi e greci.
1: È vero, però c'è Stefano che comunque ci dice: vabbè, ma cosa c'è da dire? Un buon piatto con un buon bicchiere di vino e le giornate sono tutte più rose.
0: Come dagli torto.
1: Esatto, come dagli torto.
0: E poi se c'è anche della buona musica di sottofondo,

0: dei Train. Abbiamo concluso in bellezza, direi, le nostre tre ore insieme di Donne al Volante. Ci ritroviamo anche domani.
1: Domani ore 17, tutti qui con le Donne al Volante, oppure se volete questa sera alle 22 con il Number One Classics per ascoltare il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Vi aspetto, vi aspettiamo anche domani. Ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le Donne al Volante. Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Valero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro tre giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Vogliono solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
5: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, il bilancio di due giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita, Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale. Sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. Sentiamo Alessandro Cesilini.
7: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo palestinese Hassan.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One, happy hour, number one.
1: Buonasera,
2: ha
1: signor
2: Lucchino. Ha tagliato le patatine che ha fatto Gandalf stasera.
1: Ah, per una volta ha cucinato qualcosa?
2: Ha visto.
1: Buona serata, buon appetito a tutti. Benvenuti all'Happy Hour dalle 20 alle 22. Lo sapete, qua si mangia qualcosina, non sempre, ma oggi sì. Si beve, si fa l'aperitivo insieme. Due orette in leggerezza.
2: Siamo fortunati, stavo dicendo. Ma le patatine al forno che ha fatto Gandalf sono uno spettacolo.
1: Le patatine zenani. Oh, oh,
2: allora attenzione, perché qui si alza il livello, eh. Qui, solo qui.
1: Only here.
2: Only qui in English, yeah. Only qui si alza the levels. Quindi salutiamo innanzitutto le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poco fa, perché è giusto che sia così, mi sembra.
1: E
2: minimo.
1: Volano verso casa anche in questo giovedì 9 di luglio.
2: Decisamente, poi ovviamente Lilli prende l'elicottero e torna. Certo, perché dalle 22 abbiamo l'appuntamento di Number One Classic, dove lei spolvera, lei lo sa, i vinili.
1: Mamma, se spolvero.
2: Ma di questo ne parleremo più tardi per farvi capire dove vi trovate, perché qui alziamo il livello. Prima cosa che facciamo:
1: prendiamo il giornalo sul bancone del bar e andiamo a leggere il santo del giorno.
2: E allora attenzione, metti in caso che voi ci avete un amico che si chiama Zao.
1: Ciao, piacere.
2: Zao, come va? Tutto posto? Ho un amico che si chiama Zao. Li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Secondo me ci sono dei problemi con i santi.
1: Anche
2: questo
1: zio,
2: però,
1: zia, zio.
2: Però va bene lo stesso. Ma attenzione, perché è un po' anche la sua giornata.
1: Attenzione,
2: signor Gabro.
1: Sì.
2: Perché oggi è la giornata internazionale degli archivi. E siccome le spolvere degli archivi dei vinili

0: Ma Gandalf, non è che mi fate le altre patatine che erano buonissime?
1: È impossibile, mio Sire.
0: Ha mangiato cera tutta cera altre.
2: Così suol dire, Gandalf non replica.
0: Mamma mia, era quello. Era Gandalini che non ripeteva, che è quello piccolo. Va bene, allora. Salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando al nostro numero di WhatsApp.
2: Anche stasera il 393-444-0444 è il numero che potete utilizzare per raccontarci come vi state vivendo questo giovedì, se avete piani per il weekend, ma soprattutto per iniziare a prenotare i vostri spazi del dedicato.
0: Decisamente, perché metti il caso che vogliate dedicare qualche canzone a qualche di uno, ce l'ha dedicata attraverso il nostro numero, come sempre, fate attenzione.
3: Bella, finalmente l'aperitivo. Ecco. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Va bene, Berti, stavo giusto parlando di lei, che poi lei arriva e poi c'è la scure che arriva e dice basta. Va bene, ma attenzione, perché qui, solo qui, non là, non giù lì, qui
2: si alza il
0: qui. Si alza il qui e solo qui si alza. E allora un'altra cosa che facciamo, che tutti ci invidiano dal pianeta, è una cosa: leggiamo l'oroscopo.
2: Però attenzione, perché noi non leggiamo l'oroscopo di domani, quello, troppo facile, no? Vabbè, le previsioni, cosa succederà, no? Vediamo cos'è successo nella giornata di oggi.
0: Esatto, e voi certificate o meno se gli oroscopari che alla mattina scrivono delle cose su dei fogli di carta che noi ci abbiamo qua, e magari ci hanno azzeccato o meno. Allora, adesso abbiamo buttato i fogli di carta nel cilindro magico, e non esce il coniglio, ma estraiamo il segno della giornata. E allora, voilà, abbiamo il cancro stasera. Oh, quindi se siete del cancro, magari siete anche di un altro segno, ma poi durante la lettura vi ci ritrovate, ce lo fate sapere, così prendiamo gli oroscopari e puntualmente ci tiriamo le orecchie, perché non ci azzeccano mai. Una buona giornata all'insegna del divertimento, c'è un recupero psicofisico, c'è anche un miglioramento che riguarda il lavoro. Ah, che bene. Ah,
2: quindi, sono del cancro, non voglio dare la risposta perché sarebbe uno spoiler, fatelo voi.
0: Fatelo voi, che poi ce lo fate sapere, no?
2: Tanto va sempre in quel modo, lo sappiamo, dai.
0: Ma noi facciamo finta di... noi siamo positivi, come usiamo dire, no?

0: Sister Sister Only Horses e non aggiungo altro.
1: Lei è un
0: ma
1: pitino.
0: Perché non ho detto niente? Ho detto qualcosa, signor Gabbro?
2: No, assolutamente. Poi quelli di razza come il sottoscritto, ovvio che facciano una, la loro sporca figura.
0: C'ha
2: sì.
0: Il suo, quello che c'ha lei. Lei c'ha il pettigrino. Va bene, allora salutiamo anche gli amici del lago.
2: A tutti i luoghi, in tutti i laghi.
0: Con l'umidità, senza umidità, salutiamo il lago di Garda, salutiamo il lago di Como, salutiamo Anna, salutiamo anche Miro. Poi chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare Antonella. Ciao Antonella.
2: C'è anche Erdin che ci ascolta 11 ore al giorno.
0: 11. E poi salutiamo Pami che invece dice che per quanto riguarda il proprio segno zodiacale.
2: Nada.
0: Quindi
2: a posto.
0: Direi che è tutto sotto controllo, no? Non è cambiato nulla fondamentalmente. Allora, lei lo sa che ci sono delle persone che pagano, no? Per fare delle cose, no? Cioè,
2: per esempio andare in vacanza.
0: No, le pagano perché devono fare delle analisi, delle ricerche, delle statistiche, quelle robe lì, no?
2: Quelle che poi noi leggiamo e commentiamo la sera.
0: Ma
2: se no.
0: Sì, ma con leggerezza, cioè. Perché al bar sa che si commentano le cose con leggerezza, non è che dobbiamo stare qui a fare delle polemiche inutili. No, perché già di polemiche nel pianeta ce ne abbiamo già abbastanza. Poi,
3: buonasera Luchino, buonasera Gabbro.
0: Eri nel frigo, Maria Grazia, quando hai mandato un messaggio.
2: Buonasera.
0: Allora, stavo dicendo, la commissione che analizza la situazione globale relativa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e tutti i suoi utilizzi. Solo in questo primo periodo, se vogliamo virgolettare questa cosa, anche perché l'intelligenza artificiale esiste da diverso tempo, poi noi ne siamo venuti al corrente in un secondo step, ma questo è inutile dirlo, tanto lo sappiamo, è un dato di fatto. Però a prescindere da questo, solo in questo primo periodo diciamo che gli analisti che appunto analizzano le diverse situazioni, gli sviluppi e l'utilizzo di questa cosa si sono un po' spaventati davanti a certe situazioni, però hanno detto no, ma noi non capiamo niente, chiamiamo uno che ne capisce. Come si chiama quello che capisce, che lei l'ha scritto, come si chiamava?
2: L'intenditore?
0: No, quello lì, il nome, ce l'ha lì il nome.
2: L'intelligenza artificiale, dai, quelle
0: no,
2: cose lì.
0: Quello lì che hanno chiamato e l'hanno pagato oltre a quello che hanno pagato loro, no? Che è uno statista di un certo livello, che ne capisce molto di più di quelli che già ne capiscono molto più di noi, signor Gabbro.
2: Quindi proprio next step, next level per queste ricerche.
0: Sono proprio molto più qui che qui, giusto? Praticamente pare che l'intelligenza artificiale a breve, sempre virgolettato, potrebbe creare delle discrepanze a livello di sviluppo per quanto riguarda l'entità umana. Cosa voleva dire con tutto questo? Che praticamente l'intelligenza artificiale tanto è utile, tanto dovrebbe diventare disastrosa invece in alcuni casi, perché pare che a parte, come già ne abbiamo parlato precedentemente, il fatto dello sfruttamento delle energie, perché l'intelligenza artificiale
2: consuma un sacco,
0: ma proprio perché c'è un abuso dell'intelligenza artificiale all'interno del sistema, dove della gente decide determinate cose in base all'intelligenza artificiale, potrebbero succedere dei disastri, tipo quella signora che ha chiesto all'intelligenza artificiale se il suo fidanzato la tradiva o no, e l'intelligenza ha detto no, lascia stare, mollalo che è meglio. Come rovinare la vita a una persona?
2: È molto comoda, a volte velocizza tanto il processo, ma ovviamente bisogna tenere in considerazione anche i rischi.
0: Direi di sì.

0: è magnetico, anche l'intelligenza artificiale è magnetica, no?
1: Un pochettino sì.
0: Cos'era, un economista distopico?
1: Yes.
0: Che è uno che è famosissimo, che ha detto questa cosa. Noi non abbiamo detto niente, l'ha detto tutto lui, diciamo. Però tra un attimo noi vi diciamo una cosa, che tra un attimo
1: arriva il primo spazio del dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
7: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths,

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Radio Number One, meteo.
1: E come sempre a quest'ora un'occhiatina alla situazione meteorologica qui dal locale del vostro happy hour preferito grazie agli amici di Trebi Meteo. Allora attenzione perché domani al nord soleggiato ma

0: Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
1: Orofil illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: bellissima.
1: Il primo spazio è sempre un'emozione, perché ogni sera voi ci arricchite musicalmente, come dico sempre io. Poi noi cerchiamo di farlo in un secondo step. La sera, a partire dalle 22, c'è la nostra Lilly che
2: con il Number One Classics vi fa fare un lungo viaggio tra gli anni 70, 80 e 90. I più grandi successi su Radio Number One,
1: tutti rispolverati da Signor Gabbro in vinile. Quindi attenzione, anche perché stasera la nostra Lilly vi regalerà un sacco di chicche, di perle della musica, nella storia della musica. E adesso invece abbiamo...
3: ho perso il foglietto.
2: Ah sì? Cerchi bene?
1: Abbiamo Andrea, trovato. Abbiamo Andrea che ha richiesto una canzone. Eccola qua.

0: Cos'era do Sud? Bellissima, grazie per la richiesta. Questo clima così estivo, ha visto, signor Gallo?
1: Un po' brasileño, sì.
0: Brasileño. Grazie per la richiesta dei nostri amici. Vedi che ogni tanto escono di quelle canzoni e dici, ma perché? Dove l'hai trovata? E però l'abbiamo trovata.
1: Hanno una vena artistica.
0: Vedi che siamo bravi, vedi. Allora, buona serata, questa è Radio Number One. C'è Olivia Rodrigo.

0: zucchero nel 2007, giusto per spolverare quelli che sono le chicche della musica. Nel frattempo, signor Gabriel, c'è Maria Grazia che dice che non era nel frigo quando ha espresso il suo messaggio, ma era nell'orto. Adesso non so se stesse mangiando delle patate, non so.
1: Però stava raccogliendo qualcosa, se era un po'
0: niente. Non si vuole. Va bene, ciao Maria Grazia, salutiamo.

0: sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Number One presenta Dedicato.
5: Ed eccolo qua il secondo.
6: Vediamo chi se lo sarà aggiudicato.
5: Aggiudicato, mamma mia, guardi. Certe volte facciamo delle cose meravigliose.
7: Cosa
5: che
7: le preparo?
5: Ma solo a me, al signor Capro non prepara niente.
6: È un po' così stasera, anche quando sono entrato non mi ha salutato.
5: Chissà cosa vuole.
7: Posso avere un aumento?
5: No!
6: Allora, mi lasci spezzare una lancia a favore della barista.
5: Oh, ha pure.
6: I soldi si fanno sudando. Con questo caldo è giusto che voglia l'aumento.
5: Ah, questo era il senso della cosa. Ma però possiamo rinfrescarci, no?
8: Dai che beviamo qualcosa.
5: Non abbiamo dubbi, Berti, guarda. Va bene, buona serata, benvenuti. Questa è la Happy Hour, il vostro open bar preferito. C'è il signor Gabro, poi ovviamente ci siamo tutti. C'è anche Ganda, eccetera. E ci sono io che sono Luchino.
9: Luchino,
5: quello con la K. E poi ci siete voi tantissimi a richiedere le vostre canzoni, la vostra musica. E allora, chi ha richiesto questa canzone secondo lei che è spettacolare della storia della musica, che poi ritroverete anche più tardi con la nostra Lilli a partire dalle 22 con Number One Classics?
6: È la tua, Beppe.
5: No, tu

gruppo musicale storia della musica rock anglo-statunitense che si formò intorno agli anni 70, metà degli anni 70. Tra le altre cose, tra l'unione di musicisti, tra le altre cose come Spooky Tooth, Mick Jones, poi c'era Ian McDonald dei Crimson e poi Lou Gramm. E pensate ancora voi che, cioè, pensate, nel 76 hanno fatto la band, avevano 20 anni. Adesso sono in tournée ancora, capito? Quanti milioni di anni potranno avere? No, perché la stavo guardando adesso il calendario. E la prossima settimana sono a Elk Grove Village a Rotary Green, che è vicino a Chicago, a fare un concerto. Adesso non so come lo faranno, ma va bene uguale, non ci piace lo. C'è Noemi.

0: Jay-Z, bellissima Empire State of Mind, Radio Number One. Che cosa state combinando in questo giovedì sera? Dica, signor Gabro, che stasera ci abbiamo delle partite anche più tardi, no?
1: Ci saranno questo. I quarti, l'inizio dei quarti del mondiale con Francia-Marocco. Vediamo chi la spunterà, perché sono due squadre che hanno dimostrato di valere parecchio.
0: Guardi, non lo voglio sapere.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buonasera a tutti, un minuto dopo le 21, questa è Radio Number One.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
4: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: La seconda ora, signor Gabro.
1: E come sempre cominciamo con le vostre richieste, il terzo spazio del dedicato.
0: Mamma mia, qui abbiamo il locale che pullula, siamo tutti contenti.
1: Anche gli applausi,
0: hai
1: visto?
0: Gli applausi, perché stasera poi ci abbiamo del calcio più tardi, che sono tutti entusiasti, tutti qui. E quando noi chiudiamo il locale, non ho capito dove guarderanno la partita, ma non è un nostro problema, no? Come dico sempre io, tanto qual è il problema, no?
2: Lei è un cretino.
0: Ma perché? Sto spiegando i problemi del locale, non è che posso dire tutto, ma possiamo fare mille altre cose in questo locale, no?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti,
1: ti pareva.
0: Va bene, ricordiamo il numero nel frattempo.
1: 393-444-0444. Inviateci i vostri WhatsApp per richiedere le vostre canzoni, anche perché pare che abbiamo ancora qualche spazio disponibile.
0: Per il momento ce lo abbiamo, quindi

0: che parole d'amore ha visto.
1: Ma lei lo sapeva, signor Gabro, che Barry White prima faceva solo l'arrangiatore, no? Per l'orchestra, e faceva tutte queste cosucce qua.
2: E poi?
1: E poi un giorno, quando per la prima volta ha parlato, perché faceva dei segni probabilmente prima, quando ho sentito la voce, ho detto, ma perché non provi a cantare una canzone che magari... E infatti partì così poi la sua carriera. Tra le altre cose, di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, grazie a tutti gli amici che stanno ancora messaggiando in questa serata, stanno ringraziando per la richiesta, e vedi che c'è Rossana,
2: ha avuto il suo perché per tutti quanti, sì.
1: Di questa canzone c'è un sample, è stato preso un sample, cioè un campione, un pezzettino, mettiamola così per i non addetti ai lavori, che è stato utilizzato da Robbie Williams per Rock DJ di questa canzone. E poi adesso non è più come 150 anni fa, che prendevi sample dei pezzi e non dovevi chiedere niente a nessuno. Lì hanno chiesto 8000 permessi per avere il sample della canzone, però questo è un dettaglio. Va bene, cosa state combinando in questo giovedì sera? Allora, c'è una cosa importantissima, vero?
2: Assolutamente, perché luglio si conferma un mese complicato per tutti coloro che viaggiano, non con mezzi propri.
1: Diciamolo, perché effettivamente quando arriva poi il periodo, puntualmente ogni anno accade, questo è un dato di fatto, se vogliamo dire le cose come stanno, puntualmente, a parte che il fatto che stanno mettendo il parquet sulle autostrade, tutte queste cose qua, stanno facendo le rifiniture, e quindi ci sono sempre mezza corsia su quattro, no? Ma questo è un altro problema.
2: All'isca di pesce il parquet?
1: Non lo so, però sta facendo un'ottima posa, sta facendo delle rifiniture spettacolari, però ci vuole il suo tempo, quindi non dovete avere fretta ad andare in vacanza, perché c'è sempre la coda. Però a parte quello, a parte le code delle autostrade, ci sono altre problematiche, che sono quelle dei mezzi di trasporto, dove magari ci si organizza per muoversi con l'aereo, col treno, comunque con i mezzi, i battelli, tutte quelle robe lì, no? Gli elicotteri, le astronavi. Ecco, attenzione, perché saranno tutti in ritardo anche quest'estate, perché pare, adesso a parte gli scherzi, che ci saranno una serie di scioperi e di iniziative, come dire, disturbatrici per quanto riguarda l'estate 2026, per tutti gli amici che vogliono andare in vacanza. Ha capito, signor Gallo?
2: Bisogna tenere d'occhio il tabellone degli orari e cercare per quanto possibile di avere un piano B.
1: Esatto, perché non so quale possa essere. Per esempio, cioè, un amico mio qualche giorno fa stava rientrando dalla Sicilia, praticamente aveva l'aereo il venerdì, e il venerdì ha detto no, torni domani perché l'aereo non c'è, e allora lui è tornato il giorno dopo, poi il giorno dopo è tornato e ha detto no, torni dopo domani, perché praticamente è stato tre o quattro giorni in più lì.
2: Per speriamo fortuna, gli abbiano pagato l'hotel.
1: No, perché fortuna era ospite da un amico, perché se no sai quanto le costava sto giochino qui, capito? Uno scherzettino così. Va bene, Radio Number One, c'è sempre buona musica qua. Ah, ovviamente, diciamolo, e c'è anche Cesare Cremonini.

0: Mike Smith, say if you wanna dance, lei vuole dance.
1: A little bit.
0: A little bit che cosa? No? Cosa è successo?
2: Oh, buonasera compare Turigo e compare Turigo.
1: Ciao.
2: Ma pagando anche stasera,
0: Niente, va bene. Ciao Max, ciao Sammy, buona serata. C'è Madame, Radio Number One.

0: Illusion Radio Number One, signor Maurizio, guardi che il gas anche oggi è in aumento, quindi è aumentato, è chiuso in rialzo, quindi signor Gabro, cosa dobbiamo
1: fare? Pasta fredda.
0: Pasta fredda.

0: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
0: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Numero

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Radio Number One, è dove vivi tu.

0: buona serata anche a Stefania e a tutti gli amici che stanno messaggiando in questa serata per richiedere la loro musica, perché per il momento, no, come sempre, no,
1: non ci abbiamo più spazi,
0: per il momento non ci abbiamo più spazi.
2: È arrivata anche stasera al momento della chiusura degli spazi, si riaprono domani sempre alle ore 20, mi raccomando siate puntuali.
0: Esatto, perché chi prima arriva meglio accomoda. Sentite come si è... sentite questo slogan,
2: chi va a Roma perde la poltrona.
0: No,
1: non ci abbiamo più

Let the Marmalade in questa versione di Christina Aguilera, Pink and Company, ma in versione originale, prima pubblicazione nel 1974 da un gruppo che nessuno poi conosceva e non uscì mai, che era Eleven Hour, e poi subito dopo, l'anno dopo nel 75, invece produzione sempre seguita da grandi case discografiche, dove c'erano la Belle che portarono in vetta le diverse classifiche negli anni 70 questa canzone, poi riproposta per la colonna sonora di Moulin Rouge, dove c'era Nicole Kidman in ottima forma, possiamo dirlo, diciamolo adesso. C'è anche Angelina Mar-

0: sia, vi state preparando alle partite, ah no, alla partita, non alle partite, sa, lo sa signor Gabriele.
1: Stasera sì, solo una, ma mentre la guardate torna anche il number one classic, ecco, quindi restate connessi.
0: Perché poi arriva la nostra Lilly con tutti i vinili rispolverati dal signor Gabro. Adesso c'è Ed Sheeran invece.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Radio Number One presenta
2: Dedicato. Signor Gabro, è l'ultimo spazio.
3: Stiamo per chiudere.
2: No, non stiamo per chiudere, è l'ultimo spazio. Non è che chiudiamo qua, vero?
4: C'è weekend anche per lei, vuole scappare da qui.
2: A fretta così.
5: Donne.
2: Ma donne cosa? Ma niente.
4: Io non ho ancora capito questo chi sia.
2: Non lo so, è uno che ha iniziato fuori, c'ha il megafono, dice delle cose a caso. Secondo me funziona così. Va bene, ultimo spazio, ultima canzone. Abbiamo esaurito gli spazi già da qualche tempo, oserei dire. Però domani sera puntuali, a partire dalle 20, gli appuntamenti del dedicato presenti puntualmente qui nell'Happy Hour di Radio Number One. E allora

fuori come dei balconi, come direbbe qualcuno, questo gruppo che comunque spopolò nel 1990 con questa canzone ricchissima di campionamenti, tra cui tante tante canzoni, c'era anche Song di Herbie Hancock, Billy Preston e tanti altri, ma sicuramente quello che incide maggiormente è la presenza di Bootsy Collins, che era il bassista di questo disco. Pensate un po' voi, che era il bassista di James Brown, mica male, no? Sabrina.

0: Papa Disco Machine. Lo sapeva, signor Gabro, che se Metalcase un giorno dovessero incoronarla, se ha bisogno di una corona, c'è Roberta di Val di Lana che ci fa una corona su misura.
1: Di alloro?
0: Non lo so, non lo voglio sapere.

0: Gump, con la quale andiamo a chiudere l'appuntamento di questa giornata, di questo giovedì sera, signor Gabbro.
1: Ci sentiamo domani, venerdì 10 luglio.
0: Quindi domani siamo ancora qui.
2: Non lo voglio sapere.
0: No, c'è anche lei. Domani sera a partire dalle... Ma io non ce la faccio più. A partire dalle 20 c'è l'Happy Hour, qui su Radio Number One, il vostro open bar preferito. E adesso tornati, ma arriva la nostra Lilli, Number One Classics. E voi invece, mi raccomando, come sempre, almeno voi, fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi, eh? Beh, insomma. Happy, happy
3: hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
12: Buon ascolto con Radio Number One e buona serata. Sono le 22:02.
13: Radio Number One presents Number One Classics.
12: Buona serata e benvenuti nel Number One Classics. Io sono Liliana Russo, Lili, una donna al volante, e noi siamo quelli che amano la grande musica degli anni 70, 80, 90. Se avete amato la New Wave di fine anni 80, per iniziare ci sono i B-52s.
13: Number One Classics.

dorati e solari, i B52s hanno aperto il viaggio di Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e con Lop Shack cantavano la spregiudicatezza della gioventù. I loro brani erano new wave, molto ballabile, e il grande successo per loro è arrivato tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Si continua con un grande Michael Jackson e Off the Wall. Era il 1979.

to What You Give dei New Radicals, era il 1998 ed è davvero incredibile come certe canzoni anche a distanza di anni siano sempre attualissime. È il caso appunto di questo brano che invita a non arrendersi alle avversità, a credere in se stessi e a resistere ad un sistema consumistico e corrotto, ricordando che l'amore e l'impegno ripagano sempre. Vabbè, insomma, più amore per tutti, ma soprattutto nel number one classics, più musica per tutti. Ci sono i Supertramp.

0: I Rolling Stones usciranno tra pochi giorni con il nuovo album e hanno deciso di includere la cover di You Know I'm No Good di Amy Winehouse con Mick Jagger all'armonica. La cantante, morta 15 anni fa, era particolarmente legata a Ronnie Wood, che lo ha spiegato in una recente intervista concessa al Sunday Times. Mi diceva: oh Ronnie, che devo fare? E io le rispondevo: senti, tutti sanno che nella bottiglietta dell'acqua hai della vodka, rimettiti in sesto e sali sul palco. Un omaggio davvero speciale, quello dei Rolling Stones che abbiamo riascoltato con Angie. Era il 1973. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Radio Number One Classic 2001.

Il tempo passa, soprattutto quello a disposizione di Number One Classics, ma so che tra i fedelissimi ci sono molti fan di Sade. Lo sono anch'io, Diamond Life del 1984 è veramente un bouquet di successi, tra cui Smooth Operator. E tra le ultime notizie che riguardano appunto Sade c'è l'annuncio del suo inserimento nella Rock and Roll of Fame per la classe del 2026, un riconoscimento storico che arriva a oltre 40 anni dal suo debutto discografico e se lo merita tutto. Io sono Lily, una donna al volante, e dal 78 i Boney M ci raccontano la storia di Rasputin.

leggerezza degli anni 90 con Katie Dennis e Touch Me All Night Long, anche spregiudicata, ma a noi nel Number One Classics piace navigare tra un decennio e un altro. Nell'86 Billy Joel cantava This Is The Time.

This is the Time, il brano di Billy Joel prodotto da Phil Ramone, e in Italia divenne famosissimo perché utilizzato come sigla della soap opera Sentieri per oltre 25 anni. Number One Classics torna tra poco con altre grandi canzoni. Number One.

più bella degli anni 70-80-90 ogni sera con Lily a partire dalle 22 su Radio Number One. Scaricate l'app per ascoltarci ovunque. Era Bob Scacks con Lockdown e in arrivo il brillante David Lee Roth con Just a Gigolo. Questa è una cover di un brano scritto nel 1929 e rilanciato anche da moltissimi artisti.

Anche questa sera nel Number One Classics sfogliamo insieme una collezione di musica che abbraccia 30 anni di storia, dagli anni 70 al 90. Io sono Lilly e la storia continua.

0: Heads.
1: Noi ci salutiamo qui, 60 minuti sono terminati, ma Number One Classics torna domani alle 22. Io sono Lily, una donna al volante, e vi aspetto.
2: Number One Classics.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.